0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Ah.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: 6 su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. What's

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di

0: di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su Radio Rock.

0: senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Brand new music right here. Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Brand new music right here.
7: Brand new music.
2: Brand new music.
7: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 9 e 2 minuti, siamo pronti ad iniziare insieme anche questo sabato 29 agosto, oggi nei panni dei Rockbusters canonici fino alle ore 12, saremo in due a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Io sono Nicole Fondato e con me, con voi, c'è Sandro Fuffo. Bernardino.
1: Ciao Nicole, buon sabato a tutte e a tutti.
0: Sei carico e pronto?
1: Il giusto.
0: Giusto. E iniziamo subito dai Living Color, Cult of Personality.

0: possibile. Phil Anselmo è il singolo che anticipa l'album che uscirà il 30 novembre.
1: E
0: se
1: anche
0: non
1: a Phil Anselmo diamo il buon sabato 29 agosto a tutti. È ufficialmente aperto l'ultimo weekend di questo mese e in pratica siamo agli sgoccioli dell'estate. Da quando? Da domani? Il brano di Righeira, l'estate sta finendo ora.
0: Già da oggi. Oggi non so voi dove vi troviate in questo momento, ma Roma sembra di stare in una foresta pluviale. C'è un'umidità del 200%. È incredibile.
1: Non fa caldissimo, no, ma c'è un'umidità tropicale.
0: Quindi questo non favorisce il buon umore nella sua totalità, ma magari voi potete essere in grado di comunicarci il vostro entusiasmo. 3899106600 è il numero a cui rivolgervi per farci anche le vostre proposte musicali. C'è un Tony già stamattina di Buon Mattino che ci solletica con qualcosa di Elton John. Io e Fufo abbiamo fatto così un consesso per cercare di capire quale fosse il brano più adatto di Elton John.
1: Un simposio durato 4 secondi e la risposta è stata: facciamo decidere agli ascoltatori.
0: Decidete voi cosa vi solletica, un brano di Elton John quale potrebbe essere. Prima però i Papa Roach con Between Angels and Insects.

0: I Papa Roach, Between Angel and Insects, la magia degli amici e delle amiche di Radio Rock si palesa a volte in maniere che però a me affascinano sempre, perché stiamo parlando di Elton John e ci fosse qualcuno che ha detto la stessa canzone rispetto all'altro.
1: Bello, però, abbiamo
0: una cosa meravigliosa,
1: una grande scelta.
0: Abbiamo una pletora quindi di canzoni, di brani di Elton John, perché alla fine poi uno si fossilizza magari su quei due tre, ma ce ne sono tantissimi.
1: Vai, esponi.
0: Siete meravigliosi, perché qui ci scrivono, beh, dipende dal mood, se è morto qualcuno, Candle in the Wind, in questi giorni domenico, insomma, diciamo, ne sono capitolati,
1: sai, allora,
0: abbastanza.
1: Devo dire, non è facile nella carriera di un artista avere il brano da funerale, perché magari c'è il brano da festa, il brano per quello è proprio perfetto, Lady D in
0: esatto.
1: Poi.
0: Esatto. Poi, se è l'amore a trionfare, invece Somebody to Love. Poi, se volete partire a bomba, Crocodile Rock, se invece vogliamo andare sul soft, Sacrifice. Abbiamo anche dei saluti preziosi dalla Croazia con foto di cagnoloni, che sono sempre ciò che mi scalda il cuore. Grazie per tenerci compagnia, votiamo Rocketman, che pensavo ricevesse più consensi.
1: Nel 2018, quando si incontrarono per la prima volta Donald Trump e Kim Jong-un, Trump regalò un LP, un vinile proprio di Rocketman, per scherzare sul fatto che la Corea del Nord lanciasse sempre i razzi.
0: E poi ha detto, la Corea del Nord non potrà fermare tutto questo.
1: Ci sono dei giornalisti.
0: Esattamente. Tra l'altro, nessuno, questo mi ha sorpreso, mi ha citato Tiny Dancer, che tra l'altro faceva parte anche di un pezzo bellissimo di Almost Famous, un film, insomma, dove loro cantano poi sul pullman questo come
1: e lo hai fatto anche te poco fa.
0: Tiny Dancer. Però a questo punto, visto che
1: ti posso chiamare Sir Elton Nicole.
0: Sono esatto, vorrei essere insignita di questo titolo, però a questo punto andiamo così. Voglio metterci lo zampino io, perché siccome non voglio scontentare nessuno, andiamo su The Bitch Is Back, così.

0: Vi consiglio di dire questa frase lunedì quando tornate al lavoro. Aprite la porta e fate the bitch is back.
1: Bitch is back. Questo è i saluti di Radio Rock. Immediatamente. Mi è capitata di recente un'intervista di Elton John, che era sul palco, riceveva delle domande tra gli astanti, tra cui Ozzy Osbourne. Ed era un estratto molto bello e anche decisamente divertente.
0: Di che anni parliamo?
1: Vi capita, non ricordo l'anno, però mi era capitato, insomma, quindi a parte uno scambio quindi un po' surreale e divertente, poi si va anche in profondità sulla paura poi del palco che aveva Ozzy Osbourne, quindi era
0: Elton John lo dice, la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare.
1: Sì, lui risponde in maniera molto pittoresca, ma non sarò qui a andate a gustarla voi l'intervista, non voglio fare spoiler. Isabella giustamente dice: mi piace questa filosofia che hai chiesto a noi e poi hai scelto tu, ma perché io non voglio fare figli e figliastri, vi voglio bene in egual modo, e siccome non c'era una così un plebiscito ho fatto io.
0: Ma dove siete in questo sabato mattina un po' nuvoloso qui nella capitale, però sarà una bella giornata ovunque, più freschetta no perché ma sempre 30-31 gradi al nord, più calda in Puglia, Calabria, Sicilia, qui stiamo nel mezzo insomma. Non so se avete notato poi il cielo, soprattutto ieri io e te l'abbiamo notato, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto ma il cielo è giallo?
1: Ma il cielo è giallo o...
0: E la risposta è sì, il cielo è giallo, o almeno lo era da giovedì, per un motivo che vi spiego tra poco.
1: Quindi restate incollati, prima i Calio con Rock and Roller.

0: and roller, sono le 9:27. Vi dicevo, non avete le traveggole. Se vedete il cielo giallo, oggi dovrebbe esserci il picco. Questo è dovuto alle polveri del Sahara, perché è ciclica la cosa. Ogni tanto succede che i grandi venti nel deserto del Sahara trasportino in atmosfera il pulviscolo, quindi la polvere, poi con le correnti se ne vanno attraverso il Mediterraneo, in particolare l'Europa del Sud, quindi l'Italia. Tra l'altro poi attraverso i giri in atmosfera, i venti e le correnti arrivano fino alla foresta amazzonica, di cui quella polvere è anche nutrimento. Non dovrebbe succedere troppo spesso, aumenta sempre di più il fenomeno, quello è vero, però è naturale. Il problema qual è? Il problema è che se c'è tanta polvere, c'è anche più inquinamento dell'aria, non fa bene, e possiamo vedere questo cielo giallo. Però che bello, cioè ti vedi,
1: che
0: fai,
1: bello.
0: Guarda, lo vedi il Sahara.
1: Guarda,
0: non saremmo andati in vacanza.
1: Alzi la testa e vedi il Sahara, questo è quanto.
0: Ti sembrerà un po' come partire, no?
1: Sì.
0: Magari non ho avuto i soldi per andare al Cairo, ti è.
1: Il Caio è venuto qui da te, da voi, da noi. Noi fra poco continuiamo con i vostri messaggi, li ascoltiamo, vi leggiamo. Arriviamo alla pausa delle 9:30 con i Soft Cell, Tainted Love. Ma torniamo tra poco.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
9: Questo è
10: Rockbusters.
9: On
11: Radio Rock. Le 9.33 prosegue il sabato mattina con Rockbusters. Fuffo e Nicole vi terranno compagnia fino alle 12 e ripartiamo da Candlebox con Far Behind.
12: Radio Rock, back in time.

0: Candlebox ci riportano in diretta alle 9:38 minuti di questo sabato mattina. Un saluto sempre calorosissimo va a tutti gli amici e le amiche che devono lavorare in questi giorni, in questo video, ma anche nel weekend. C'è Alberto che ci scrive e ci manda anche foto: sono a lavorare, e noi quindi ti mandiamo il più grande abbraccio.
1: Viva la working class di Radio Rock. Da lunedì ci sarà il grande rientro. È pur vero che qualche vacanziero di settembre c'è.
0: Ah, vacanziero?
1: Mi piace molto. Non so neanche se esiste come parola.
0: Non so perché, ma nella mia testa la sto cantando come vacanziero, come battagliero.
1: Sai che bello?
0: Dovremmo fare una nuova versione. Ma sentiamo ancora cosa ci dite al 3899106600.
2: Vorrei dire che sono nel Borneo, ma sono Prati, Roma Centro. È una cosa incredibile, sì. Oggi il clima è per giunta, sono ritornato al lavoro a disinfettare il laboratorio, domani dovrò accendere il forno, ecco. Per mia somma gioia. Yeah.
0: Quindi a te un abbraccio, allora, no, perché fa troppo caldo.
1: Guarda, io ritorno alla sabbia della Sahara, la polvere, perché ieri leggevo che di giorno questa polvere che c'è nel cielo, non solamente a Roma, al centro-sud si nota questo color giallognolo, e in realtà protegge un po' dalla radiazione solare durante il giorno, perché scherma, ok? Come se è un piccolo scudo. Però di notte in realtà agisce come un coperchio, perché la dispersione termica che dovrebbe esserci dal suolo verso l'atmosfera non c'è, perché c'è il coperchio, appunto. Quindi la notte diventa più calda la temperatura, e non so se anche per questo al mattino senti quel tasso di umidità. Ora non vorrei essere Giuliacci, no. Vedo che ti sei completamente disinteressato. No,
0: guarda,
1: ma proprio
0: era
1: una cosa interessante,
0: era interessantissimo, ma c'è Piero che secondo me ha voluto sparigliare dicendo vacanziero sulla Lidorate.
1: Bellissimo,
0: tu capisci che di Ubi Maior era interessantissimo.
1: Possiamo trovare altre versioni, canterecce per la parola vacanziero.
0: Sì. Ah, fra poco continueremo a parlare di Pulviscolo, perché ormai non ne posso più fare a meno. Prima però la novità, Greta Van Fleet.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: Avete grande fantasia, sì. Intanto abbiamo ascoltato i Greta Van Fleet con Soyo Stan. Non so perché li ho detti alla tele di Greta Van Fleet che avete ascoltato su frequenza. Allora, prima ho detto la parola vacanziero, sì. E da lì
1: e io che
0: è
1: sono
0: andato...
1: imbecille, ho fatto un'associazione di idee con un brano dei CCCP. E da lì poi io vedo
0: ovvero
1: che comunque battagliero,
0: dove hai cantato un vacanziero.
1: E da lì vi siete scatenati anche voi. E questo mi fa estremo piacere.
0: Anche
1: perché...
0: se vacanziero sull'Ali Dorate non è
1: Piero
0: male.
1: Ci ha dato il là su questa scia. Comunque così di momento frizzante. Ma sentiamo voi come avete reinterpretato la parola vacanziero.
2: Vacanziero, vacanziera, perché mi vida io la prefiero vivira sì.
0: Bravo,
1: non mi
0: bravo.
1: Solleticate sui Gypsy King, che ci stanno due tre canzoni di Gypsy King che mi mandano in solluchero. C'era anche Ernesto che però era della stessa, sulla stessa lunghezza d'onda.
3: Vacanziero, vacanziera, perché mi vida io la prefiero vivira sì.
1: C'è anche, e qui bisogna cantarla però.
0: Attenzione, perché questa è bella, eh?
1: Voglio andare ad Alghero in compagnia di un vacanziero. E qui Giuni Russo sarebbe lieta
0: approves,
1: di questa,
0: approves.
1: La proverebbe. E poi c'è anche Tiziano che mi tira fuori un Litfiba di annata.
0: Ah, Cangaseiro, grandissima canzone.
1: Viva vacanziero.
0: Cangaseiro sottovalutata. E vabbè, il ritornello è che viva, che viva, che viva. Oh, viva vacanziero, viva.
1: È perfetto, ragazzi, è perfetto. Potremmo
0: sai
1: andare
0: che erano
1: avanti.
0: I Cangaceiros?
1: Che cos'era Cangaceiros?
0: Erano i banditi del sertão brasiliano, una sorta di Robin Hood che rubavano ai latifondisti.
1: Ragazzi, chi è che vi parla di Pulviscolo, di sertão brasiliano?
0: Di...
1: è incredibile che i grandi network non ci abbiano chiamato a sé. Ma questa è un'altra storia, salutiamo Emily, diamo
0: sai,
1: il buongiorno.
0: Hai visto la Rai sta cambiato no? Conduttore
1: no,
0: Porta la luce. Allora ci hanno detto: ma vorreste condurre voi Report?
1: No,
0: abbiamo detto no,
1: no.
0: Per rispetto del collega Siegfried Ranucci, sì. Mentre
1: allora Emi ci chiedeva a gran voce, perché sta affrontando un trasloco, e quindi a tutta la mia solidarietà, i Pantera e Pantera siano.

0: E questa Walk dei Pantera era tutta dedicata a Amy, che spero che però nell'entusiasmo, nella grinta dei Pantera non abbia lanciato scatole perché sta facendo il trasloco, che è uno dei momenti che tediano più l'animo al mondo. Ma tanti i vostri messaggi che mi stanno deliziando, per esempio Fuffo ci scrivono: ma ve lo ricordate il cartone animato Ken il vacanziero?
1: Siete degli sciocchi.
0: Che era molto cruento ed era comunque un guerriero che comunque si menava con gli altri per la prima fila davanti.
1: Non si può più storpiare una parola qui. Che subito ci fanno le canzoni
0: sulla battiglia
1: o i cartoni animati.
0: Poi c'è anche Isabella che però ci regala la versione del va pensiero, però come dovrebbe essere cantata.
2: Va

0: brividi lungo la schiena.
1: Non possiamo fare di meglio, forse soltanto possiamo fare di meglio quando? Domenica 18 ottobre.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Solo domenica 18 ottobre possiamo fare meglio di così. Perché, attenzione, allora, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album, Unum. Sbarcherà nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti prossimamente saranno in prevendita su Dice.fm. Però è qui che arriva Radio Rock, perché Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici poi saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi da adesso potete scrivere Gen. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto, Wishlist Club, che si trova a Roma in via dei Volsci 126B. È un evento Radio Rock.
1: E noi ve ne diamo un assaggio.

0: Jen a reprise That Girl, ve lo ricordiamo, sarà nel Wishlist Club domenica 18 ottobre. Direi che possiamo, Fuffo, prima della pausa delle 10, chiusare questa parentesi meravigliosa del vacanziero.
1: Ti sei divertita,
0: Mi sono divertita moltissimo, andrei avanti per ore, ma non si vive di solo vacanziere, di sole butade. Ma sentiamo Federico.
2: Non restare chiuso a casa, vacanziero.
1: Siete degli
0: sciocchi.
1: Anche
0: perché adesso io i fuori onda le riascolterò tutte queste canzoni a partire da Bamboleo.
1: Vabbè. Senti, non so se ci siano dei vacanzieri in GTA 6, che è il gioco più atteso forse di tutti i tempi.
0: È vero.
1: Perché il capitolo precedente era del 2013, sono passati 13 anni, e Rockstar Games, per presentarlo, non ha scelto, come si fa solitamente, il classico video del gameplay su YouTube, ma ha fatto l'evento Netflix, ovvero c'è questa mezz'ora di video che si può vedere come una normale serie TV o un film, però sulla piattaforma. È stato pubblicato giovedì, adesso c'è anche su YouTube. Dicevo, è davvero il videogioco più atteso di tutti i tempi. Poi io ci sono affezionato per quelli dell'adolescenza. In pratica prendi un criminale che deve fare la sua carriera, però puoi anche andartene a zonzo per queste città inventate, tipo Vice City, che sarebbe Miami. E è diventato anche un termine di paragone su internet, ovvero succedono delle cose surreali e si scrive: è successo questo prima della pubblicazione di GTA 6, che arriverà a novembre. Ma c'è stato anche uno scandalo leak, ovvero degli hacker che sono riusciti a prendere del materiale dal gioco e pubblicarlo online. Alcuni ci hanno guadagnato anche con le criptovalute, ovvero: vuoi vedere come si gioca a GTA 6? Pagami. E quindi questo è accaduto, però si è in attesa di novembre, solo in formato digitale e non fisico.
0: Qual è il tuo gioco preferito di sempre? Perché io, per esempio, mi viene in mente l'ultimo gioco che ho giocato seriamente è Crash Bandicoot sulla PlayStation 2.
1: Era Pac-Man, Donkey Kong dell'84.
0: Questo, e Fuffo è testimone, io sono ancora campionessa imbattuta di Street Fighter.
1: E allora te ne parlo tra poco, perché c'è l'attrice che farà Chun-Li, che ha svelato come è riuscita a interpretarla nel film che uscirà breve.
0: Molto bene, allora a questo punto arriviamo alla parte

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questo è
7: Rockbusters.
6: Rockbusters.
8: On Radio Rock.
9: Sono le 10:03 di questo sabato 29 agosto. Rockbusters con Fuffo, Nicole. Tanta musica per voi, Breeders.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Pineapple Teeth, New World Order, questa è una delle novità. Se vi piace questa in particolare, bene, votatela sul sito radiorock.it. Sono le 10:12 minuti, quindi entriamo nella seconda ora per quello che concerne noi Rockbusters.
1: Stavamo parlando ieri di Jared Kushner e Ivanka Trump, che si trovano in vacanza in Costa Smeralda e sono andati nello yacht di Fertitta, l'ambasciatore americano che si è trasferito nel suo yacht per fare l'ambasciatore. Un'altra barca, nave, ospiterà la festa di matrimonio di un magnate americano delle criptovalute. Lui si chiama Brandon Bloomer, classe 1986, matrimonio con il suo compagno, l'olbiese Salvatore Spano, che hanno deciso di festeggiare in Costa Smeralda e di prendere un traghetto commerciale, rifarlo, quindi fare i lavori per farci un concerto. Sai di chi? Sai chi si sono affittati?
0: Chi si sono affittati?
1: I Coldplay.
0: Allora
1: io su questo ragioniamo un attimo. Tu sei Chris Martin, ok?
0: Sì.
1: Ti chiamano per il matrimonio, cioè hai raggiunto la vetta della tua carriera. Non è un passo, cioè suonare per il matrimonio di un magnate su un traghetto.
0: Dipende tanto quanto ti offre.
1: No, è vero. Allora è vero.
0: È vero che non bisogna dare un prezzo ai sentimenti, un prezzo alla propria.
1: Ma me lo immagino però... già. Ehi, ciao, allora, più grande onore essere
0: non
1: qua,
0: penso
1: dai.
0: Che questi personaggi si scomodino per...
1: sì, però appunto...
0: Meno di una certa soglia.
1: Tu hai fatto Wembley, hai fatto gli stadi. No, mi chiedevo se andare a cantare è comunque lavoro oppure... Non lo so.
0: È lavoro,
1: non
0: magari
1: lo so.
0: C'è un rapporto comunque di amicizia.
1: È grande
0: magari.
1: Amicizia, io e Brandon proprio...
0: Non lo so dove siano i paletti. Ti ricordi com'era il... C'è stato un periodo in cui c'erano 20 matrimoni del magnate indiano...
1: Che è stata la più grande fortuna per le pop star americane. Ambani
0: è andata Rihanna, insomma, quindi voglio dire, evidentemente ci sono delle offerte tali che ti consentono di dire no, sai che c'è, quasi quasi non ci vado.
1: Un conto è che magari il piccolo gruppo, diciamo, occasione, però non lo so, non mi sconfinfera la cosa.
0: Non ti sconfinfera, chissà se lo farebbero, se accetterebbero i Dropkick Murphys.

0: Coffees con Blood. Giovanni ci scrive: bella questa cover di Ring of Fire. Io non ci avevo mai fatto caso che ci fosse una somiglianza. Onestamente non riesco ancora a vederla.
1: Gli hanno dato un po' di aggressività a Ring of Fire di Johnny Cash. Allora, prima abbiamo parlato anche di videogiochi. L'ho ripreso l'articolo perché ti dicevo che uscirà a breve il film, l'ennesimo film su Street Fighter, uno dei giochi della... no, oddio, la mia adolescenza no, perché era il primo uscì nell'89, il secondo nel 1991, ero troppo piccolo, sì. Quindi dopo, sono più da Tekken per capirsi, e c'è l'attrice che farà uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi, ovvero Chun-Li, lei si chiama Kalina Liang, che ha detto: ho scaricato ogni singola versione di Street Fighter per poter vedere quali erano i movimenti di Chun-Li.
0: Eh sì, la voglio vedere a fare la combo, quella di Chun-Li che comincia a roteare le gambe.
1: Tu sei una grande fan di Street Fighter e proprio del personaggio di Chun-Li che dava i calci.
0: Sono imbattuta con Chun-Li.
1: Oh, senti la guatta.
0: Tu sei testimone, sono imbattuta.
1: Allora, lei mi ha sfondato. Ma non è il mio gioco. Cioè, quindi grappati.
0: Però anche allora, io sono pronta a sfidare chiunque a Street Fighter, che ha delle combo sfiziose, Chun-Li. Comunque, se tu sai premere i tasti giusti, comunque lei aveva delle sue combinazioni molto interessanti.
1: Comunque lei ha detto: ho scaricato ogni singola versione di Street Fighter per capire le mosse, quindi sul cellulare poi le riproducevo, le guardavo in slow motion. Il problema erano le gambe di Chun-Li, perché si basa tutto sui calci, quindi dovevo ingrossare la massa muscolare e stavo 2 ore al giorno a fare Muay Thai, Taekwondo, eccetera, e dovevo mangiare tante proteine. Mangiavo 12 uova al giorno. Non so tante 12 uova al giorno, capisco le proteine, però
0: sono assai,
1: 12
0: sono assai.
1: Sono assai, dice, però alla fine ci sono riuscita. Il diametro delle cosce è aumentato di 6 centimetri, quindi anche occhio a trattare male Kalina Liang. Ci sarà pure 50 Cent che farà il pugile, come si chiama? Balrog.
0: Sì. Però sai che adesso non so, quello del 94 fu un flop incredibile, scontentò tutti. Insomma, mi ricordo che fu un po' una tragedia. Poi è diventato un cult nel tempo. Però insomma, mi ricordo che era con Jean-Claude Van Damme e scontentò molto i fan di Street Fighter. Vediamo se si riusciranno con il tempo a fare questa operazione.
1: Quindi è il tuo gioco per definizione, o almeno quello in cui eri più
0: quello
1: forte.
0: È anche Tekken. In Tekken però prendevo Eddie, che era quello che faceva la capoeira, sì, che aveva delle sue skill veramente interessanti. Tra poco continuiamo, andiamo avanti con la musica. Metallica, Seek and Destroy.

0: Destroy i Metallica. Stavamo parlando, tra le varie cose, di videogiochi. C'è questa uscita che farà contento i fan più accaniti di GTA, attesissimo. Abbiamo parlato del film che stanno facendo, la preparazione atletica per il personaggio di Chun-Li. Ci scrivono: Street Fighter, Mortal Kombat e tutti questi film tratti dai videogiochi non potranno mai fare felici i fan, fin tanto che i registi scriveranno storie di sana pianta. Nei videogiochi tutti i personaggi hanno una loro storia, bisogna solo raccontarla in un film invece che inventarsi cose di sana pianta. Nello Street Fighter del 94 Kami diventa un soldato degli Stati Uniti, il protagonista era Gail Van Damme. I veri protagonisti in questa intera vicenda del videogioco, che sono devoti combattenti, sono ridotti a macchiette e buttati lì in mezzo alla storia, così come contrabbandieri che passavano di lì e hanno tirato due pugni così per sport.
1: Vabbè, perché il core business secondo loro era il combattimento più che la storia dietro i personaggi, mentre questo Street Fighter sembra molto divertente, almeno per quanto riguarda il trailer. È ambientato a inizio anni 90, come colonna sonora vedevo c'è WhatsApp delle Four Non Blondes, ci sono riferimenti a MTV, è anche molto cartunesco se vogliamo, quindi potrebbe essere interessante. C'era pure chi mi chiedeva a Tekken che gioco.
0: Te lo faccio ascoltare subito.
2: Io Ring of Fire ce la stavo cantando sopra.
0: Sì.
2: Ma soprattutto voglio sapere che personaggio giocava Fuffo a Tekken, è quella la cosa più importante.
0: Paul
1: Phoenix, che era quello con i capelli biondi che dava tanti pugni, perché era semplice, perché
0: i pugni nelle mani.
1: No, troppi tasti, combinazioni, calcio, quello dava solo i pugni, quindi mi divertivo così.
0: Solo i pugni. Se volete continuare con questa conversazione 3899106600, noi arriviamo alla pausa delle 10:30 con Pennywise, torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un babbio grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
10: Rockbusters
1: on Radio Rock.
11: Le 10.34 prosegue il sabato mattina di Radio Rock e si riparte dalla musica. Anouk, Nobody's Wife.
1: Radio Rock, back in time.

0: Cool Evelyn, Nothing But These, anche questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace, sapete dove far valere il vostro voto, il sito radiorock.it. Salutiamo tutti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 3899106600. C'è chi ci ringraziava per Sick and Destroy fino all'ultima nota. Io amo questa radio, noi facciamo del nostro meglio. Sono arrivate anche diverse richieste e proposte musicali che mi hanno solleticato, cercherò di evaderle tutte, ma prima vi dobbiamo regalare dei biglietti per il 19 settembre.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Ieri stavo soffocando durante questa citazione, oggi cercherò di non farlo. Allora, come ha detto Nicole, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-punk, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album, Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Quel giorno, dalle 18, diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Poi il concerto, biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Però Radio Rock vi dà una possibilità, quindi attenzione, ti regala un biglietto come... inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk Roma, che si trova in via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock
0: e noi ve ne diamo un assaggio con il brano Aventine.

0: Saranno in concerto sabato 19 settembre al Monk Sonic Klimt 1918. Questa era Aventine. Salutiamo tutti quanti coloro che in questo momento ci stanno scrivendo, inviando note audio, richieste musicali. Cercheremo di accontentarvi tutti quanti. Tanto Piero ci scrive: Fuffo, ho saputo che anche tu sei un grande degustatore di brunza.
1: Come Matti il biondo. Sì, io e Marco condividiamo questa passione per questo personaggio che trovo adorabile.
0: Io sono circondato. Dovete sapere che abbiamo un gruppo che è un po' un gagabuster, una crasi delle nostre trasmissioni, in cui comunque si condividono solo video di Matti il biondo. Io cerco di resistere strenuamente a questo malcostume.
1: Intanto stavo vedendo un po' di cattivo gusto che mi piace sempre, e so che posso contare su Donald Trump. Ieri ha pubblicato un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale di lui a braccetto nella Casa Bianca con Dolly Parton, perché vuole farci capire che lui era amico di Dolly Parton, sì. Anche se non è che ci siano così tante foto
0: e neanche così tanti punti in comune con Dolly Parton.
1: E quindi qualcuno ha detto: ma perché ti devi mettere con Dolly Parton nella foto? Perché ti sta togliendo spazio in questo momento? Non lo so, però c'era una cosa molto particolare che riguarda Dolly Parton, che ci ha lasciato martedì all'età di 80 anni, ovvero lei ha custodito in una scatola del tempo, credo che si chiamino così, in pratica ha messo in una scatola nel suo parco divertimenti, che si chiama Dollywood, se sì, non mi ricordo male, che sta in Tennessee, una scatola con una registrazione di un brano che ha registrato nel 2015, se non vado errato, e che dovrà essere dissotterrato sostanzialmente nel 2046.
0: Devo aspettare 20 anni.
1: Quando lei avrebbe compiuto 100 anni, perché lo reputava un po' il suo testamento spirituale e musicale, anche se era convinta, e questa cosa era molto divertente, perché sarà CD e musicassetta, che nel corso di tutti questi anni in realtà non funzioneranno più. Dice: non sono così sicura, ci ho provato. E quindi all'interno di questa scatola c'è la musicassetta, c'è il CD, ma con grande sapienza c'è anche un lettore per musicassette e un lettore per CD, perché dice: metti caso che nel 2046
0: previdente. Io ho lo stesso problema, questa cosa di voler guardare DVD e ascoltare CD e non riuscire a trovare i supporti. Ma questo è un altro discorso.
1: Con le VHS per esempio è praticamente impossibile.
0: Quasi impossibile riuscire a trovare un videoregistratore comunque funzionante, anche un televisore che riesce
1: a avere pure il televisore.
0: Esatto. Allora, per quanto riguarda la musica, prima c'era Riccardo che ci scrive: io sto ancora cantando Vacanziero come se fosse Notorious dei Duran Duran, e questo ti fa onore. Ma visto che si parla di videogiochi, e per festeggiare il mio 31esimo compleanno, Abiura di me di Caparezza, si può mettere? Si può.

0: peggio basso.
1: La corte condanna il signor Rezzacapa ad anni 10 di lavori socialmente utili come spalatore di cacca di elefanti circensi.
2: Questa è la voce del giudice Morton.
3: Pensavo ci fosse un'altra parte che mi sono sognato, evidentemente.
2: Hai sognato completamente. Beh, la voce del giudice Morton.
3: Non c'è qualcosa tipo, non posso, signor giudice, devo giocare ai videogame. O era un'altra canzone.
2: Non so.
3: O sto impazzendo, che è la cosa più
2: tutti
3: probabile.
2: Tutti quanti. Allora, c'era un'altra richiesta di Aaron che ci chiedeva di mettere R-Shape Box dei Nirvana. E la ascoltiamo, ci arriviamo anche alla pausa delle 11.

0: tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questo è Rockbusters.
7: Of Radio Rock. Sono le 11:03 del mattino di questo sabato 29 agosto. Continuano le dirette di Radio Rock, palinsesto in onda fino a mezzanotte. Noi per un'altra oretta che apriamo con i Semisonic, la loro Closing Time.
8: Radio Rock, back in time.

0: Poet Society con Cold, questa è una delle novità che ci riportano in diretta alle 11:11.
1: Intanto credo di aver sbagliato pezzo prima per quanto riguardava Caparezza, almeno me lo suggerivano attraverso il numero di messaggi, ma ci sta.
0: Ci sta, ci sta. C'era appunto chi manda meme del giudice Morton, grande Nicole. Sì, ne avevamo parlato l'altro giorno anche del giudice Morton, che era il personaggio poi alla fine interpretato da Christopher Lloyd, scusatemi, in realtà. Perché alla scomparsa di Tim Curry avevo ricordato il fatto che lui avesse fatto un'audizione per questo ruolo, però fu giudicato troppo inquietante, nonostante già il personaggio del giudice Morton di Roger Rabbit era abbastanza inquietante.
1: Ieri leggevo un articolo in cui si parlava proprio di Tim Curry e del più grande rimpianto della carriera, ovvero avrebbe sognato di recitare nel ruolo di Hannibal Lecter, perché aveva letto il copione, però non ha proprio tecnicamente fatto in tempo, perché il ruolo era già stato assegnato ad Anthony Hopkins. E devo dire, vedendo come ha fatto It, beh, no,
0: sarebbe stato perfetto.
1: Anche perché appare pochissimo Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter in quel film, nonostante poi sia centrale.
0: La sensazione che tu hai è di una
1: è la presenza,
0: anche se poi effettivamente come screen time, come si dice adesso, ce n'è pochissimo.
1: Che ha fatto impazzire Jodie Foster, che aveva paura di Anthony Hopkins, per cui non gli ha rivolto la parola per tutto il film, perché diceva quell'uomo comunque mangia le persone.
0: Ma anche perché poi lui era entrato molto nel personaggio e lui aveva imparato anche a non sbattere le palpebre, e quindi che per rendere il tutto ancora più inquietante.
1: Queste cose sono fantastiche. Mentre aveva una certa, non proprio paura, però i pagliacci in realtà a Tim Curry non piacevano. Quindi c'era la leggenda che, secondo la quale lui non si è mai visto nello specchio, non era così, si è visto nello specchio, però non è che provasse particolare piacere, perché c'era questa sorta di fobia per i pagliacci. È una cosa che condivide, e tra l'altro è una cosa che poi ha fatto venire lui a tante persone, perché raccontava: per strada mi fermano e mi dicono: oh, no, ragazzi, sai che è per colpa tua.
0: Devo dire che ultimamente, ovviamente, con la sua scomparsa sono riaffiorati tantissimi video, spezzoni del Rocky Horror Picture Show, che guardo sempre con piacere, però sono anche affiorati anche tanti spezzoni di It, che è qualcosa che io preferirei dimenticare, perché nonostante io abbia 46 anni suonati, ancora mi terrorizza.
1: Allora, a tutti i pagliacci e i clown che sono all'ascolto, non mettetevi nei tombini, no, e non parlate con Nicole. No. Grazie, grazie.
0: Anche se avete dei palloncini. Andiamo avanti con la musica. Corn con Forgotten.

0: Forgotten. I Korn con Forgotten. Ci scrive Claudio: altro che It, la fobia vera è nata per colpa di Tata di Ovada che Stephen King scansa. Ne abbiamo parlato anche questo. È uscito fuori il mobilificio Rossetti di nonno Ugo.
1: Allora, per chi
0: ieri
1: non è un abitante di Roma, esatto, spieghiamo che cos'è.
0: Allora, era comunque un mobilificio che pubblicizzava sulle reti locali. Aveva questo pagliaccio che c'aveva sto tubo di adesso, non mi ricordo, che mi ricordo che ero terrorizzata, quindi non mi ricordo che faceva, se c'aveva sto tubo in cui mettevano i bambolotti, non lo so. Però credo che appunto la mia fobia per i pagliacci parta da più lontano. Ma a me anche i manifesti del circo comunque hanno sempre inquietato moltissimo.
1: Della famiglia Orfei, sì, sì, sì, avevano qualcosa di particolare. Che poi poveri pagliacci che nascono e clown per far divertire le persone, la gente, invece hanno quel non so che, non so se è la maschera, sembrano impersonali e quindi un po' dimettono.
0: Io ricordo questa cosa comunque che si usava quando ero piccola io, e là era una grande attrazione quella del circo, prima che poi entrassero anche tutti i discorsi sulla protezione degli animali, quindi nello scorso animalisti, però c'era questa cosa, si andava al circo, ci portarono con la scuola ed è stata l'esperienza più vicina alla mestizia che io abbia mai provato in vita mia.
1: C'erano tempo fa anche le horror candid camera che andavano in particolare con i pagliacci assassini, erano dei folli, dei cavolo di folli,
0: la galera, arrestati,
1: ovvero,
0: subito,
1: che ne so, in un sottopasso, in un posto sperduto c'era questa figura vestita da horror clown con un martello, con una motosega e ti inseguiva, sì, ma nella notte, e poi li pubblicavano e chiaramente te li vedevi, no. Però cavolo, se uno muore, io mi rivedevo, no. Però se uno moriva da infarto, te venga cercata da fantasma. Mia sorella in Germania si è trovata una scena del genere di notte, di uno che faceva questa cosa qua. Lei da romana gli ha risposto: oh, ma falla finita. Però era una deriva molto brutta questa qua.
0: Di come Maurizio Mosca, arrestato per direttissima subito. Tra l'altro grazie sì, Yuri, sì, perché ci ricordi lo Sputaggio. Era questa la macchina dove si infilavano i giocattoli. Fra poco continuiamo, prima i Caius con Green Machine.

0: Dream Machine e Caius, sentiamo cosa ci dite al 3899 106 600.
1: Non sbaglio, negli anni 40-50, insomma, non mi ricordo di preciso, negli Stati Uniti ci fu anche un serial killer che di mestiere faceva, comunque tratteneva le persone, non so se le feste dei bambini vestito da pagliaccio, e non so se proprio a lui poi alla fine Stephen King si ispirò per scrivere il libro.
0: Allora guarda, ci sono varie teorie, perché ufficialmente non è ispirato a quello, ma c'è questo serial killer di cui tu parli che si chiama John Wayne.
2: Ah, proprio?
0: John Wayne Gacy, quindi non so se è un nome d'arte, però ecco, era un assassino,
2: è come Francesco Totti Biasci.
0: Esattamente, che ha operato tra il 72 e il 78 ed era noto come il killer clown, perché si esibiva travestito da pagliaccio alle feste per bambini, e quindi sembra che insomma Stephen King abbia preso
2: lo scherzo finale era ucciderli. Forse
0: bambini.
2: Un po' ci ha preso un po' troppo la mano, ma per essere un pagliaccio killer. C'era il buon Donnie che citava forse il re dei pagliacci.
0: Esattamente, sentiamo.
3: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo,
0: buongiorno.
3: Scusatemi, però permettetemi, faceva molto più paura il pagliaccio Baraldi che Pennywise.
2: Grande,
3: se ci pensate.
2: Luigi.
3: Pennywise era un amore, era tenerissimo, il pagliaccio Baraldi invece con i suoi bambini.
2: Ciao bambini!
3: Quindi...
0: Allora,
3: buona giornata.
0: Buona giornata a te. Nonostante il mio amore viscerale per De Luigi, comunque a me questo effetto di inquietudine la faceva anche il pagliaccio Baraldi.
2: Era fantastico. Il pagliaccio aveva problemi respiratori. E quindi dopo il ciao bambini andava in affanno. Era meraviglioso.
0: Non cesserà di farmi ridere. Ma c'era anche un'altra fobia divertente. Sentiamo.
4: A proposito di fobie, ieri sera stavo al laghetto dell'Eure, ho visto delle oche e mi è venuta in mente una di quelle fobie più buffe di cui mai ho sentito parlare, l'anatidaefobia, cioè la paura delle anatre che ti fissano. Poi vorrei sapere se spaventa di più un'anatra che ti fissa o un clown.
2: Pensa a entrambi.
4: Chiediamo a chi... soffre di entrambe le fobie.
0: Adesso, noi giriamo
4: ciao,
0: questa
4: ragazzi.
0: Domanda ai
2: però,
0: nostri amici.
2: Aspetta, io non... Oddio, perché è uno sguardo fisso pure quello. Vi è mai capitato un gabbiano che vi fissa? Beh, il gabbiano è in cima, secondo me, alla catena alimentare dei predatori, perché lui mangia tutto. Quando ti guarda col suo occhio rosso, tu temi per la tua incolumità.
0: Sai che non c'è. No, perché tu hai paura dei volatili.
2: Oh, il gabbiano è grosso quanto me e te. Ormai a Roma il gabbiano è veramente il T-Rex di Jurassic Park. E ha quello sguardo che
0: ti incute
2: sul chi va là.
0: Allora, non mi è capitato mai di avere comunque un alterco visivo con i pennuti, però non lo so, questo non... noi giriamo questa fobia ai nostri amici e amiche all'ascolto. Arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Kasabian Goodbye Kiss, torniamo tra poco, vi ascoltiamo e vi leggiamo.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock. Le 11:31 entriamo nell'ultima mezz'ora di Rockbusters. Fuffa Nicola ancora con voi fino alle 12, poi passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dagli Europe, The Final Countdown.
1: Radio Rock, back in time.

0: in the future.
1: In versione ASMR, sì. Nella parte finale di Unalive, Marilyn Manson, quando sono le 11:41 di questo sabato mattina. Allora, Nicole, la notizia di ieri, chiaramente, qual è stata? Il fatto che Siegfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La RAI ha diramato il comunicato e ha annunciato che al suo posto ci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti che già collaborava dal 2018 a Report, Daniele Piervincenzi invece no. Ce lo ricordiamo come inviato anche alla 7, alla RAI stessa, a Nemo nel 2017 fu l'inviato che prese la famosa testata da Roberto Spada del clan Spada per l'inchiesta sui rapporti con Casa Pound, eccetera. Però leggevo stamattina l'intervista allo sfogo di Siegfrido Ranucci. Ieri già c'era stato il primo, c'era stata anche parte della redazione degli inviati di Report che criticavano fortissimamente il metodo, ovvero il fatto che la direzione della RAI non si sia confrontata pienamente con loro e che questi due nomi in realtà non rappresentino il lavoro trentennale della redazione. Hanno vinto entrambi il concorso di giornalismo in RAI, eccetera, però sembra proprio voler cambiare rispetto al passato. Cosa dice Ranucci? Perché c'è anche un problema legale. Lui è vice direttore degli approfondimenti della RAI, tra due anni andrà in pensione, quindi c'è anche il problema di mansionamento se tu mi proponi una cosa che non è all'altezza del mio ruolo. Allora dice in sostanza che gli è stato offerto un incarico a Rai News o il passaggio al TG3 oppure di fare il corrispondente dall'Egitto. E lui dice: ringrazio il TG3 e Rai News per l'asilo politico, non capisco perché però se non sono adatta al Report dovrei essere adatta al TG3 o a Rai News. La terza alternativa era la sede di corrispondenza al Cairo. Non sanno evidentemente che io sono sotto scorta anche prima dell'attentato e al Cairo, all'estero, sarei senza scorta. Ricordate il caso di Giulio Regeni? In effetti, cioè, corrispondenza al Cairo sembra, no, piuttosto particolare. Vedremo, vabbè, la polemica politica impazza chiaramente, ma da giorni, però ieri è arrivata l'ufficialità.
2: È arrivata l'ufficialità e noi andiamo avanti con gli Perfect Circle, Passive.

0: A Perfect Circle con Passive. E se stiamo seguendo comunque le vicende, le vicissitudini di Ranucci, vi possiamo dire che c'è comunque un canale, cioè un canale dove potete guardare Radio Rock, che è financo meglio di tutte le altre programmazioni.
1: Vero, non faremo le inchieste, ma ci stiamo lavorando,
0: ci
1: signori.
0: Stiamo lavorando, e quindi potete guardare Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six. È visibile in tutta Italia. Dovete cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Poi arriveranno anche le inchieste scottanti di Radio Rock.
1: Esatto.
0: Questo ve lo promettiamo.
1: Le faremo io e te.
0: Dottore Muscara, siete le persone più adatte,
1: però
0: secondo me,
1: per noi non abbiamo coraggio. Questo è il problema.
0: Le inchieste quelle comode. Possiamo istituire una... le inchieste comode di Radio Rock.
1: Bello, che poi è,
0: sì,
1: è pieno di programmi così,
0: giusto,
1: eh? Inchieste comodissime.
0: Sì. Cioè quelle proprio che non costano niente, che non ti mettono a rischio in nessun caso.
1: No, stavo ripensando proprio a quella scena di Pier Vincenzi, cioè lì si andava troppo, e invece devi essere, no?
0: Allora, già ci hanno rubato la rassegna stanca, che era un mio obiettivo da anni, invece poi l'hanno fatta alla fine. Invece le inchieste comode, siamo ancora in tempo per prenderci questa fetta di mercato.
1: È un ottimo format. Inchieste senza coraggio, prossimamente.
0: Il coraggio chissà se ce l'avevano i Journey con Any Way You Want It.

0: 51. C'è una notizia che forse ti farà contenta, tu grande amante dei Pearl Jam.
1: Sì.
0: Perché i Pearl Jam pubblicheranno per la prima volta su vinile la versione live del loro album di debutto Ten, quando l'hanno suonata nel 2016, in realtà a Philadelphia, al Wells Fargo Center. Perché? Perché era il decimo, al decimo sold out a Philadelphia consecutivo, quindi 10 serate, 10 sold out. Il dirigente di Live Nation che organizzava la cosa aveva fatto un bel cartellone con scritto 10 volte, e allora è venuto in mente questo numero 10, 10. E allora rifacciamo tutto l'album, il primo album 10, l'hanno registrato e quindi adesso sarà pubblicato il 27 novembre. E quindi ci sarà la possibilità di ascoltarlo. Solo una volta l'avevano fatto tutto, che era a Monaco nel 1992.
1: Penso che ieri giusto ho rivisto un video di un giovanissimo Eddie Vedder che si arrampicava comunque si arrampicava. Era in alto, sono le luci generalmente sul palco per recuperare un microfono, ed è uno di quei video che io non posso mai saltare.
0: È una forma di parkour.
1: Lui amava questo vezzo, quindi lui così bello arrampicato come un novello Tarzan,
0: come Albano che risipa. Questa cosa immotivata che ogni tanto si arrampica
1: e fa le flessioni. No, fare le flessioni era Massimo Ranieri che si era messo a fare le flessioni sul palco, competente senza motivo.
0: Ogni tanto mi capita nei video di Massimo Ranieri che fa delle cose incredibili.
1: Tu sei Massimo Ranieri che fa le flessioni, Albano. Io ho comunque Eddie Vedder che si arrampica, e quindi rispolveriamo Black.

0: Eddie, perdonami, sento sul giù, siamo in un ritardo folle e quindi devo, contravvenendo qualsiasi legge del buon gusto, entrare, perché siamo
1: adesso
0: quasi
1: al momento. Una mail di protesta, una multa, dei Per Jam, con una nota audio in cui ti farà solo
0: abbiamo perso 30 secondi di giù, perché per me sono imperdibili, ma tant'è. Sentiamo cosa ci dite.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, intanto come sempre grazie della compagnia. Oltre ad Albano e a Massimo Ranieri che fa le festioni in diretta, non ci dimentichiamo Memo Remigi, che o qualsiasi trasmissione, qualsiasi cosa faccia, lui fa sempre almeno una ruota. Eppure lui sta sugli 80 passati, mi pare.
0: Questa mi
1: fatto anche
0: è
1: altro, Memo Remigi.
0: Sì, che comunque che... non era esattamente la ruota, no. Ma era comunque così, un vezzo, mettiamola così. Ci scrivono anche: nasce così il brano Perde il femore. Esatto, perché lo ha fatto Massimo Ranieri di fare le flessioni. Ma noi dobbiamo lasciare lo spazio a Animal House e a Jacopo Morroni, che vi terrà compagnia per le prossime ore. Domani ci sarà sempre Rockbuster, ma con Sofia Baldolini, che vi terrà compagnia per le tre ore di Rockbusters. Il nostro appuntamento con noi sarà lunedì mattina per l'ultima settimana del Rock Show Summer Edition dalle 7 alle 10. Ciao!
3: Ciao a tutti! Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale.

0: Potresti fare ombra ad Alice e a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
3: Rock. 3 minuti dopo le 12 è sabato 29 agosto. Io sono ubriaco perché Nicole metti la quantità di alcol su sto microfono. Io ogni volta faccio il primo respiro e vado su di giri. Benissimo, siete collegati con la fiera delle fiere. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15 facendo sempre quello che facciamo il weekend tra le 12 e le 15, ovvero girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Questo agosto vi ho detto che siamo sugli animali domestici, quindi cose meno esotiche che potremmo avere dentro casa. Abbiamo fatto i gatti, abbiamo fatto i cani, adesso naturalmente andiamo su quelli che ho detto meno esotiche, ma quelli che in realtà in veterinaria si chiamano tutti animali esotici, che non significa una scimmia, ma è qualsiasi cosa che non sia un cane o un gatto. Andiamo un po' a vedere giù nella classifica quali sono gli animali che si tengono di più in casa in Italia dopo cane e gatto. Già vi dico, comunque, cioè, dopo cane e gatto c'è uno stacco incredibile, tipo Real Madrid, Barcellona, poi tutte le altre. Prima di tutto ciò ci ascoltiamo un brano di Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Radio

0: Back in Town, it's in Lizzy alle 12:08 minuti precisi in questo sabato 29 di agosto. Oggi parliamo sempre di animali domestici, concludiamo agosto su questo tema qua, qui alla Fiera delle Fiere, ma per l'appunto animali esotici per definizione, anche se poi non sono esotici davvero, cioè nel senso io reputo un animale esotico tipo il casuario, ok? Un animale che non vediamo mai, che sta nelle foreste del sud-est asiatico, invece la veterinaria in generale nel nostro paese, ma in generale un po' dappertutto, distingue sostanzialmente in due grandi filoni, che secondo me è una cosa che potremmo anche rivedere ora che gli animali si diffondono sempre di più e sempre più tipi di animali, ovvero da un lato c'è cani e gatti e dall'altro c'è tutto il resto degli animali, dal ratto alla cocorita, alla tartaruga, al pesce, all'anaconda, tutti quanti sono esotici, c'è praticamente due specialità e basta, solo che da un lato ci sono due specie e dall'altra ce ne sono 957 milioni. Bene, e allora andiamo su queste altre specie, sugli animali esotici nel senso della veterinaria, che sempre più affollano le case degli italiani. E allora vi sfido al 3899106600. Voglio sapere, secondo voi, quale è la singola specie che occupa naturalmente il terzo posto all'interno delle case degli italiani, perché lo sappiamo che cane e gatto sono i primi due, no? È chiaro, incontrastati proprio, nettamente. Bene, qual è la specie che è il terzo animale più diffuso? Attenzione, singola specie, perché se dovessimo vedere in complesso sarebbero i pesci. Il problema è che di pesci ce ne sono 150 milioni di tipi diversi, quindi nessuna specie alla fine.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Give me that.
3: Brand new music.
2: Hey.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Dance, Radio Free Alice, fra le nostre novità in alta rotazione, 12 e 12 minuti. In questo istante, allora, mi avete scritto al 3899106600, vi ho chiesto qual è la terza singola specie, quindi non vale i roditori, i pesci, gli uccelli, ma proprio il singolo animale, ecco, mettiamola così, almeno inteso in senso comune, poi per carità, parrocchetto mi va bene come specie, non è che se ci sono sette sottospecie mi dovete dire esattamente quella, ma il singolo tipo di animale che è al terzo posto fra gli animali più diffusi. E allora mi scrivete l'iguana, poi in tantissimi puntano sul criceto o sulla tartaruga, e vi dico che ci siete quasi, ma non del tutto. I canarini, no, i canarini sono veramente passati di moda, c'è stata una sorta di crollo del tenere canarini a casa, grazie al cielo, fra l'altro li tenevate in quelle gabbiette minuscole, tacci vostre, ma non sono i canarini, non è il criceto, non è la tartaruga, non è l'iguana, non è il cincillà, che non ricordo più chi me l'ha scritto, ma eccolo qua, l'ho trovato, ma è invece un'altra bestia, una bestia che viene messa in casa principalmente, purtroppo, spesso regalata ai bambini, perché si vede tanto bello, fluffoso, non dovrebbe mozzicare mai, totalmente inoffensivo, è il regalo giusto giusto da fare a vostra figlia. Sbagliato, è uno degli animali più esigenti, più stressabili, più fuori di brocca del regno animale, ed è l'animale di cui parla questo ignorantissimo brano di Tom Morello.
1: I see what's happening, I can read between the lines. I see what's happening, I can read between the lines.

Rabbit's Revenge, Tom Morello, la vendetta del coniglio, ed è lui l'animale più diffuso dopo cane e gatto e dopo giustamente chi mi scrive, ah, i figli, sì, certo, in Italia non lo so, credo che siano più i gatti ormai dei figli, e beh, sì, qua c'è una bellissima mano a cucchiare a Boris, like che apprezzo moltissimo ma che è difficile descrivere in radio. Benissimo, è il coniglio, il terzo singolo animale più presente nelle famiglie italiane, e sappiate che comunque fra il secondo, il gatto, e il terzo c'è un abisso, cioè il gatto è il secondo classificato come diffusione, l'abbiamo detto, i gatti sono più dei cani in Italia ma sono meno diffusi, perché chi ha un gatto magari spesso ne ha 2, 3, 4, 5, 18, bene, 18 cani invece non ce li puoi avere perché arriva l'ASL e te li porta via se non sei un allevamento. Benissimo, al terzo posto il coniglio, che è diffuso in circa l'1,5% delle famiglie secondo le stime più ampie e positive, quindi capite che c'è uno scalino gigantesco, e questo ci spiega perché in veterinaria tutto ciò che non è cane e gatto è esotico in blocco. Non è una questione medica strettamente, è una questione economica, è che tutto il resto degli animali fanno un quindicesimo del business di cani e gatti.

vabbè, scontata, ma ci doveva stare una White Rabbit, capite? Nella puntata che dedichiamo innanzitutto al coniglio, perché in realtà non faremo solo il coniglio, ma questo weekend ce ne andiamo a fare un po' tutta la classifica degli animali più diffusi delle famiglie italiane. Bene, quindi coniglio, e innanzitutto quando parlo di dimensione di business in ambito veterinario, attenzione, non fraintendete, non è che stia attaccando le cliniche veterinarie, perché numero uno, comunque so cliniche veterinarie, ci sono delle persone, quelli che hanno il camice che vanno pagati, delle macchine che costano, e quindi necessariamente c'è un business. Non è che business è per forza un termine negativo, dipende da come lo fai, ovviamente. E secondo, poi già trovo straordinario ogni tanto che ci ragiono che esistano delle cliniche per piccoli animali. Cioè, pazzesco, noi esseri umani curiamo, applichiamo la nostra medicina ai topi, è bellissima questa cosa. Quindi assolutamente non prendetela come una clinica verso le cliniche o verso i veterinari, ma è assolutamente così. Cioè, il motivo per cui tutti gli altri animali finiscono dentro un unico blocco è perché oggettivamente non è che puoi fare una clinica per tartarughe, una per pappagalli e una per roditori, perché non hai abbastanza clienti per pagarti la clinica, molto semplicemente. E quindi animali esotici, anche i conigli, che a me fa un po' ride, perché ma che esotica è un coniglio? Cioè, il coniglio è proprio un animale nostro, è un animale di casa, è un animale domestico. Ebbene, è un animale domestico, sì, però ni, nel senso che in realtà il coniglio è un animale complicatissimo. Viene visto come un animale semplice perché? Perché è un coniglietto, è morbido, non morde, non mozzica, sta sempre lì mezzo rimbambitino e sembra spaventatino, e quindi dite vabbè, piccolo, soffice, facile, glielo diamo ai bambini. È l'animale perfetto per i bambini? No, perché i bambini sono l'incubo del coniglio. Il coniglio è uno degli animali più stressabili sulla faccia della terra. È più stressabile di me, che è già complicato effettivamente. Tanto per dire, avete visto tutte quelle scene bellissime dove delle bambine vanno dal loro coniglietto, lo sollevano e lo abbracciano, ecco, stanno rischiando di ammazzarlo tutte le volte.

Run, gli Idols, alle 12:26 minuti. E dunque, signori, signore e signori, abbiamo detto che il coniglio è il terzo animale più diffuso, molto staccato dal gatto, e diffuso spesso e volentieri a sproposito, nel senso che il coniglio è un animale molto esigente che ha bisogno di essere tenuto in una maniera molto specifica, e non è un animale facile. Quello che viene confuso spesso e volentieri è l'animale semplice, come anche succede poi a un altro animalino di cui parleremo, che è il criceto. C'è questa leggenda per cui al criceto basta una gabbia da 10 cm per 15. Non si sa chi cazzo l'ha detta questa cosa, ma sono un po' queste leggende che ci sono in giro. Per esempio, il coniglio sappiamo che se lo si fa uscire si può tenere tranquillamente in gabbietta. Errore! Il coniglio non deve mai, mai, mai andare in gabbia, neanche un attimo, neanche la notte, perché i conigli non sopportano quella roba là. Li fate stressare, impazziscono de stress, è per quello che poi mangiano tutto, ve cagano ovunque e schiattano di infarto. Quindi, signore e signori, tenete conigli solo responsabilmente.

0: Scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Radio Rock presents
5: Clint 1918.
2: Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
6: Animal House,
7: la fiera delle fiere.
2: On Radio Rock.
8: 12.32 di questo sabato 29 agosto, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. E in questo ultimo weekend di agosto ce ne andiamo a vedere gli animali dopo cane e gatto che occupano le parti più basse della classifica. Gli altri animali diffusi nelle famiglie italiane, anche se staccati da cane e gatto. E abbiamo iniziato dall'animale singola specie al terzo posto, il coniglio. Il coniglio, questo animale che è così diffuso perché sarebbe un animale facile, un animale docile, un animale che non morde, un animale che può stare tranquillamente in gabbia, basta fargli fare una passeggiata ogni tanto. Vedremo nella prossima mezz'ora perché praticamente tutta questa vulgata sia completamente sbagliata. Il coniglio è un animale difficile, stressabile e anche parecchio incazzoso.

Madness and Madness. Che bello ascoltare questo brano nel nostro Back in Time. 12:36 minuti, dunque parliamo del coniglio. E l'obiettivo della prossima mezz'ora è smontare la vulgata secondo cui il coniglio sia sostanzialmente un peluche per bambini. Già alcune cose ve le ho dette. Partiamo da un presupposto: il coniglio è di per sé una preda. Tutti gli animali che sono prede, quindi molto diversi dai cani e gatti che sono predatori, hanno bisogno di accorgimenti specifici. Perché? Perché tutti i loro milioni di anni di evoluzione sono plaggati, sono fatti semplicemente per ottenere un unico risultato: riuscire a sopravvivere e a scappare a tutte le minacce. Tutti vogliono mangiare i conigli in natura. Il gatto se vuole mangiare il coniglio, il falco se vuole mangiare il coniglio, l'aquila se vuole mangiare il coniglio. E quindi il coniglio è uno di quegli animali, tipicamente una preda, che vive sull'attenti. Prima cosa, mai sollevare un coniglio. La scena più vista in tutti i film: bimba che prende, solleva il coniglietto, lo abbraccia e lo spupazza dicendo "Dio, quanto è dolce, guarda come mi vuole bene". No, probabilmente sta avendo un attacco di cuore. Nel suo codice evolutivo biologico, sollevarlo da terra equivale a "Mi ha preso un'aquila, sto per morire molto male fra i becchi affilati dei suoi cuccioli", e quindi non è consigliabile. Numero 2, signore e signori, la gabbia per il coniglio è una prigione. Non deve starci mai e poi mai. Brand new music right here. Brand.

Brigand of Psychics, Quicksand, fra le nostre novità in alta rotazione. Ebbene, stiamo già smontando un po' di miti. Sul coniglietto non va preso, non va abbracciato, non va sollevato, gli fate prendere un coccolone, non va mai, dico mai messo in gabbia. Ma voi mettereste mai il gatto la notte in gabbia? No, il coniglio è uguale, non è un animale da gabbia. Mentre per esempio i ratti domestici che ho io a casa, se tu che fai una stanza intera, gigantesca, piena di roba e una gabbia, entrano in gabbia, è loro, perché i ratti amano essere chiusi, vivono nei cunicoli, vivono sottoterra, vivono nelle fogne, nelle grandi città, oppure l'altro famoso posto dove vivono i ratti sono le soffitte. Perché? Perché ai ratti piacciono luoghi chiusi, isolati. I conigli no, i conigli stanno in mezzo al prato, vogliono spazio, vogliono poter vedere, non gli piace sentirsi rinchiusi. È proprio un'evoluzione diversa, una direzione evolutiva completamente diversa. E poi l'altra grande vulgata, l'altro grande mito, forse il più grande di tutti, cioè il fatto che il coniglio sia un animale dolce, sempre terrorizzato. È vero che ha delle fragilità biologiche precise e che per l'appunto ci sono cose che instillano in lui un terrore immediato, che è un terrore evolutivamente selezionato per sopravvivere, ma dall'altro canto i conigli non solo sono animali belli fieri con una personalità forte, ma se gli rompete le scatole sono anche aggressivi. Ad esempio, regola dice, e me lo scrivete anche al 3899 106 e 600, che come non vi dovete mai mettere dietro a un cavallo, non dovete mai mettere direttamente le mani davanti alla faccia di un coniglio, soprattutto un coniglio che non vi conosce, perché ci rimettete i polpastrelli subito.

said, ma chi ha detto infatti che il coniglio non morda? Ebbene, mi scrivete, beh, allora il coniglio dei miei vicini è un povero martire, ma dovete sapere che spesso e volentieri non c'è neanche cattiveria da parte delle persone, ma molta poca informazione. Certo, al momento d'oggi non credo sia più scusabile l'ignoranza, quindi dato che basta fare tipo ciao ChatGPT, voglio prendere un coniglio, dimmi che fare, e comunque bene o male il compendio sta là. Ma per esempio quando ero bimbo io ho avuto un coniglio per qualche mese e abbiamo ricevuto le istruzioni da chi ci ha dato il coniglio, dall'allevatore, istruzioni che abbiamo seguito in maniera molto precisa. Io figuratevi, già da bambino ero innamorato di tutti gli animali, e il tizio ci ha detto no, il pomeriggio quando state voi assolutamente libero, la notte per la sua sicurezza dovete metterlo in gabbia. Insomma, sto coniglio tutte le notti faceva un bordello, impazziva, ha imparato ad aprire qualsiasi meccanismo di questa gabbia, usciva e sfondava casa, letteralmente distruggeva casa. Un giorno aprimo un cassetto di un armadio a muro. Sapete l'armadio a muro dove mettete le cose per il cambio stagione, no? Quelle che tenete da parte, che non le vedete per 6 mesi. Armadio che per me non era mai stato aperto negli ultimi 6 mesi. Abbiamo tirato fuori un cassetto ed era solo biancheria devastata e cacche di coniglio. Cioè una sorta di cassetto dello sfogo. Perché? Perché stava in gabbia. E non doveva stare in gabbia, mai, assolutamente. Mia madre è stata abbastanza furba da vedere questo animale stressato e darlo in adozione a qualcuno che aveva già 2 conigli in giardino. Almeno questo è quello che mi ha detto. Magari ci hanno fatto l'arrosto, io non lo so, ma voglio crederci. E di conseguenza abbiamo poi notato che effettivamente l'animale non stava bene. Ma è un problema piuttosto ingente quello di come si tengono i conigli, che invece, ripeto, hanno una marea di necessità, un'infinità di necessità. E fra poco ci andiamo. Prima restiamo un po' sul genere dei Planet Funk con i Touch and Go. Questa è Wood

50 minuti questo sabato 29 di agosto. Prima di proseguire con cosa serve davvero alla cura del vostro coniglietto, vi ricordo che cosa avviene domenica 18 ottobre. Vi stiamo dando un grande preavviso, quindi segnate, save the date, come si diceva sui social. Radio Rock presenta i Gen in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese. 3 anni fa se ne sono usciti con il loro primo album Unam e sbarcano nella capitale per una data imperdibile, tour europeo che fa tappa anche nel nostro paese. Fra l'altro, in apertura ci sono delle vecchie conoscenze che dal vivo sono veramente veramente forti, Urtica e Dilemma, e i biglietti sono prossimamente in prevendita su dice.fm. ma voi fan di Radio Rock potete anticipare tutto, potete mandarci adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600, per vincere un ingresso ancor prima della prevendita. Capito come vi trattiamo? Veramente coccolatissimi. Vi ricontattiamo naturalmente noi in caso di vittoria. Quindi 3899 106 e 600, nome, cognome, la parola Gen, mi raccomando, con 2 N almeno, il nome del gruppo, fate lo spelling corretto. I Gen sono in concerto domenica 18 ottobre al Wishlist Club in via De Volsci 126B a Roma, quartiere San Lorenzo, e naturalmente il tutto è un evento Radio Rock. Per invogliarvi un altro pochino, ascoltiamoceli questi Gen. Wow!

Dance e Jen alle 12.54. Benissimo. Il coniglio, il terzo animale più diffuso nelle nostre case, è in realtà un animale tanto più complicato di quello che si pensa, quanto anche più soddisfacente di quello che si pensa. Un animale intelligente, fiero, ripeto, bisogna riuscire a imparare a conviverci e soprattutto bisogna riuscire ad andare incontro a una serie di sue esigenze. Dall'altro canto però è un animale che è perfettamente compatibile con una vita insieme all'uomo. È un animale che si può perfettamente addestrare alla lettiera, tanto per dirlo. L'unico difetto è che la maggior parte delle persone che lo prendono separa l'area mangiare dall'area bisogni, mentre per i conigli non è così. Loro fanno i bisogni spesso mentre mangiano, e quindi bisogna semplicemente mettere la lettiera vicino alla rastrelliera del fieno, e a quel punto il coniglio va a fare i bisogni solo lì e non li fa per casa. Naturalmente il coniglio, pur non essendo un roditore, in realtà è un lagomorfo, rosicchia assai, soprattutto i cavi. Un'altra delle ragioni che suppongo abbia spinto la mia mamma a dare via il coniglietto è che a un certo punto abbiamo sentito un bel botto, è partita l'elettricità in casa e grazie al cielo il coniglio non si è folgorato, ma aveva sostanzialmente rosicchiato un cavo, creato un cortocircuito, quindi casa a prova di bomba, altro che a prova di neonato. Vanno ricoperti ad esempio tutti i cavi con quelle famose serpettelle in plastica, con appunto i proteggicavi importanti, perché quelli rosicchiano qualunque cosa. E oltre a questo ovviamente bisogna mettere in sicurezza tutte le parti dove potrebbero andare a infilarsi. Nonostante quanto potrete mettere in sicurezza a casa vostra, dovete sapere naturalmente che i vostri battiscopa sono terminati, assolutamente li dovrete rifare, che spesso volete rosicchieranno i muri, le gambe dei mobili. Insomma, se accettate di vivere in casa con un coniglio, non potete pensare di limitare la sua libertà e il suo comportamento mettendolo in gabbia per salvare casa. Dovete rinunciare al mobilio, più o meno.

you feel that? Don't you feel that? Got any way to go tomorrow?

call me. Somebody sing. How come?

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso.
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2.

0: Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: This is Animal House on Radio Rock.
2: 13 a 3 minuti in questo istante, sabato 29 di agosto, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle 15. Giro vaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. In questo agosto stiamo facendo gli animali domestici, cane, gatto, e poi siamo arrivati al terzo posto, il terzo animale più diffuso in Italia, che è il coniglio. Continuiamo a parlare un pochino della corretta gestione di questo animale dopo aver smontato la vulgata di questo animale dolce, docile, sempre spaventato, assolutamente non aggressivo, facile, un animale adatto ai bambini, no, a nessun livello. Adesso qualche piccola peculiarità di questa bestiolina, che è veramente in realtà una bestia intelligente, sociale, allegra, affettuosa. Se avete la bontà, diciamo, di conformarvi un po' e dargli quello che ha, quello di cui ha necessità nella sua vita, diventerà un animale favoloso da avere, il coniglio. Lo facciamo insieme sempre a suon di rock, e poi vi sfido sul quarto posto, naturalmente, ma c'è ancora tempo. Prima un Back in Time, che personalmente amo tantissimo questo brano, quindi lo canterò a squarciagola.
1: Radio Rock, Back in Time.

13:06, questo sabato 29 di agosto. E allora continuiamo a parlare di coniglietti. Innanzitutto, i conigli sono animali sociali. Di base sarebbe bene non avere un solo coniglio, ma almeno una coppia. Formano legami molto specifici fra conigli, ma in realtà sanno farlo anche con gli umani e con altri animali domestici. Non è semplice, quindi non è sempre consigliabile, ma è molto comune trovare una buonissima convivenza, ad esempio, fra conigli e gatti, fra conigli e cani, nonostante tecnicamente potrebbe il coniglio essere preda di ambedue. In ambito domestico, laddove ovviamente poi gli istinti predatori sono smussati e i conigli comunque sono belli ciotti, come già detto, possono essere anche belli aggressivi, diciamo che il rischio non vale la candela e quindi è difficile che il gatto di casa possa attaccare il coniglio. Al massimo potrebbe tentare di giocarci in una maniera inappropriata, spaventarlo e ferirlo. Quindi di conseguenza non è che il consiglio è sì, fateli vivere insieme, ma è possibile. E addirittura ci sono dei legami fra conigli e gatti, conigli e cani. Insomma, questo già ci dimostra che è un animale che prova una emotività e una socialità che può essere in qualche modo non la nostra stessa, ma in qualche modo possiamo capire, possiamo compararci, possiamo stringere dei legami.

veri e possono stringere dei legami veri con tanti tipi di animali. L'altra cosa interessante del coniglio, naturalmente, è che bisogna imparare a saper leggere se si vuole avere uno di questi animali, è il linguaggio del corpo, perché i conigli oggettivamente fanno pochissimi versi. Già il gatto di per sé fa dei versi, fa il miagolio principalmente solo nell'interazione con l'uomo, ma almeno a questo mezzo d'emergenza. Il coniglio invece lo ha molto meno accessibile, hanno anche loro dei versi, dei chirping, ma quello che bisogna saper leggere è il linguaggio del corpo, orecchie, postura, zampe di dietro che sono un fortissimo indicatore e naturalmente il modo in cui si muove. Se non imparate a leggere il coniglio i fraintendimenti saranno diversi e i fraintendimenti spesso finiscono con lo spavento per il coniglio o con voi che sanguinate, quindi insomma meglio evitarli, no? Brand new music right here. Brand new.

I Carriers, Nothing Happens Twice. Bene, a questo punto il coniglio non deve stare in gabbia, deve avere però una zona riparo. È molto importante, una zona che lui percepisca come la sua safe zone, che non deve essere chiusa, solo riparata. Questo è l'ideale per farlo vivere serenamente. In quella zona sarà vicino il fieno, sarà vicino alla lettiera che sarà accanto al fieno, come abbiamo già detto. Addirittura alcuni proprietari fanno sì che il coniglio per mangiare il fieno debba stare sulla lettiera. Quindi mangia e capite, tutto il ciclo che va tipo in continuo. Benissimo, quindi si addestra a non farla in casa, si proteggono un po' i mobili, si accettano dei danni, perché altrimenti è ovviamente impossibile. Come chi ha animali in casa e poi dice però puzzano. Eh sì, sono animali, hanno l'odore loro naturalmente, e quindi se c'è un cane, un gatto o qualunque altro tipo di animale, casa tua puzzerà di animale. È normale, bisogna accettarlo quando si convive con una bestia. Altre piccole cose però che tanti proprietari a volte non sanno. Per esempio il bibitino per tutti i roditori, e infatti il coniglio non è un roditore, fra parentesi, è un altro tipo di animale, si utilizzano i famosi bibitini a goccia. Avete capito quali sono? No, quelli semplicemente con una piccola borraccetta d'acqua e sotto un tubicino che termina con una pallina di ferro. Il roditore lecca e l'acqua esce per i roditori, va bene. Il coniglio non è un roditore. Mettere il bibitino al coniglio lo costringe ad esempio in una posizione che non è per niente naturale per il coniglio, e di conseguenza lo può portare con il lungo a problemi articolari e problemi di ossa, perché un altro problema grosso del coniglio è che l'ossatura è abbastanza fragile, per cui ciotola d'acqua a boccia, diciamo, no? Il ciotolone bello di ceramica pesante, perché altrimenti naturalmente ci mette le zampe su e se lo tira in faccia in 12 millisecondi. Piccoli aggiustamenti che però migliorano esponenzialmente la salute del coniglio, e migliorare la salute del coniglio significa avere un coniglio meno stressato e quindi un coniglio più affettuoso e meno incline alla distruzione.

Freeman, un po' di System of a Down, che naturalmente nelle mie playlist non possono mai mancare. Fra l'altro mi sono accorto riguardando le mie playlist che invece c'è stato un giorno, un maledetto giorno, in cui non ho passato System of a Down, e suppongo che Sergi Tankian abbia avuto una pancreatite, perché ormai è abituato, ma ascolta sempre sulla sua app naturalmente. 13:18, la smetto di dire idiozie e continuo a parlarvi del coniglio. Parliamo anche dei punti positivi del coniglio naturalmente, perché capisco un po' il discorso, il coniglio è delicato, non lo devi prendere, non lo devi toccare, non lo devi tenere in gabbia, però te sfascia casa, però può essere aggressivo, devi avere mille cavoli, dici vabbè, ma perché me devo prendere sto coniglio sostanzialmente? Ok, semplice, ve lo prendete il coniglio perché in realtà è un animale incredibile, un animale con cui è bello vivere, è intanto un animale terribilmente affettuoso, un animale che riconosce il suo nome, i padroni, che ama le coccole, che veniva tutte le sere con me e mia madre fra virgolette guardarsi la TV, non credo che guardasse la TV, ma a stare fra di noi steso a farsi coccolare, un animale buffissimo con cui si può letteralmente giocare, si imparano dei piccoli giochi da fare insieme, è un animale vivace che porta energia, porta calore, porta allegria. Vederlo quando è felice fare i suoi tipici, un linguaggio del corpo tipico del coniglio, fare questi salti a mezz'aria in cui gira, fa praticamente dei 180 gradi, piccoli saltelli, è un qualcosa che oggettivamente, almeno chi ama gli animali naturalmente, veramente riempie il cuore in qualche maniera. Di conseguenza è un animale favoloso se sta bene. Se riusciamo a farlo stare bene, se riusciamo a farlo vivere felice, tranquillo, senza stress, rispettando tutto quello che è lui, diventerà una sorta di piccolo cagnolino, fra l'altro con quel cavolo di nasino così buffo che mi ricorda pomi d'ottone e manici di scopa per i nostalgici come il sottoscritto. Benissimo, a questo punto, ladies and gentlemen, ci ascoltiamo un bel brano, ma così, ma perché non pescare dei Tool, tanto per, ma sì, ma perché no, una bella Stinkfist, e dopodiché andiamo su un altro problemino, perché abbiamo visto il bello, questo animale affettuoso, buffo, dolce, allegro, veramente un animale che riempie la vita di chi lo ha, e infatti sono sicuro che chi ha di voi un coniglio sarà pronto a testimoniare al 389-106-600. Però l'altra cosa che dovete sapere è che dal punto di vista medico il coniglio è un sto cercando un'espressione un po' più polite di quello che diremmo a Roma, diciamo così, un piccolo impiccetto,

mi iscrivete al 3899106600. Mi fra l'altro una foto bellissima di un coniglietta che sta facendo proprio quello che vi descrivevo, questo sorta di salto a mezz'aria in cui sarà alzata, dici, un metro da terra per la felicità, che è proprio il sintomo di un coniglio che è, in quel momento è felicissimo. Dire che sia un impiccetto è proprio riduttivo, sì, lo so, però l'altro termine che mi veniva in mente riguardava una certa pratica sessuale che non è carino menzionare ai 13 e 25, che fra l'altro è anche un certo accezione negativa del tutto, che invece noi siamo totalmente liberali su questo, quindi non trovavo un termine migliore. Diciamo che il coniglio dal punto di vista medico è un cetriolo e voi siete l'ortolano. Ecco, vabbè, sono riuscito a rientrare in metafora in maniera polite, anche se la metafora non mi piace tantissimo, ma questo è il punto. Perché? Perché i conigli hanno un'infinità di problemi, possibili problemi di salute, e sono delle prede. E questa cosa torna ad essere fondamentale. Perché torna ad essere fondamentale? Perché le prede non possono evolutivamente mostrare di stare male. Se iniziano a stare male, è ovvio ed evidente che la prima cosa che fanno è attirare ogni predatore che andrà a puntare quella, esattamente quella preda, per prima. E di conseguenza tutte le prede, anche i ratti per esempio che ho io, nascondono terribilmente bene i problemi di salute. Fra i problemi più comuni dei conigli c'è il blocco intestinale. I conigli devono sempre continuamente mangiare e fare pupù, perché se non lo fanno per 15 ore può essere un blocco intestinale. Voi dite vabbè, vediamo come va domattina, e domattina il coniglietto non c'è più, quindi bisogna intervenire immediatamente, bisogna stare là. Voi mi dite con 100 occhi, io direi con 1000 occhi più un occhio, un terzo occhio interiore che deve percepire le vibrazioni. È molto molto complicato. Insomma, come al solito, spesso sembra che in queste trasmissioni io quasi vi sconsigli di prendere gli animali. È tutto il contrario. Vivere insieme alle bestie, secondo me, è una delle cose più belle che possa esistere nella mia vita. Io non potrei vedere la mia esistenza senza avere delle bestioline diverse da me, con cui rapportarmi, con cui sperimentare questo incredibile legame. Ma ogni bestia che prendete è un macello, è un compromesso, è una limitazione, è una fatica, e bisogna saperlo, altrimenti ci si ritrova tutte e due insoddisfatti. E che cacchio l'abbiamo presa a fa sta bestiaccia?

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere
1: on Radio Rock.
10: 13:33 minuti, è sabato 29 di agosto. Signore e signori, siete collegati con Animal House, la fiera delle fiere. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15 girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. In realtà abbiamo un'altra mezz'oretta tema animali, perché lo sapete, alle 14 il sabato arriva Antonio Albanese per parlarci della bestia più bestia di tutte, ovviamente l'essere umano. Ma un'altra mezz'oretta ce l'abbiamo, e se abbiamo iniziato la trasmissione con il coniglio, il terzo animale è più diffuso nelle famiglie degli italiani. Non parliamo di numero assoluto di animali, ma di percentuale di nuclei familiari che ne posseggono uno. Siamo poco sopra l'1%. E ripeto, il secondo classificato è il gatto con 17, quindi parliamo di animali minoritari. Scendiamo un altro pochino la classifica, dando anche un piccolo così anticipazione della puntata di domani. Se il coniglio è al terzo posto fra gli animali più diffusi nelle nostre case, parlo sempre del nostro paese, qual è l'animale al posto numero 4?
1: Radio Rock, back in time.

0: to the bone. Fra il nostro back in time alle 13:39 minuti. E allora, miei cari carissimi, in realtà qualcuno dice, però di terzo occhio potevi agganciare Third Eye. Lo so, c'avete ragione, ho capito. E voi pure siate più, no? Lessi nel suggerirmi gli agganci. Benissimo. Abbiamo detto che vi sto cercando di stiamo cercando di scalare la classifica dei singoli animali più diffusi in Italia. Ovviamente abbiamo cane numero 1, gatto numero 2, coniglio numero 3 e fin qua ci siamo. Al numero 4 chi ci sta secondo voi? 3899106600, accumulo un altro po' di risposte e poi cerchiamo di andarci. Ma partiamo da un presupposto che non è facile. Che ovviamente tutte queste classifiche sono classifiche fatte per lo più su interviste, su campionamenti, su dati indiretti. Perché? Perché la maggior parte degli animali domestici non ha nessun obbligo di registrazione, nessun obbligo di chip, nessun obbligo vaccinale. I conigli qualcuno sì in realtà, però se poi non lo registri è facile che puoi anche non vaccinarlo. E di conseguenza in realtà non lo sappiamo davvero quanti siano. Non esiste un censimento degli animali, cosa che per me è allucinante che tu non debba minimamente rendere conto di niente, cioè possa prendere sta animale, farci quello che te pare nelle tue quattro mura, nessuno ne sa niente. Ma in ogni caso questa è la situazione. Le cose queste sono dati indiretti. Vi do un piccolo clue: è molto diverso dal coniglio il quarto classificato.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Stessi, Marianne, sono veramente felice del ritorno dei Fontaines DC, che devo dire hanno, sono una band che mi verrebbe da dire stranamente, ma non vorrei offendere altre band, man mano che va avanti sembra sempre migliorare il suo livello artistico, hanno ancora tanto da dire e tanto da suonare a quanto pare, e quindi noi ce li ascoltiamo molto molto volentieri. Benissimo, ladies and gentlemen, sono 13.44 e vi svelo chi è al quarto posto. Vediamo intanto un po' di vostre risposte, mi scrivete, vediamo quali sono un po' le più diffuse. Allora, canarini, pappagallini e pesci rossi, ho capito, una dei tre però è, amici miei, e non vale così. E poi altri che mi scrivono pappagallo, pesce rosso va per la maggiore, ci sono due criceti, qualcuno mi dice pappagallo al quarto posto, tartaruga, non ho capito, ho chiesto il quarto posto, quindi pappagallo è quarto e quinta la tartaruga, prima il pappagallo o la tartaruga, e poi porcellino d'India, iguane a pari punti. Da qua poi mi fate tutta la classifica. Ok, partiamo dal quarto posto. Il quarto posto è effettivamente occupato da un animale che io adoro tantissimo, proprio, cioè gli voglio un bene infinito, è un animale che mi fa impazzire perché fa parte di quegli animali un po' cactus, un po' corazzati, un po' quegli animali, quelli che si possono ritrarre e che mi danno quella vaga idea di asocialità che mi piace tantissimo. Al quarto posto, signore e signori, c'è quell'animale che oltretutto ha fatto sognare i bimbi della mia generazione su queste note qui.

Ho una passione insana per questa sigla, lo so, veramente insana. Cioè, credo di averla passata 4 volte durante l'anno a Radio Rock, che non va bene. Ma in ogni caso, prima che il direttore mi cacci a calci nel sedere, effettivamente il quarto animale più diffuso è la tartaruga, e nello specifico non quella d'acqua, che era diffusa 20 anni fa, ci ho avuto anche quelle. E dopodiché si è iniziato a imparare che le tartarughe leopardo diventano lunghe 1,5 metri, pesano 56 kg, sono state tutte quante scaricate a Villa Ada, che è diventato un territorio delle tartarughe, fra l'altro che sono grosse come le tartarughe. Se l'avete visto alcune, cioè possono staccarvi una mano a mozzichi. No, è la tartaruga di terra in realtà, che è un animale diffusissimo, soprattutto sia in casa. Effettivamente ci sono persone che tengono la tartaruga di terra in casa, fra terrazzo e casa, facendogli una bella, diciamo, un bel rifugio. Non è proprio l'ideale, perché le tartarughe di terra, come il nome suggerisce, dovrebbero stare a terra, nella terra letteralmente, ma sono un animale diffusissimo soprattutto in ambito, ovviamente, come immaginate, diciamo semirurale. Cioè basta avere un giardino, che è molto semplice tenere queste tartarughine, perché sono abbastanza indipendenti come animale. Si interrano durante l'inverno e praticamente potrebbero sparire per 3-4 mesi, ma si gestiscono il loro paraletargo, e l'unico difetto che hanno, che naturalmente se avete pure un orto, praticamente l'orto diventa il loro mangiatoio / cagatoio. Ma tantissimi italiani, circa lo 0,7% dei nuclei familiari in Italia, questa è la stima che dovete prendere con le pinze, mi raccomando, ha in casa una tartaruga di terra. Quarto posto. Al quinto posto invece chi c'è? Beh, c'è quell'animaletto che io adoro, ma che oggettivamente rompe anche un pochino le palle, che ha letteralmente invaso Roma recentemente.

Faster, Stronger e Daft Punk. 13:51 minuti in questo istante. Bene, siamo ormai arrivati al quinto posto della classifica degli animali più presenti. Numero 1 il cane, numero 2 il gatto, numero 3 il coniglio, numero 4 la tartaruga di terra. Mi ha nettamente sorpreso, numero 5 il pappagallo. Meglio dire il parrocchetto, cioè il genere pappagallo parrocchetti, quindi pappagalli di medie dimensioni, medio-piccole dimensioni, non parliamo degli ara, quello tipico da corsaro per capirci, ma di quello che oggi è diventato credo l'animale più diffuso a Roma, anche più dell'essere umano, il parrocchetto classico dal collare, questo pappagallo tipicamente nordafricano, poi in realtà è un pappagallo migratore, quindi si sposta in grandissimi areali, che ha recentemente invaso non solo Roma ma gran parte della capitale e gran parte della penisola. È diventato una sorta di specie endemica ovunque e lo è probabilmente proprio perché è andato qualche anno fa e ancora oggi va fortissimo come animale domestico. Questo significa ovviamente che tutte le varie piccole fughe accidentali, probabilmente è questa l'origine dei parrocchetti che girano in Italia, hanno contribuito alla fin fine a generare una popolazione. Ne scappa uno, ne scappa due, ne scappa tre, ne scappa quattro, si trovano bene, trovano cibo, non hanno predatori diretti. Ecco qua che il parrocchetto è diventato ormai praticamente un animale endemico della nostra penisola. Poi qui a Roma c'è stormi di centinaia di migliaia che si aggirano intorno a casa mia, il che rende personalmente me felicissimo, poi è un disastro ecologico, ma questo è tutto un altro discorso.

Stranded i Gojira. Mancava un po' di metallo, in questa playlist di oggi, devo dire, ero stato un pochino delicatino, mettiamola così. Allora, primo il cane, secondo il gatto, terzo il coniglio, quarta la tartaruga, quinto il pappagallo, il criceto, che tutti avete votato sempre per la maggioranza, arriva solo, si fa per dire, al sesto posto negli animali più diffusi in Italia. Tra l'altro è stato un grande cambiamento, per esempio in tantissimi di voi mi hanno scritto canarini. Canarini ormai non sono più neanche nella top 20. Forse è così insorta un po' di sensibilità che faceva capire che forse tenere tutti quei canarini in gabbiette minuscole che schiattavano uno dopo l'altro non era una buona cosa. Stessa identica cosa i pesci rossi, che grazie al cielo non si è annullata, ma si è ridotto quel loro vergognoso commercio alle giostre, in cui il vostro bambino dà dei soldi per vincere questo pesciolino rosso che verrà semplicemente sbadacchiato e probabilmente ammazzato nel giro di un paio di settimane. Ecco, questi animali sono calati molto, probabilmente appunto proprio per l'insorgere di una nuova sensibilità riguardo agli animali, e sono saliti animali meno tipici come appunto la tartaruga, il pappagallo, il criceto. Subito dopo a questi iniziano ad arrivare animali ancora più atipici, i veri roditori esotici davvero, quindi i cincillà, i degu e in fondo alla classifica dei roditori i miei amati, amatissimi ratti. Di tutto questo però parliamo domani. Domani riprendiamo dalla tartaruga al pappagallo al criceto nella nostra classifica degli animali meno comuni nelle famiglie animali, dopo aver esplorato le prime posizioni in queste settimane di agosto. Adesso ce ne andiamo alla pausa ascoltando un brano dei Gorilla, se rientriamo con il nostro Antonio Albanese per parlare della bestia più bestia che esista sul pianeta Terra, l'uomo, e ciò che combina sul pianeta Terra, che di media non è mai qualcosa di buono.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta.

dopo le 14, sabato 29 agosto. Questa è la fiera delle fiere, ma come sapete il sabato dopo le 14 l'unica fiera che andiamo a vedere è la bestia umana, la bestia che fa nettamente più danni in giro per il globo terracqueo, tentando spesso volontariamente di devastarlo. Parleremo anche oggi dunque di geopolitica insieme ad Antonio Albanese, il direttore di AGC Communication, agenzia stampa che è specializzata esattamente in geopolitica e geoeconomia. Lo accogliamo subito dopo un Back in Time che ci riporta agli spensierati anni 2000, in cui i fratelli scantavano il loro poporo poporo poporo poporo. Si chiama così la canzone, no?

0: Sedaga. Guarda che non sentivo questo brano dei Fratellis, che andava fortissimo quando io frequentavo il liceo. Benissimo, 14 e 7 minuti in questo istante. Allora diamo il benvenuto in studio ad Antonio Albanese. Antonio, come stai?
1: Ciao a tutti, sto bene, bene. Finalmente fa meno caldo.
0: Sì, finalmente siamo solo 5 gradi sopra le medie stagionali.
1: Esatto, invece di 15, come ieri è imbarazzante. Esco per andare a pranzo e una volata di vento mi asciuga di capelli.
0: Sì, no, ieri a un certo punto pensavo di poter iniziare a nuotare nell'aria, quant'era l'umidità. Sì, ho detto, se inizio a andare a stile, nuoto, è chiaro, no? È evidente.
1: Così a Roma ha avuto i suoi guai per gli incendi che sappiamo, quindi ovviamente la nostra, almeno il mio pensiero, è andato a quei poveracci che hanno

0: passato la giornata di ieri in maniera triste. Ma comunque sia, miseria, cerchiamo di essere positivi. Io mi unirei alla classifica. Io tengo a casa il Minollo.
1: Cioè? Che tiene a casa?
0: Il Minollo. Questa è una citazione cercata.
1: Ah, scusami. No. So io che te stavo a prendere sul serio. Perdonami. È un errore mio.
0: Perché sono serio. Allora, quindi, diceva che abbiamo avuto una settimana. Il Minollo è un mitico animale con il foglio di giornale.
1: Il foglio, sì, sì.
0: Bellissimo.
1: Chi te stava ascoltando stava cercando di capire che specie era, capito? Mica andavo su una citazione.
0: Allora, diciamo abbiamo avuto una settimanella interessante, perché si sono chiarite un po' alcune posizioni, alcune favole, potremmo dire, come dice la canzone di Bennato, favole, ovvero sia quelle bugie, potremmo dire. Vedi che citazioni oggi.
1: Mamma mia, ma che siamo oggi, sei tutto
0: proprio così direttamente
1: on fire.
0: E l'interesse, la prima con cui vorrei soffermarvi con Jacopo e anche la vostra attenzione, è la bugia del abbiamo liberato il Venezuela da Maduro per dare la libertà al popolo.
1: E vabbè, e questa te posso dire, Antò, ci arrivavamo, anche da noi,
0: lo so,
1: una mezza bugia.
0: È la quantificazione che c'è stata. Diciamo così, le agenzie di stampa americane e i giornali, io vi invito, se andate anche sulla NPR, che sono, è la radio, la radio americana, nazionale, radio di Stato praticamente.
1: La nostra Radio Rai, diciamo.
0: Esattamente, Radio Rai. Fa un pezzo che è abbastanza settico, ma vi dà le cifre, ovvero sia, sono 65 miliardi di barili di petrolio che rientrano nelle casse degli USA, il che vuol dire più di un quarto delle riserve petrolifere venezuelane.
1: Cioè, se li sono presi?
0: Presi. Lo ha annunciato Trump praticamente stanotte. E quindi la situazione si è quantomeno chiarita. Quello che tutti pensavamo si è, diciamo, configurato come realtà.
1: Hai ragione, vedi però quando vedi la trasparenza. Dici, l'abbiamo presi noi.
0: Qui adesso simile ragionamento andrà fatto, vedremo per altri scenari, perché ovviamente non è che sta solo il petrolio. Quindi quello che è interessante però è vedere come il Venezuela si sia ridotto in questo momento, fra terremoti, diciamo così, nel Sud America o altro, e la pressoché totale, diciamo così, impossibilità di essere autonomo e di gestire la politica estera in maniera autonoma. Quindi questo è abbastanza problematico come realtà sovrana di un paese sudamericano.
1: Sì, guarda, io ho sentito dire dall'amministrazione americana, adesso non ricordo chi era, una donna, mi perdoni, non ricordo il nome perché non sono così esperto, che diceva no, è stato un bene quello che è successo in Venezuela, perché così dopo il terremoto possiamo mandargli gli aiuti in maniera molto più semplice.
0: Era la portavoce, era bionda.
1: Sì, esatto, bravissima. Lei abbastanza giovane, relativamente giovane per essere,
0: diciamo,
1: di quella
0: così,
1: posizione.
0: E come lei ci viene a dire, donna maga e compagnia cantante, maga
1: cristiana,
0: esatto,
1: okay, sì.
0: ci manca un WASP, peccato che dice di essere cristiana e non cattolica, ma insomma questo ci siamo. E il dato interessante però è che, diciamo così, la politica reale, effettiva, di come lo chiamano gli stessi democrati americani, neoimperialismo americano, è così purtroppo, e lo definiscono loro per primi, si sta manifestando chiaramente in Venezuela. Cosa accaduta a gennaio, a agosto sappiamo che l'hanno fatto per riprendersi tutto questo popò di petrolio, il resto poi dopo Dio provvede.
1: Signori, mi prendo le responsabilità di quello che sto per dire, ma siamo arrivati al saccheggio sostanzialmente.
0: Direi di sì. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Down fra le nostre novità in alta rotazione. E dunque siamo arrivati sostanzialmente a gli americani che dicono sì no, ci stiamo riprendendo 65 miliardi di barili di petrolio. Fra l'altro io vorrei farti una domanda, Antonio. Perché riprendendo? Cioè, quando è che erano loro sti 65 miliardi di barili?
1: Non lo so, bisognerebbe chiederlo all'amministrazione Trump.
0: Ok,
1: probabilmente perché...
0: Cioè, non è che il Venezuela erano... capito, no? Ha fatto un'incursione in Florida e ha rubato...
1: Diciamo che potrebbe fare riferimento, come fa sicuramente riferimento, al fatto che la PDVSA, la Società di Stato Petrolifera Venezuelana, è stata creata o rifondata quando Chavez prese il potere, quindi fu espropriato dagli americani, roba di 50 anni fa.
0: Ho capito, e torniamo a Chavez.
1: Però ovviamente il petrolio era insito sul territorio, sul terreno dello Stato venezuelano, e secondo il diritto internazionale la sovranità è in latino. Non so se la versione americana lo capisca, o se, come io definirei, il causidico cubano che in questo momento occupa la segreteria di Stato. Se non sanno cos'è causidico, cercate Cicerone, forse fate prima.
0: Facile, insomma. Facile.
1: Facilissimo.
0: Google si trova subito.
1: Subito alla grande.
0: E capite anche quanto è elegante e raffinato.
1: Esatto, quant'è la differenza, Antonio, fra oratore, avvocato e causidico. Oggi diremmo parafangaglio, ma è più volgare.
0: Sì, non ci piace più causidico.
1: È più figo.
0: Bello.
1: Dunque, quindi, la sovranità va dagli inferi al cielo, il che vuol dire che anche lo spazio aereo, la colonna che fino alla un'altezza stratosferica, è territorio sovrano, sotto fino in teoria al centro della terra. Quindi quella è roba venezuelana.
0: Quindi diciamo che
1: il diritto internazionale
0: è Chavez che si è ripreso il suo petrolio e gli americani che
1: gli hanno ritolto. Quindi diciamo così, hanno finito questa, secondo me non è finita, è una nuova frizzante passaggio della contrapposizione fra statunitensi e venezuelani per la gestione del petrolio di quell'area, che hanno avuto fasi alterne, diverse possibilità economiche e politiche. Quindi questo è il primo temone della passata settimana, che però ovviamente sembra passata sotto silenzio, potremmo dire, perché siamo tutti presi al petrolio e pensiamo all'Iran,
0: a Hormuz, certo.
1: Ma dall'altra parte c'è una produzione, il Venezuela alle seconde o le terze riserve al mondo, quindi
0: è un quarto della sua riserva se la sono presa
1: gli americani,
0: americani,
1: e la venderanno a noi europei, perché non dobbiamo
0: altri
1: prendere
0: del prezzo, russi. Ovviamente.
1: Esattamente questo. Quindi, come vedete, abbiamo una mossa geopolitica che avrà delle conseguenze, che però ne ha chiarite altre da gennaio fino ad oggi, quindi è già un passo in avanti.
0: Dovremo naturalmente capire, ora che ci saranno le elezioni a fine ottobre, inizio novembre, per il congresso, quanto questo nuovo imperialismo trampiano, che ricordiamolo era andato al potere esattamente promettendo l'opposto, ci ritiriamo in casa, cosa che sappiamo tutti che non poteva fare, ma in ogni caso questo è quello che aveva promesso, influenzerà sulle elezioni, anche perché Trump ora sta dicendo che ha parlato con Putin, che parla con Kim, che parla con l'Iran.
1: Sì, noi abbiamo gli aerei americani che magicamente col capo della CIA vanno a Vuknovo, cioè vanno a Mosca, e nessuno sa per quale motivo, nonostante i giornali americani abbiano sparato chissà quali motivi o meno, dalle foto che vi invito a trovare sui canali russi, purtroppo sono quelle che li pubblicano, di aereo americano a Vuknovo, escono delle casse dall'aereo, non è solamente il capo della CIA, non si sa bene cosa abbiano portato.
0: Inquietante, questo lo approfondiamo fra un attimo. Prima però hai citato Edoardo Bennato e mi ha fatto venire voglia di ascoltarlo.
1: Bellissima.

0: Canzonette.
1: Sono solo canzonette, Edoardo Bennato. Me l'hai citato, sta canzone mi ha iniziato a girare in testa.
2: Questa.
1: Poi subito, poi questa è veramente un grande capolavoro.
2: Era riferita alla politica italiana dell'epoca, ma di un'attualità gigantesca.
1: Sì, sì, va bene per tutti i tempi, per tutti gli anni e tutti i decenni. Benissimo, mio caro Antonio, che altro succede in settimana? Come abbiamo visto la situazione venezuelana, abbiamo visto la situazione di un Trump che adesso vuole farsi vedere più diplomatico man mano che si avvicinano le elezioni, quindi abbiamo detto questo strano, particolare, no? Strano forse troppo, ma peculiare, diciamo, incontro russo.
2: Questo, esatto, questo stranissimo incontro.
1: Ah, quindi strano va bene? Cioè, secondo te è stato...
2: è perfetto, perché la cosa principale è che...
1: Pensavo di non... Capito, dice, magari lo carichi, no?
2: È un termine, diciamo così, giustificato, perché... Nessuno sapeva niente, neanche gli alleati,
1: okay,
2: che sanno molto poco, ma comunque sia. È andato lì il capo della CIA, quindi non l'ultimo diplomatico, è andato lì il capo delle spie estere americane, che ovviamente dovrebbe, dato il livello, aver incontrato due persone. Chi è che ci scrive? Stai già sogghignando.
1: Sì, sì, no, scusami.
2: Grandioso.
1: So io che sogghigno.
2: Dovrebbe aver incontrato sia il suo omologo, diciamo così, dell'SVR e del Comitato, diciamo, di Sicurezza Nazionale.
1: Ok.
2: Quindi, e ovviamente aver incontrato forse e portato anche i vicepresidenti.
1: Cioè, non lo sappiamo?
2: Non si sa nulla.
1: È strana,
2: bocche cuscite, sì, è stranissima.
1: Ma non sappiamo neanche qual è il fine dell'incontro?
2: No, zero.
1: Io ho letto sui giornali scambio prigionieri, però non ho ben capito.
2: Allora,
1: che scambio prigionieri,
2: perché noi abbiamo avuto, cioè noi, gli americani avevano una serie di personaggi, chiamiamo così, che erano nelle mani dei russi e viceversa, quindi traffico d'armi da una parte e riciclaggio dall'altra, ma insomma.
1: Okay.
2: Però ovviamente a fini, diciamo così, a fini benefici, tra virgolette, cioè erano operatori dello Stato. Termine classico, quattro lettere, comincia per S e finisce per E. Quindi ovviamente lo scambio ci potrebbe essere stato. Non è sicuro, perché le foto disponibili, anche i brevi video disponibili sui siti russi, perché gli americani non ce l'hanno.
1: Non hanno pubblicato nulla di
2: zero,
1: questo.
2: Zero, non hanno pubblicato zero.
1: Hanno commentato almeno.
2: Hanno commentato, ma possiamo commentare al bar dello sport quanto vogliamo. Cioè, possiamo anche parlare del nuovo acquisto del Milan dalla Juventus e viceversa, che mi dicono sia una grande sola. Ma comunque, cioè, questo io non me ne intendo. So solamente che è tipo con le treccine, tipo Terminator e compagnia cantando.
1: Guarda, io tanto sono solo concentrato su vedere se arriva Fofana, quindi basta, adesso non lo sto seguendo. Ma detto ciò,
2: tornando a noi, quindi non si sa nulla. Quello che ovviamente è strano è che dalle foto escono sì personaggi, e dopodiché l'aereo, siccome era un Globemaster, sapete quei grandi aerei di trasporto americani giganteschi,
1: sì,
2: dove entrano gli elicotteri, escono delle casse, non si sa altro.
1: Non sappiamo cosa si sono scambiati.
2: No, assolutamente zero.
1: Come deve leggere un paese come l'Ucraina un incontro del genere? Non fa un po' paura dal punto di vista ucraino?
2: Probabilmente qualche fibrillazione c'è stata, visti gli scambi. E quello che però è interessante è che due giorni prima del capo della CIA, in maniera forse più soft, c'era andato il ministro degli affari esteri del Vaticano a incontrare Kiev e ad incontrare a Mosca. E a Kiev ovviamente Zelensky, anche perché gli altri sono solo figure di contorno in questo momento.
1: Sì,
2: e
1: poi cambiano la velocità della luce, ormai non sai più chi è.
2: Non c'è più chi sei, cioè conta poco. E ovviamente dall'altra parte ha incontrato il ministro degli affari esteri, Lavrov, il suo omologo.
1: Però sai, dal Vaticano uno si aspetta un lavoro diplomatico su ambedue i fronti, e quindi lo leggi in maniera un po' più...
2: Questo qua si legge.
1: No?
2: Esatto.
1: Semplice.
2: Il dato che ormai è venuto fuori dal meeting di Rimini col Papa due giorni prima, con l'incontro o meno, è stato scambio di prigionieri, proposte di pace, termine della guerra, accettazione e diplomazia. Quindi ovviamente è un discorso chiarissimo. Questo... La diplomazia parallela fatta dai servizi segreti è sì opaca, e siamo d'accordo, ma quando viene strombazzato il viaggio del capo delle spie americano a Mosca, qualcosa tocca inventarsi. Invece zero, non esce assolutamente nessuna parola, nessun commento, né da una parte e tantomeno dall'altra. Quindi è stato uno scambio alla pari.
1: Sicuramente una di quelle cose un po' da film, no? L'incontro
2: bellissima,
1: segreto dei capi
2: delle spie.
1: Il ponte delle spie
2: che c'era a Berlino.
1: Capito, fantastico. Una cosa del genere, veramente un'atmosfera da action movie.
2: È un dato che si inserisce nel quadro di conflittualità politica ed economica che stanno gestendo in maniera abbastanza particolare gli States in questo momento. A questo io affiancherei il loro problema in casa, nel loro continente, diciamo così. E hanno aperto un fronte gigantesco col Canada.
1: Sì, che come si fa per un fronte col Canada? Senti, allora, innanzitutto ce ne andiamo alla pausa ascoltandoci un po' di Iron Maiden
2: e tutto sicuro. Voliamo ad Icaro.
1: Dopodiché, esatto, voliamo da esatto, come Icaro, da quelle parti, e cerchiamo di capire come si faccia a litigare col Canada nella storia della vita.
2: Esatto.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: This is Animal House on Radio Rock.
5: 14:35 minuti, sabato 29 di agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, ma soprattutto davanti a me c'è Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, agenzia stampa specializzata in geopolitica e geoeconomia. E ovviamente di ciò parliamo insieme a lui. La settimana geopolitica che si è aperta con quello che abbiamo potuto definire, credo, senza tema, eccessiva dismentita il saccheggio americano ai danni delle riserve petrolifere venezuelane, a proseguire con lo strano incontro fra i due capi delle spie, russi e americani, di cui non si sa assolutamente niente.
7: Nulla.
5: E allora
7: sarà un film prossimo,
5: sì, veramente comunque da film, una cosa incredibile questa cosa qua. Vediamo quando usciranno altre notizie, poi ci aggiornerai naturalmente.
7: Sì, se escono.
5: Proseguiamo con la nostra settimana geopolitica. Dove ci porti, Antonio?
7: Allora, un posto bellissimo che è il Canada, quindi boschi, castori, diciamo bello, così, orsi Kodiak, che compagna cantante, Davy Crockett.
5: Ci ho pure una mezz'ora di musica canadese, te lo dico subito.
7: Ma io metterei l'ultimo dei Moicani, la musica quella, in versione di metal, forse possibile. Però siamo qui in tema. Però diciamo sì, è l'apertura del conflitto economico, ma pesante, fra Stati Uniti d'America e Canada.
5: Che già fa ridere, no? Capito? Perché tipo condividono, tipo, non lo so, 190 milioni di chilometri di confine.
7: Esatto, sì, cioè tutto il confine nordamericano è tutto Canada.
5: Ok.
7: Non solo. Hanno una parte che è l'Alaska, che confina col Canada, con cui hanno litigato. E di fatto ci stanno i russi con cui hanno litigato. Quindi diciamo che l'Alaska è un po' un problema, perché ora
5: circondata,
7: come dicevi,
5: veramente,
7: come dicevi tu prima, per andare in Alaska ci vai l'elicottero, perché sennò le autostrade canadesi non le fai più. Quindi diciamo sì, Carney, che è il politico che ha avuto l'apprezzamento mondiale, perché ha detto chiaramente che di fronte all'unilateralismo americano bisognava rispondere come media potenza, ha detto: noi risponderemo dollaro per dollaro. Oh, caspita, l'ha fatto.
5: E cioè, che ci dimostra che si può fare, come diceva il grande professor Frankenstein.
7: Esatto, dopo neanche una settimana, questa settimana, i primi danni economici in America li ha fatti il Canada, perché gli ha bloccato l'export, aumentando i prezzi in maniera incredibile. Quindi è una cosa gigantesca.
5: Il Canada che affossa gli States, è questo di cui parleremo.
7: No, ok, su ghiaccio.
5: Esatto, bravo. Fra un attimo, prima ci ascoltiamo Hi Lewis and the News, The Power of Love.
6: Radio Rock, back in time.

0: The Power of Love, hi Lewis, alle 14:41 minuti in questo istante. Bene, senti, ci iniziano a scrivere un po' di note vocali i nostri ascoltatori. Vogliamo ascoltarne così un paio, d'amblè. Andiamo, sentiamo che ci dicono.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Siamo in macchina con i cuccioli, Pierpaolo e Greta.
0: Ma che si ascolta la geopolitica pure.
1: Un small criminal
0: sì,
1: ci scappa.
0: Sì. Grazie. Anche perché
1: un saluto dai miei cuccioli.
0: Un saluto!
2: Ciao.
0: Mamma mia, olè, che bello sto saluto rock and roll. Poi Smooth Criminal parlando di...

0: paio d'amblè. Sì, sì, andiamo, vai, andiamo, sentiamo che ci dicono.
1: Ciao ragazzi, ciao. Siamo in macchina con i cuccioli Pierpaolo e Greta.
0: Ma che si ascolta la geopolitica pure.
1: Sono Small Criminal, sì, ci scappa. Sì. Grazie. Anche perché un saluto dai miei cuccioli. Uzi.

0: Vabbè, dai, non mi voglio far denunciare, ma ci siamo capiti. Diciamo che sta a tema il brano, va bene?
1: Esatto.
2: È una sede attuale.
0: Non li hanno presi tutti insieme, cioè no. Pochi li hanno presi, un po' che li prenderanno.
1: Hanno preso il controllo di quel volume.
0: Ok, perfetto. Quindi non dobbiamo immaginarcelo come se abbiano fisicamente caricato 65 miliardi di barili su delle navi. Non è possibile. Il volume di petrolio venezuelano di cui si sono impossessati, stimato. Sono 65 miliardi di barili, quindi sì, sono teoricamente 150 anni di produzione.
1: Esattamente quello. Quindi lui,
0: ma non l'hanno presi oggi. Ne hanno preso il controllo.
1: Esatto, mi sfugge il nome, non. Diciamo sì, ha pienamente
0: ragione. Fatti i conti benissimo, in realtà è il nostro Loris.
1: Perché ovviamente sono gli stessi conti che voi trovate sulle agenzie americane, che di fatto gli stessi si sono assicurati una produzione americana di petrolio per il prossimo secolo e mezzo, ammesso che ci sia ancora petrolio il mondo.
0: Ammesso che ci sia ancora il pianeta Terra, esatto, come lo conosciamo, ma esatto, questo è un altro discorso, naturalmente. E quindi ovviamente no, però ha fatto molto bene Loris, perché ci ha consentito Loris ci ha consentito di far capire meglio che ovviamente quando diciamo che siamo presi i barili,
1: esatto,
0: che, cioè, 65 miliardi di barili,
1: siamo forse poco chiari,
0: sì, non c'entra in Venezuela,
1: no, esatto. Ovviamente li hanno praticamente presi, nel senso di hanno il controllo nell'estrazione e poi dopo nella raffinazione.
0: Esattamente.
1: E negli introiti.
0: Quella è la quantità stimata,
1: esatto,
0: che hanno sottratto come controllo al Venezuela. E insomma, andando avanti, il Canada invece ha iniziato veramente a fare dei danni economici, perché Trump ha varato dei dazi contro il Canada, il solito terrorismo economico che
1: fa. Sì, dazi al 50%,
0: al 100%, 120, 140, e il Canada ha detto viecce. Posso,
1: bravo,
0: concluderlo così? Cioè,
1: esattamente.
0: Ha detto, per i non romani è la mossa che fa Morpheus a Neo quando stanno combattendo la prima volta con la manina.
1: Che è una citazione anch'essa di...
0: The Matrix? No, non lo so. No, Morpheus
1: è una citazione
0: è
1: quello, dei film di Kung Fu.
0: Ah, no, certo.
1: Jet Kune Do e compagnia cantando.
0: Certamente, il grande cinema, del grande cinema, diciamo, come dire...
1: Bruce Lee e...
0: Esattamente,
1: e
0: Bruce
1: via discorrendo.
0: E via discorrendo, quindi proprio...
1: Vienici.
0: Beh, va bene,
1: ti
0: facciamo la guerra dei dazi.
1: Quindi ovviamente Carney ha impostato la futura politica, il futuro rapporto con gli States, non in diciamo sì, in acquiescenza e nel cercare di la benevolenza di Washington, ma nel muro contro muro della serie. Sei tu che hai cominciato a rompere scatole, vediamo chi è che si rompe prima. Quello che è forse non è ancora chiaro né all'amministrazione, ma forse anche a chi ci ascolta, è che il Canada non è solo. Il Canada fa parte di una struttura, oggi diremmo culturale, ma non è solamente culturale, che è il Commonwealth britannico.
0: Però l'Inghilterra è sempre stata molto accondiscendente invece con Washington.
1: Con molto accondiscendente fino a un certo punto, perché gli ultimi due premier ci hanno litigato, quindi ovviamente Starmer poi dopo ha veramente avuto grossi problemi con Trump.
0: Sì, Starmer ha dei problemi con la vita, io direi, però
1: esatto,
0: questo è un altro discorso.
1: Esatto, però è un altro discorso. Quello che c'è oggi, al di là di suonare la chitarra a Kiev e di far finta che è un uomo del popolo con un maglioncino blu di marca,
0: sì.
1: Quello che è interessante però è che il Commonwealth britannico è una unione delle ex colonie, non solo queste, per cui in teoria ne farebbe parte anche gli States, ma se facessero mai domanda, ma che possono fornire il mercato di, diciamo così, interno,
0: okay,
1: per i beni prodotti dai paesi facenti parte.
0: Ok, hanno un mercato interno
1: come
0: agevolato,
1: se fosse esattamente
0: a cui
1: questo.
0: Il Canada può appoggiarsi.
1: Tant'è che ne fanno parte repubbliche e monarchie, e su tutte le monete, quindi battere moneta significa sovranità, ricordiamocelo, è una delle caratteristiche, tutti hanno la sterlina, e hanno la sterlina con il re Carlo o con la regina Elisabetta prima, e sulla facciata B, potremmo dire sul verso delle monete, hanno il loro simbolo. Quindi il Canada batte moneta con la regina britannica, con il re britannico,
0: e di conseguenza la differenza degli States ha un mercato a cui appoggiarsi, molto semplice,
1: esatto,
0: che gli States invece non hanno, anzi io direi che si stanno autodevastando il mercato, ecco.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: My Lover, Afghan Weeks, fra le nostre novità in alta rotazione. Mi accorgo che, mi sa che ieri l'ho chiamato Wings invece che Weeks. Vabbè, in ogni caso 14:49 minuti,
1: non so, dai, pizzellacchere,
0: dai, diciamoci. Squilie. Diciamo anche il bello da dire. No, basta, siamo più sentiti. Allora, mio caro Antonio, andando avanti con la nostra settimana geopolitica.
1: Andando vicino,
0: eviteremo di parlare, lo dico subito, di quello che sta succedendo nella Repubblica Serba, perché se no io mi piglio una denuncia dall'ambasciata.
1: Sì, esatto.
0: E quindi la saltiamo quella cosa,
1: diciamo che saltiamo, anche perché ne parleremo prossimamente.
0: Esatto, dell'uomo orribile non parliamo.
1: Già fatti.
0: Sì.
1: Esatto.
0: E quindi dove ci...
1: Così come non trattiamo gli argomenti, diciamo così, meglio orientati se non di striscio, perché altrimenti avremmo il monopolio delle cose. Quindi
0: già.
1: Sono argomenti che abbiamo deciso di comune accordo di tenere un po' fuori, perché no, si stanno sviluppando, quindi magari
0: li affrontiamo la settimana prossima quando abbiamo uno sviluppo,
1: calma,
0: sì.
1: Esatto.
0: E siamo anche un po' più calmi noi a questo
1: quello che vogliamo puntualizzare sono due argomenti della settimana interessanti, ma e collegati, avendo scelto quattro pilastri, il 3 e il 4. Allora, uno sono i bombardamenti reciproci fra russi e ucraini sulle gestioni, non solo industriali, quelle agricole.
0: Ma sanno, fra l'altro c'è una escalation che a me non piace affatto, che sto vedendo da tutte e due le parti, principalmente la parte russa, perché ha più mezzi, banalmente, immagino, se l'Ucraina avesse più mezzi bombarderebbe anche lei la Russia. Ma in generale brutta questa escalation, posso dire un po' preoccupante.
1: È preoccupante perché si stanno innescando e si stanno prendendo come obiettivi, diciamo così, non solo le strutture energetiche reciproche,
0: che già sarebbero civili comunque, ricorderei, già non va bene.
1: Ovviamente questo è proibito anche da un paio di convenzioni, ma vengono presi di mira le strutture residenziali e le strutture agricole in questo
0: terrificante
1: caso. Ed è pesante, perché ovviamente vengono colpite persone che non hanno nessun potere di incisione sulla politica nazionale.
0: No,
1: la subiscono e basta.
0: Zero, la subiscono e basta. E si torna veramente a terrorizziamo i civili.
1: Che era quello che ovviamente fecero entrambe le parti 80 anni fa.
0: Sì, entrambe le parti.
1: In momenti diversi del secondo conflitto mondiale, insomma. Quindi è molto preoccupante, almeno quello che mi riguarda. Quello che era, su cui ci si voleva focalizzare un attimo, era il controllo del flusso di grano, e quindi di un bene che tutti noi non associamo tanto alla guerra, il grano, cioè ci si fa il pane, la pasta, la pizza.
0: Di un bene che diamo anche per scontato ormai.
1: Scontato,
0: no,
1: e invece no, perché ovviamente entrambi si stanno danneggiando nell'export, diciamo così, di questo bene. Ora, il dato è interessante perché Russia e Ucraina sono il primo e il secondo, a parti alterne, produttori di grano mondiale.
0: Appunto, cioè, nel senso, è preoccupante perché il grano si fa là.
1: Là, esattamente così. Cioè, non è che si fa altrove, da noi anche si produceva il grano, ma non in quelle quantità. E ovviamente, chiunque parli della Sicilia come granaio dell'impero, ovviamente non sa di cosa parla, ma parliamo di 2000 e rotti anni fa. E quello che è interessante è vedere come entrambe le nazioni stiano puntando ad un solo singolo obiettivo, cioè la distruzione dell'apparato economico dell'avversario.
0: Che è una cosa terrificante, perché quando distruggi l'apparato economico di un paese è chiaro che ne fermi l'esercito, ma la gente schiatta di fame.
1: Esattamente questo.
0: E quindi è chiaramente un modo criminale di fare la...
1: Anche perché gli assedio per fame è anch'esso regolato dalle convenzioni ed è una cosa proibita, ma insomma...
0: Possiamo dirci che la vicenda ucraina, la vicenda iraniana ci hanno mostrato ancora una volta, se fosse stato necessario mostrarlo ancora una volta, che in realtà non esiste un modo non criminale di fare la guerra.
1: Esatto.
0: Cioè, possiamo metterci le convenzioni, le cose, tutte le belle parole. La guerra è guerra.
1: Quando scadono i mastini della guerra, non c'è nessuna cosa che li possa fermare.
0: Ci ascoltiamo Jack White e poi rientriamo sulla NATO.
1: Esatto, che è il dato interessante perché è collegato, ragazzi. Diciamo bye bye agli americani in Europa.
0: Ah, proprio così, bene.

tomorrow? What did I do today? You want fresh air? You want fire?

0: Jack White. E dunque ricordiamo fra l'altro che Russia e Ucraina esportano praticamente metà del grano di cui si nutre il continente africano, gran parte dell'Africa subsahariana, quindi si rischiano ecatombe non solo in Russia e in Ucraina,
1: no,
0: ma in mezzo mondo.
1: Ma anche in mezzo mondo, perché sono i due più grandi esportatori di grano
0: del per il mondo, capite?
1: Di tutto il mondo,
0: ok, cioè quindi questa guerra potrebbe causare milioni di morti in Bangladesh.
1: Esatto, per assurdo.
0: Non va bene,
1: no,
0: cioè,
1: no, no,
0: non
1: ma
0: va
1: infatti
0: bene.
1: È una situazione che si era cercato di evitare fin dall'inizio, cioè avevano provato i due contendenti a bombardarsi o a interrompere le forniture di grano reciproche, ma i turchi americani si erano messi in mezzo e ovviamente avevano bloccato e trovato un modus vivendi che era per ora fino ad oggi riuscito. Quello che ora sta avvenendo meno è l'ultima linea rossa, ovvero se si bombardano i depositi di grano, perché il grano ovviamente fa introito,
0: certo, sì.
1: E quindi bisogna bloccare la vita economica del paese.
0: E mentre succede questo sfacelo orribile al confine fra Russia e Ucraina, gli americani cercano di replicare l'Afghanistan in Europa.
1: diciamo che
0: stanno andando?
1: Stanno,
0: davvero?
1: Sì, come l'Iraq, come altre parti, come l'Afghanistan. Dunque, allora, voi sapete sicuramente che le forze armate americane sono in Europa, tutta Europa,
0: certo,
1: dal 1900, diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale, dal 1945.
0: Certo.
1: Quindi sono rimaste, come diciamo prima, in alcuni paesi come forze di occupazione, in altri come forze alleate, in misura più o meno maggiore, fin quando c'era la questione di ferro, quindi ovviamente la contrapposizione con l'Unione Sovietica.
0: Ma crollata l'URSS, sono rimasti qui comunque.
1: Sono rimasti qui perché il nuovo panorama, diciamo così, della lotta al terrorismo, della gestione delle crisi, forze ONU, ovviamente era interesse di Washington avere un piede, anzi più di un piede, nel continente europeo e in alcuni paesi, tra cui Germania e Italia, soprattutto per la gestione delle crisi in altre aree del globo, e quindi ovviamente faceva comodo.
0: Un terminale avanzato per l'apparato,
1: esatto,
0: militare di Washington, perché ad oggi invece hanno comunicato voglia di ritirarsi.
1: Hanno detto che hanno una nuova postura europea che prevede il ritiro delle truppe americane.
0: Ma totale?
1: Quasi totale.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Beh, è una cosa, cioè, una cosa grossa comunque.
1: È una cosa che ha inserito e sta inserendo la NATO, perché voi sapete che il comandante militare della NATO è il comandante delle truppe americane in Europa, sono la stessa figura praticamente, e diciamo così, se viene meno una presenza militare americana, il che comporta anche armi, strutture di intelligence, parla di raccolta dati, elettronica o altro, quindi verrebbe meno tutto, difesa aerea, missili.
0: L'accordo era chiaro, cioè l'accordo dell'andata era chiaro, noi siamo vassalli economici degli americani, gli americani pensano alla difesa, quindi
1: e
0: era un po' tutto up to them, diciamo.
1: Non
0: no?
1: È più così in questo momento, perché ovviamente Trump dice che fa un'offerta a cui nessuno può rifiutare: se mi vuoi avere come nome tutelare, devi pagare. L'ha fatta ai sudcoreani e dopodiché ha detto, questi hanno detto di no e quindi si è ritirato. Allora, quello che è interessante, ora la stiamo facendo molto semplice, ma quello che è interessante è che Pete Hegseth, ovvero sia l'anchorman di Fox News, che oggi occupa anche lui il posto di pro tempore di segretario alla difesa, e non alla guerra ma alla difesa, perché non è stato ancora cambiato il nome, americano, aveva annunciato alla NATO all'inizio anno una revisione della presenza americana in Europa, perché ovviamente costava troppo all'erario americano secondo la loro previsione, e quindi, non avendo più la priorità il teatro atlantico nei confronti della politica estera americana ma quello pacifico,
0: chiaro, certo,
1: bisognava spostare le truppe da una parte all'altra. Ora, è stato sottovalutato? Sì. Si pensava, come era successo negli anni 90, che bisognava chiudere la NATO, quindi era una ripetizione, chissà cosa Trump cosa vuole o meno. Invece, l'altro ieri è uscita la indiscrezione su tutti i giornali americani delle possibilità effettive del documento che Hegseth presenterà alla NATO a novembre.
0: Quindi lo presenterà,
1: lo fanno,
0: effettivamente.
1: Lo fanno, quindi, il che significa un ridispiegamento dei depositi, tra cui i più grandi stanno in Italia, presenza in Germania, presenza in Italia, presenza negli altri paesi e anche nei nuovi territori, quelli che affacciano sull'Ucraina e sulla Russia.
0: Quindi, e allora, senti, settimana prossima approfondiremo sicuramente questo tema perché è molto molto interessante. Adesso siamo come al solito in ritardissimo, quindi in chiusura lampo Antonio Albanese. Io ti ringrazio, direttore di AGC News, i cui servizi potete trovare sul sito direttore di AGC Communication, i cui servizi potete trovare sul sito www.agcnews.eu. Antonio, io ti ringrazio, noi ci sentiamo sabato prossimo.
1: Prossimo sabato.
0: E l'appuntamento con me invece è a domani, sempre fra le 12 e le 15. Vi lascio con gli scolopendri a tutti voi. Ciao!
1: Ciao!

0: Sport.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Radio Rock presents Clean

0: vendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Radio Rock.

0: ombra.
1: È vero.
0: Il provolone del Monaco, Matteo, e le scalette per piscina. Questo è i racconti della scolopendra fino alle 18 su Radio Rock. Classicone? Sì, classicone. E arriviamo. Radio.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: Satutta, no? Come si chiama?
1: Dirigenza intera
0: di Radio Rock. Passi qui oggi dalle 15 alle 18, Dodone, dopo 3 settimane a grufolare nel fango. Non vedo questo posto, non vedo questo luogo da un mese, Dodone.
1: È vero, è vero.
0: Non riconosco. Dove
1: eri finito, caro Cillone?
0: Cos'è questo coso qui?
1: Con i tuoi tentacoli.
0: Dodone, guarda.
1: Dove eri nascosto? Sotto quale scoglio?
0: In un letto pieno di peli.
1: Vabbè, questo è bello,
0: peli,
1: però, scusami.
0: Peli di letto, peli miei.
1: Questo è auspicabile.
0: È auspicabile, assolutamente auspicabile. È il luogo, insomma, dove d'altra parte sono nato, Dodone, in mezzo ai peli. Spero che non passi nessuno. Non c'è stato neanche il tempo di farmi la barba, praticamente, Dodone. Condizione vergognosa questo oggi. Quindi, insomma, dirigenza tutta, rimanga fuori. Da queste
1: si passeranno degli alti dirigenti, probabilmente ci spazzeranno via sabato 29 di agosto 2026. Scolopendra in due, finalmente.
0: Ah, Dodone, mi sei mancato tantissimo.
1: Però
0: ora siamo qui. Ora siamo qui,
1: riuniti.
0: Dodone, riuniti per combattere questo mondo infame insieme e per chiedere agli scolopendrini all'ascolto di utilizzare il 3899 106 e 600 per rivelarci i che cosa, Dodone.
1: Classico inizio di puntata di Scolopendra. Raccontateci dove state andando, cosa state facendo quando sono le 15 e 12 minuti. 22 miles of hard road, 33 years of tough luck.

0: Overten, la novità dei signori Royal Blood, da votare sul sito radiorock.it, novità che fuma dentro nonostante il chiarissimo divieto.
1: Guarda quegli anziani come si picchiano per andare a votare questa novità.
0: Lo capisco, Matteo, però insomma, voglio dire, c'è l'entusiasmo e tra di loro fanno bene anche a utilizzare bastoni se
1: però,
0: serve.
1: Però forse non sanno che fuma dentro. Secondo me non lo sanno.
0: No, evidentemente non hanno avuto modo di capirlo.
1: Mi verrebbero malissimo. Un saluto a quegli anni in cui si fumava sugli aerei. Un saluto. E non so come salutarli, cioè non so se hai capito, se guardarli con nostalgia, anche se non li ho vissuti, sai quella nostalgia di periodi che non hai vissuto, nostalgia proprio atavica, ma non so se con nostalgia o con paura, cioè no, non so, vabbè, io non prendo aerei come tu ben sai, non lo fai neanche tu. Non mi chiedo l'aereo con le sigarette accese.
0: Come. Bellissimo, Matteo. Tu potevi fumare dentro, poi a un certo punto anche schiccherare la sigaretta via. E chiaramente era, insomma, possibile tutto. Bellissimo. In quegli anni ruggenti, adesso non è. E più così, purtroppo. 3899-106-600. Dove state andando? Che cosa state facendo? Ci scrive il temibile Alex su WhatsApp.
1: Attenzione, buongiorno e ben arrivati. Quindi c'è l'educazione, che questo è sempre importante. Da un classico pomeriggio milanese di fine agosto, in cui io, aperta parentesi tonda, Rodone, mi ripeto la stessa considerazione da più di 30 anni, due punti. Attenzione. Il problema non è che se ne vanno, il problema è che poi ritornano. Firmato Alex, quindi credo sia un messaggio proprio dello stesso Alex. Ma chi è che se ne va e ritorna?
0: Ritornano, Matteo, loro tornano.
1: Una cosa contro i migranti di Alex?
0: Potrebbe essere, potrebbe drammaticamente essere.

0: Il signore Bruce Springsteen, questa era Cover Me, Dodone, frase che viene pronunciata anche durante alcune rapine piene di azione. Cover me, cover me, da, da, da, da, da.
1: Anche Emilio ce lo chiede spesso, no? Cover me, cover me.
0: È vero.
1: È una cosa, insomma, che dobbiamo fare anche rapidamente, sì, quando viene richiesto, chiaramente con degli ornamenti pregiati.
0: Esatto, ma anche perché lui dice cover me, poi entra in alcune stanze con i vetri oscurati. Non sappiamo cosa succeda dentro.
1: Non lo vogliamo sapere.
0: No.
1: Chiaramente, 3899, 106 e 600, cosa si chiede a queste ondate di calore?
0: Dove state andando e che cosa state facendo? Caldo eccezionale fino a domenica 30 agosto, picchi oltre i 40 gradi, temporali forti al nord. Un po' di tutto, come sempre, eh? Cioè, Dio adesso ci fornisce veramente tutte le emozioni, quindi caldo eccezionale, quindi farà eccezione in qualche modo anche rispetto a quello che abbiamo già sentito. Dove state andando, cosa state facendo, Dodone, e chi c'è? E chi
1: allora,
0: c'è?
1: Signore Dennis.
0: Beh,
1: proprietario del centro commerciale Dennis. E Dennis.
0: No, è vero, meraviglioso. È vero.
1: Belli, bentornati. Anzi, bentornato Dodone. Tu sei rimasto in radio.
0: In che senso, però? Scusa.
1: C'è un po' di confusione.
0: Un po' di confusione, ma va bene, va benissimo.
1: Io sto rifinendo la mia macchina, con cui partiranno le mie famose carte e le amiche di Dennis, per poi raggiungerle in Puglia tra qualche giorno, che mi aspettano ancora delle giornate di lavoro.
0: Ma scusami,
1: poi ferie anche per me, questo Dennis.
0: Non ho capito, cioè sto rifinendo la macchina, cioè Dennis, cioè, tutte le volte che deve partire per un viaggio costruisce una macchina, giustamente, da donna, no? È quella di cui hai bisogno per partire, lui prende e la costruisce con una scarpa e una ciabatta, sempre a proprietà Dennis, per così dire. Bellissimo Dennis, è un vero vero maschio italiano.
1: Dove state andando, cosa state facendo? Ditelo alla scolopendola.

0: Run like a villain, signore Iggy Pop su Radio Rock, 15 e 28 minuti, la scolopendra.
1: È tutto vero. Dodone, dove sta andando, cosa state facendo? Da rivelare alla scolopendra qualsiasi cosa sia legale e non legale.
0: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Ciao, sì, cari scolopendri, sì. Io sto andando Simone. In una lavanderia che si è trasferita.
1: Attenzione,
0: si è trasferita.
2: Lavare
0: Beh.
2: Le cuccette dei gatti.
0: Ah. Oh.
2: Che i cari gatti hanno pisciato alla grandissima.
0: Alla grandissima hanno pisciato, Matteo.
1: Ma perché hanno fatto questa cosa?
2: E invece voi, perché
0: noi?
2: Non
0: anche
2: c'è
0: noi
2: più la scolopendra by night?
0: Attenzione, scolopendra by night.
2: Sera, ormai è già da un po' che sento che
1: adesso,
2: di notte non ci siete
1: di
2: più, mi mancate.
1: Ma questo è bellissimo.
2: Che succede?
0: Cucciolo di
2: Simone. Ho soltato il palinsesto.
1: Simone è meraviglioso. Ciao. Meraviglioso. Ma niente, hanno trovato dei diamanti, non ho ben capito, ma comunque credo
0: sì,
1: che
0: ma sia poca roba, ragazzi,
1: sì,
0: cioè veramente.
1: Poi veramente
0: poca roba, dai.
1: Una roba veramente da niente, stanno montando su, fatto tirato su sto polverone. Forse non so, forse darà fastidio a qualcuno. Questa scolopendra notturna, non lo so, ragazzi, non lo so, è una supposizione.
0: Allora, tornerà la scolopendra notturna dalla prima settimana di settembre, quindi insomma, poi ci risentiremo dalla mezzanotte alla una, dal lunedì al giovedì. Sentiamo ancora la vostra via voce.
3: Ragazzi, stancar da sturdo, calcola che sto qua, però funziona bene l'aria condizionata, funziona proprio, fa talmente caldo che ci stanno le zanzare, ho visto che sono proprio suicidate,
1: in
3: tipo kamikaze, ma senti kamikaze è tempo tale per l'arma, sono buttate tipo
0: si può dire per l'Arbor, Matteo?
1: Io non credo,
0: troppo presto, direi.
1: Assolutamente, ma è prestissimo. No, 29 di agosto non si può dire. No.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
1: on Radio Rock.
10: Anatre e salmoni, caro Cito.

0: La novità dei signori Mastodon. Questa era In The Ruins. Madonna, qui su Radio Rock.
1: No, che hanno fatto? Hanno sbagliato, Matteo, sono finiti tra le rovine.
0: Sapevo niente io.
1: Ma no,
0: non sapevo niente.
1: Ma mo ve ne piate, regà, dai.
0: Non sapevo niente, vabbè. 44 minuti, Dodone, dove state andando? Cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla scolopendra.
1: Allora, cosa arriva, caro Cillone?
0: Andiamo un po' qua.
1: Ciao Radio Rock, sì. Siamo partiti da Porto Ceresio
0: per
1: le vacanze dirette in Calabria, oh. E facciamo un pit stop a Roma per salutare le nonne. Un abbraccio da tutta la famiglia. Non so se è giusto Porto Ceresio o
0: non lo
1: Porto
0: so.
1: Cesareo,
0: non lo so.
1: Forse Ceresio.
0: Una cosa meravigliosa questa cosa della famiglia di Giuseppe che si stringe attorno alla scolopendra. Io voglio, vorrei, è un desiderio. Messaggio vocale delle nonne che hanno ricevuto questa visita da Giuseppe per la scolopendra. Ma anche messaggio di odio, anche messaggio di puro odio.
1: Ma sì, probabilmente sarà così, insomma ce lo pigliamo, non vi preoccupate, care nonne. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra 3899 106 e 600 su Telegram.

0: Kevin Ayers su Radio Rock, 15 e 48 minuti, ancora qui la scolopendra, caro Cillone.
1: Tutto vero, Dodoni, riceviamo molto spesso alcuni saluti che ci fanno venire il brivido della emozione da quel Paraguay, quello lì, quel Paraguay lì. E ci scrive Jorge Dodone su WhatsApp, appunto facendo impazzire i nostri cuori di emozione.
0: Buon pomeriggio, buona giornata a tutti, un abbraccio verso Jorge, caro Cillone, che ascolta la scolopendra, lo ripetiamo, dal Paraguay.
2: Querido Jorge, ¿cómo pasaste el verano aquí en Puerto Nacio? Sí, está muy bien.
0: Questo è diretto solo ad Orghe, caro Cillone. Tutti gli altri spazzati via
1: assolutamente.
0: Solo per un
1: non
0: attimo.
1: Esistono.
0: Spazzati via, non esistono. Ma tornano di prepotenza. Invece, ecco Emanuele. Io sto in mezzo al traffico sul raccordo. Mi potete accontentare con Wake Up Calling dei Papa Roach?
1: Figuriamoci. Oddio. Ma non esiste al mondo una cosa del genere.
0: Parte occhio quando si parla di Papa. No, insomma, ragazzi, sapete insomma come la pensiamo da queste parti.

0: Wake Up Calling, Papa Roach, Dottore, su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Questa è proprio una band dei ragazzi, no? Sai che ci stanno?
1: Ma
0: queste
1: dai,
0: band proprio dei ragazzi, anche quando hanno 91 anni, sono sempre band dei ragazzi e si sentono queste voci. Se voci da ragazzi, dove state andando? Cosa state facendo, Dodone?
1: Allora, ci scrive Stefania. Ciao ragazzi, io come sempre a quest'ora vado al lavoro in vostra compagnia e spero, spero
0: Aia, minaccia?
1: E carica l'arma nel frattempo di ritrovarvi al ritorno come succedeva un po' di tempo fa. Altrimenti succede un casino.
0: È vero, è vero.
1: Stefania, ho bisogno della vostra compagnia. Abbracciamo Stefania.
0: Chiedo la costruzione di almeno due piramidi per Stefania. Chiedo la costruzione di almeno due piramidi. Vediamo se lo devo ripetere. Piramidi, sto guardando i redattori. Per Stefania, grazie.
1: Credo
0: grazie
1: che si debbano sbrigare questi redattori. Adesso lo dico per loro, chiaramente.
0: Certo, per loro, facciamo per loro.
1: Non cambia veramente nulla.
0: No, ma figure.
1: Per loro cambia tutto, Matteo.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Renault.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra
10: on Radio Rock.

0: signori, Dinosaur Junior Blowing Up, novità da votare sul sito radiorock.it, caro il mio cillone.
1: Lo è vero, caro Dodone. Dove state andando, cosa state facendo? E commenti, stiamo commentando insieme un po' il caso dell'estate, il caso Ranucci La Vitola.
0: Proprio così, che magari non ci sia forse un livello superiore oltre quello di La Vitola, caro cillone, con Fabrizio Guerrieri, protagonista.
1: La Vitola di Teramo.
2: Tu Gessere Cappone, mid episode.
1: Walter.
2: In mezzo alla trasmissione, i due nuovi conduttori di Report, anzi Report, Eure Cappone.
1: Ciao.
2: Questa l'avevo messa prima di voi iniziaste perché non ci leggiamo nel pensiero. Tu Gessere Cappone è offerto da chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo.
1: Come?
2: Cosa state andando? Dove state facendo?
1: Quanto umore!
2: Fabrizio, sei un grande.
1: Che l'ha detto?
2: Ma tu sei, sei oltre la grandezza, senza le tue poesie, la tua leggerezza. Questa trasmissione sarebbe solo lamiere contorte.
1: Senti come lecca.
2: Io sono sul raccordo verso Colleferro dopo un venerdì sera. Frizzantino. Drogati comunisti, amici di Mannacci. Sto tirando su due canne, così poi esco con il mio amico e stasera me le faccio con tutto il parentado.
1: Era questa trasmissione.
2: Sto valutando le prestazioni di alcuni miei elettrodomestici perché alcuni destano preoccupazione. Io faccio un salto a Coccia de Morto, non so dove comprare una settimana enigmistica. Io pensavo che alla bancarella, ma non so se mi confondo con sogni, con il passato.
3: Secondo me sì, sogni, secondo me. Torna fra un'ora.
1: L'ho sentito meglio, è sogni, Dodone.
4: Partorito

0: Sulle caparezza, come la musica elettronica, Dodone. In questi casi come si dice? Si dice... S'accampa, tipo, ma no, ma che vecchio, ma che
1: zero.
0: Si accampa una cosa del genere, no?
1: Sì, tendenzialmente uno, ah, che sa di, ma che cosa
0: c'è, cioè, ma magari
1: quando
0: è.
1: Poi invece, quando poi invece
0: dentro cosa non c'è dentro.
1: E salutiamo il signore Diego che ha chiesto questo pezzo di
0: Splendido.
1: Caparezza, caro Cillone. Vi stiamo parlando del caso Ranucci La Vitola, caso dell'estate, insomma, sapete un po' tutti la storia, ma negli ultimi giorni, insomma, anzi proprio ieri, il signore Ranucci è stato spodestato dalla conduzione di Report e la Rai ha offerto, insomma, due veramente posizioni succulente, cioè un non meglio precisato ruolo al TG3 oppure andare a fare il corrispondente da Il Cairo. Quindi, insomma, effettivamente sembra un po' diverso il lavoro che andrebbe a fare rispetto a quello che ha fatto finora a Report. E abbiamo chiesto, insomma, una vostra opinione su tutto questo caso. Sentiamo un po' di opinioni, diciamo, diverse tra di loro.
2: Molto grandi diverse. Ragazzi, questo è il vostro Antonio che vi parla.
1: Il nostro Antonio, Matteo, questo.
2: Sto Ranucci, sto Siffrido, questa gente che non vale Antonio. Una beata minchia. È gente che va messa al muro.
1: Addirittura,
0: posso dire che non è il nostro Antonio.
1: Via dai coglioni.
0: Ma non è il nostro Antonio questo.
1: E che, insomma, in qualche modo però riassume anche la posizione della maggioranza, insomma, di questo governo.
0: Sì, ricordandoci come il signor Siffrido Ranucci, cioè, si sente forte, si sente a pelle in questi giorni, in questi mesi, e il fatto che, beh, un lato diciamo, un lato dell'emisfero sapevamo, insomma, che non fosse amico di Siffrido Ranucci, però spuntano anche dall'altra parte dei nemici di Siffrido, quindi si sente sempre di più in questi giorni, come dicevo prima, che Report e signor Siffrido Ranucci, ovviamente criticabilissimi, per carità di Dio, facessero un po' parte, fossero un po' fuori però dai circolini che siamo abituati a vedere e a conoscere, no? Si sente in questi giorni, cioè, già ne avevi il sentore, ma in questi giorni lo senti ancora più forte.
1: E poi ancora la vostra via voce, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, questa storia di Ranucci mi ricorda tanto l'editto bulgaro di Berlusconi
1: Cristina.
3: Del 2002, quando con una frase, con una critica, mandò via in una volta dalla Rai Biagi, Luttazzi e Santoro.
1: Sì.
3: Ecco, ci sono ricascati, hanno rifatto la stessa cosa con Ranucci, con Report, che chiaramente non esisterà più, trasmissione di 30 anni, di inchieste importanti,
1: sì.
3: Spazzata via per una cosa assurda, per una storia che secondo me Ranucci è solo vittima.
1: Sì. Secondo la magistratura, ricordiamo, è così,
0: per ora è così.
1: È così. Una vittima. Sì,
3: non so se poi era tutto studiato questo discorso di che fosse proprio voluta questa cosa dall'inizio, e questo non credo si saprà mai.
0: Non stiamo parlando.
3: E comunque, niente, ci risiamo con la destra che non rispetta la Costituzione, libertà di stampa, diritto di inchiesta, niente. E niente, nel mio piccolo mi rompe veramente tantissimo, sempre di più, ogni mese pagare questo canone Rai che veramente,
1: sì, a questo punto,
3: come
1: diciamo,
3: diceva Salvini un tempo, è scandaloso pagare
0: Salvini.
3: Il canone Rai.
0: Salvini,
3: e per una volta
0: vedi.
3: Do ragione a Salvini.
0: Sì, è vero.
1: Possiamo dire che a questo punto alla Rai non rimane nulla, sostanzialmente,
0: no.
1: Finito Report, insomma, non hanno lavorato alacremente per creare un palinsesto succulento, ma hanno messo dentro tanti raccomandati, insomma, è finita così.
0: Proprio così. Report, peraltro, che nel mondo di oggi, nel mondo che si affaccia in questo momento, sembra ancora più importante rispetto a un tempo, per citare solo una delle inchieste, quelle su Amazon, no? Quelle sui signori che lavorano in Amazon, trattati come ci hanno raccontato.
1: E mi sa che tutta questa roba ce la dobbiamo scordare.

0: I signori Queen su Radio Rock, 17 e 25 minuti in questo istante. Ancora qui la scolopendra.
1: Bene, bene.
0: Ma se sono d'accordo, Matteo?
2: È questo che avrà pensato il signore Ranucci Dodone quando è stato detto lui che non potrà più condurre la trasmissione Report, notizia di poche ore fa. La stiamo commentando insieme a voi, stiamo raccogliendo un po' delle vostre impressioni, un po' su tutta quella che è la storia più discussa del quantomeno dell'estate che sta finendo, ma insomma anche nei mesi precedenti venivano fuori dettagli, uno più strano dell'altro.
0: Esatto, sentiamo però la vostra viva voce, come la pensate un po' su questo argomento, cioè chi si è scagliato contro Ranucci e chi l'ha difeso invece. Sentiamo però Valentino.
3: Ragazzi, buonasera Valentino. Dino. A chi dice che Sigfrido va a pesar muro?
0: Sì.
3: Io dico che quello va a pesar testa in giù.
0: Ma no, ma
3: a chi
0: come?
3: Dice
0: lo stesso
3: gioco. Perché la fa male. Tino, serve nelle chat di Termastro. Bisogna capire quello che c'è il figlio della russa che fino ha fatto lo stupratore.
0: Aspetta.
3: Hai capito? Ah bello, se poi di ste cose sto paese è proprio grazie a quelli che si sono riportati a quelli come te.
0: Attenzione,
3: capito?
0: Attenzione.
3: Buona serata, raga.
0: Buonasera a te Valentino.
2: Io
0: a te.
2: Non mi aspettavo questo attacco durissimo ai nemici di Sigfrido del nostro amico Valentino, il nostro Valentino.
0: Comunque, tra le cose più strane di questa storia c'è un'email mandata da, guardate caro Cellone, la Camorra.
2: No.
0: Direttamente al magistrato che stava indagando su questa bomba con un oggetto molto semplice, regalo di Pasqua. E in questa email venivano forniti tutti i nomi, gli indirizzi e i numeri di telefono di quelli che sono stati, diciamo, gli esecutori materiali di questo attentato a Sigfrido Ranucci. Quindi un vero e proprio regalo. Io credo che non sia una cosa proprio usuale,
2: no.
0: Una di quelle che capitano tutti i giorni, insomma, di vedere un'associazione a delinquere che in qualche modo vende i propri adepti.
2: No, anche perché appunto, visto che all'inizio delle indagini, quando ancora non era venuto fuori il nome di La Vitola, si era venuto a scoprire che autore dell'attentato appunto sarebbe stato questo gruppo legato direttamente o indirettamente alla Camorra, a un certo punto spunta fuori questa email che appunto, cioè, spariglia ancora di più le carte. Questa azione in qualche modo non è stata eseguita con l'assenso della Camorra, quindi situazione complicata più che mai.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Stai ascoltando?

0: future. Sulle Marilyn Manson, Unalive, Dodone.
1: Ah,
0: ricorda il titolo, Dodone, di una raccolta, se non sbaglio, di un gruppo romano che si chiamava Profilax.
1: Proprio loro, signori Profilax, che salutiamo
0: tantissimo.
1: Caro Giulio, vi stiamo chiedendo un'opinione sul caso La Vitola e Ranucci. Sentiamo un po' ancora la vostra via voce.
2: Bisogna dire che se veramente...
1: Questo parla così, proprio lui è fatto in questo modo.
0: Rallentiamolo allora.
2: Bisogna dire che se veramente... tutto questo il signor La Vitola l'ha fatto a fin di bene, devo dire che ha fatto un successone proprio.
1: Insomma, ci è riuscito, dopo tutto, insomma, perché non immaginare come un qualcosa di positivo un attentato, insomma, ai danni di un amico? La storia è piuttosto strana e contorta, ecco.
0: Veramente è difficile capire quale potesse essere il vero intento di La Vitola. La Vitola che si affida, se non ho capito male, Dodone, per portare a termine questo apparentemente finto, credo questo sia confermato, attentato ad un gruppo di criminali non particolarmente sofisticati che, ascoltati dalle microspie, si vantano, si accusano fra di loro, portando poi proprio loro, appunto, ascoltati dalle microspie, insomma, a portare gli inquirenti da Walter La Vitola stesso.
1: Sì, e poi ricordiamo ancora questa soffiata della criminalità organizzata direttamente al magistrato, insomma, una fattispecie piuttosto particolare, ma probabilmente sapremo la verità su tutta questa roba tra, non so, 6.000 anni forse a questo punto.
0: Siamo lì, Dodone, siamo lì.

0: Hypersonic Super Asterid Dodone Mandrake Handshake su Radio Rock, dove c'è la scolopendra a un passo dal più santo di tutti i campi.
1: Però poco prima di arrivare al più santo di tutti i campi, caro Cellone, dobbiamo sentire un po' di poesia. Poesia urbana,
0: ti prego.
1: In questo caso, come le poesie della signora Anto, ma in questo caso si tratta di realtà. Sentiamo.
2: Sì, è vero, è vero, scolopendra.
0: È vero cosa?
2: Alessandro ha ragione.
0: Chi è Alessandro?
2: Ci stiamo ubriacando.
0: Ma non è vero.
2: E abbiamo anche trovato un ottimo nascondiglio per le bottiglie di Ceres e di Corona Vuote.
0: E qual è? Questo sono le marche.
2: Il tiragraffi di Luna, la nostra gatta,
0: no, Luna,
2: che è la titante, non la troviamo, non sappiamo dov'è, chissà dove è andata. Il suo tiragraffi è pieno di bottiglie vuote, ma se qualcuno entra qui non le vede,
0: non vede cosa.
2: E non lo sa che ci stiamo ubriacando, non se ne accorge. Oh sì.
1: Sai che non me ne sono accorto, Matteo.
0: Ma è vero, incredibile. Proprio così. Cioè, quindi c'è questo tiragraffi della gatta Luna, completamente pieno di bottiglie, dottore. E non si trova più
1: la gatta Luna.
0: E c'è quel clima lì. Incredibile. Cosa succede? No, non può peggiorare ulteriormente la situazione.
3: Tu che sei Capone,
0: invece...
3: end of episode. Finisce trasmissione. Boh. E ora Capone.
0: Ma come ti permetti?
3: Cosa state andando? Dove state facendo? Plus la questione Siffredo Ranucci.
0: Sì.
3: Mettete a caparezza, veloci stronzi.
0: Subito.
3: Questo è il vostro Antonio. Parla. Sto Ranucci, sto Siffredo. Questa è gente che non vale una beata minchia. È gente che va messa al muro. Via, via dai coglioni.
1: Questo è il nostro.
3: Mi ricorda l'editto bulgaro di Berlusconi quando mandò via Biagi, Luttazzi e Santoro. Ci sono ricascati con report che non esisterà più. Spazzata via per una cosa assurda. Che lui è solo una vittima. Non so se poi era tutto studiato. Non credo si saprà mai. Ci risiamo con la destra che non rispetta la Costituzione, la libertà di stampa e tutto.
0: Non
3: a me rompe
0: neanche
3: pagare
0: volendo
3: sto canone. Sapessi a me, canone in bolletta. Mandate una che è scandaloso pagare il canone Rai, come diceva Salvini.
0: Angelucci di Teramo.
3: A chi dice che Siffredo va appeso al muro, io dico che quello va appeso a testa in giù. È il figlio della russa. Che fine ha fatto lo stupratore? Ha capito? Se poi di ste cose a sto paese è proprio grazie a quelli che si sono rivoltati a quelli come te, capito?
0: Attenzione.
3: Salutiamo i Profilax e ora li passiamo, passiamo tutto l'album. Bisogna dire che se veramente tutto questo
0: prende
3: la Vitola lo ha fatto a fin di bene, ha fatto un successone proprio.
1: Sì, ce l'ha fatta.
3: Tu che storia Capone torna forse domani, ma prima hashtag FGS è oggi al primo posto nei gusti di quelli che
0: saliva.
3: Spero di ritrovarvi al ritorno dal lavoro.
0: Ridi,
3: stronzo. Spero di ritrovarvi al ritorno dal lavoro come succedeva un po' di tempo fa, altrimenti succede un casino. E ne gusti quanti? Io sono sul raccordo dopo un venerdì sera frizzantino. E adesso Ema, Arambengio, Lollo, combatte il male, i malvagi e la malvagità. Poi è successo che Emilio Pappagallo faceva una passeggiata in mezzo ai prati e si è ritrovato per caso al centro di un macchinario che lo ha trasformato suo malgrado in un robottone alto 10 piani di morbidezza, rendendolo
0: così,
3: un
0: scusami.
3: cattivone.
0: È già così
3: il nostro eroe e le sue assistenti Edoardo Reica e Matteo Beauty sono intervenuti con il loro robottone che non si capisce perché si chiama Daitarn invece che Daitan, tipo Marlboro invece di Malboro. E nel perdersi in questa utilissima disamina è stato amaramente sconfitto e così anche quest'oggi è
0: ancora
3: preda della radio
0: nuovo
3: per una nuova puntata di Wasarlby Radio Rock. Tutto un atto Daitarn. Arriva già l'nemico, scatta, ma tu ci sei amico Daitarn. Evviva Daitarn 3. It's the end of Tugger su Recappone. And I feel fine.
1: Fabrizio, se all'inizio del Recappone subito tu ti accendi una bella sigaretta con il pacchetto, con la marca bella in vista, ti sgamiamo. Così ti sgamiamo.
0: Mamma mia, Dodone, che vergogna questo personaggio.
1: Allora, caro Cillone, la scolopendra ritorna domani, sempre dalle 15 alle 18, qui su Radio Rock.
0: Prese podcast sul sito radiorock.it, Dodone.
1: Dovesse, se mai, avanzarvi del tempo,
0: non fate gli stronzi!
1: Okay.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Radio Rock presents Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ora su Radio Rock.
1: Wasabi.
0: Wasabi.
1: On Radio Rock.
9: Cari Radio Rockers, buon sabato, 29 di

0: scritta che veramente porto nel cuore, sei utile come la R nella scritta di Marlboro, e questa cosa me la ricorda anche il Daitarn 3. Grazie Fabrizio per avermi inserito nel recapone. Vi ricordo il sito di Radio Rock, radiorock.it, così come vi ricordo il numero di telefono per stare con noi al 3899 106 e 600, vale per WhatsApp, vale per Telegram. Andiamo indietro nel tempo, ci andiamo insieme ai Turtles, 1967, l'album era Happy Together e il brano pure.
1: Radio Rock, back in time.

Tra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, da due settimane ci stanno facendo compagnia i Quicksand, Bring On Psychics. Se vi piacciono, ovviamente sapete dove poterli trovare, li trovate sul sito di Radio Rock nelle novità in alta rotazione. 15 brani noi ve li proponiamo, ma voi scegliete di votarli oppure no. One of Apes, Close to the Sun.

Angoletto ritagliato anche per Guano Apes, per un brano che di solito non passa da queste parti. E perché? E perché è sbagliato, cioè lo andiamo a riprendere e lo mettiamo, lo condividiamo insieme. Propagandi at Peace, questa è stata anche una novità in alta rotazione.

Propaganda at Peace su Radio Rock. Un po' dei vostri messaggi, andiamo a sbobbinare qualche cosa. Arriva Dan che vi dice: buon pomeriggio Lollone, come stai? Io bene, dai, non mi lamento. Io purtroppo, invece, aggiunge lui, sto andando al lavoro, ma almeno vado col sorriso dell'ottima compagnia. Di questo ti ringrazio. Si potrebbe ascoltare qualcosa di Vukovi? La prima che ti capita va benissimo. Io te la posso anche mettere, ad esempio, una Lasso di Vukovi, ma tu sei sicuro di aver pagato il bonifico? Perché io non ho visto nulla. Vabbè, magari arriva tra poco.

Lasso per quello che riguarda Vukovi, la richiesta da parte di Dan, che insomma, ha detto il bonifico arriva, è sabato. Ah già, hai ragione, però perché questo? Perché tu non usi l'applicazione, perché se tu usassi l'applicazione della tua banca, da quel dì che sarebbe arrivato. Comunque, loro mi piacerebbe aggiungere un sacco vederli live, secondo me spaccano di brutto e secondo me non hai tutti i torti. Social Distortion, Machine Gun Blues.

Social Distortion, Machine Gun Blues. Tra l'altro ho approfittato del fatto che fossero usciti dalle novità in alta rotazione per potermi ripassare qualcosina di vecchio. Ancora saluti da parte vostra, c'è un amico Tempo che mi scrive e dice: ciao carissimo, sempre un piacere ascoltarti, ho una richiesta particolare, mi potresti mettere Synthetic di Spine Shank? Grazie della compagnia. Ma figuriamoci, grazie a te per essere qui, ma vale lo stesso discorso che ho fatto prima per Dan. Ma questi soldini di bonifico, ragazzi, ma quando arrivano? Vabbè, non arrivano. Sarà proprio con Synthetic di Spine Shank che noi ce ne andiamo alla prima pausa di giornata.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza.

0: E il nostro Back in Time all'anno 1991, grazie a IMF e la loro Unbelievable, direttamente da Sugar Deep. La domanda, quella che si fanno in molti, è: ma Radio Rock ha smesso di regalare cosettine? No, non ha smesso.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Altrimenti non ci sarebbe questo bel gioca e vinci con Radio Rock. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti prossimamente li troverete in vendita su Dice, ma eccolo qui, gioca e vince con Radio Rock, perché Radio Rock ti regala un ingresso. Se voi inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600, potete provare, sperare ad avere un biglietto. I vincitori ovviamente e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Segnate in agenda domenica 18 ottobre Gen in concerto, Wishlist Club, Via dei Volsci 126B in quel di Roma. È un evento targato Radio Rock. Dici: ma noi le Gen non le conosciamo? È peggio per voi se non le conoscete. Comunque qua ci sono io che vi aiuto.

Fra le 15 novità in alta rotazione che Radio Rock vi propone, che vi chiede di votare, esiste anche Nothing Happens Twice di Gurriers. Niente succede due volte, cosa molto discutibile questa, perché niente succede due volte, cosa discutibile questa, perché hai visto che le cose a volte succedono due volte, come è successo in questo caso. Saluti ancora Enrique, Enrique che ci saluta dal Messico, ci dice: salve amici italiani della città eterna. Wow, ma stai diventando bravissimo con l'italiano, sicuramente bravissimo, come io non sarò mai in spagnolo, insomma, a cambiare le cose. Come state voi? Come va la vita dall'altra parte del mondo? Insomma, qui c'è da lottare. Contentissimo per ascoltare un altro giorno. Il caldo continua lì, ce l'abbiamo quanto ne vuoi. Spero di no, ma invece purtroppo è così. Una birra aiuta molto, ma non a me che sono astemio. Ciao e buona serata amici, un abbraccio con affetto per tutti. Hasta pronto y feliz sabato, il grande fin de settimana. Ma con un augurio di questo tipo di Enrique, ma che cosa vogliamo di più? Sugar Ray RPM.

Sugar Ray con RPM Revolution per Minute. Ma io lo so, dopo tutte queste rivoluzioni per minuto voglio abbassare un pochino i BPM, ma lo faccio veramente? All'inizio sembra, ma poi dopo no. A Perfect Circle, Three Libras.

Una tra le band che amate di più, Perfect Circle, e questo lo si vede anche quando ci sono loro nell'alta rotazione, stanno settimane e settimane, e io, come i miei colleghi, non possiamo andare a riprendere tra le loro cose vecchie, come ho potuto invece fare adesso con questa Three Libras, così come faccio con Jerry Cantrell, I Want Blood.

I Want Blood per Jerry Cantrell, brano scritto dopo aver letto questa battuta che mi è stata mandata da Isabella. Ciao Lollo, lo sai qual è la parente più vicina a Jerry Cantrell? Jerry Sorel. E giustamente lui che ha fatto, cioè, fammi scrivere una canzone che mi renda giustizia, che voglio, dopo una battuta così voglio solo il sangue. Click click boom, loro si chiamano Saliva.

Io sono innamorato dei Saliva dal 1994, giù di lì, sono un bel po' di tempo, e mi sono innamorato di loro tramite un brano che c'era all'interno di un videogioco. Poi dopo una mia amica americana le ho chiesto: mi porti cose, perché ancora non esistevano le piattaforme per la musica liquida. Mi ha regalato, quando è venuta a Roma, un bel CD loro, peraltro quello dal quale appunto vi ho regalato Click Click Boom, e da lì è partito il mio amore per i Saliva, purtroppo una di quelle band che in Italia sono distribuite molto poco e probabilmente anche male. Dead Daisies è la loro Born to Fly, e ce ne andiamo a chiudere la prima ora di Wasabi.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Stai ascoltando
9: Wasabi
1: on Radio Rock.
10: È la prima ora di Wasabi, ce la siamo portata a casa. Inizia così la seconda alle 19.04 di questo sabato 29 di agosto. Come di consueto si rientra dalla pubblicità e si va indietro nel tempo, anno 1997. La band si chiama Third Eye Blind, così come il loro disco, dal quale a portarci indietro nel tempo arriva Semi-Chon Life.
1: Radio

0: Jimmy Charm Live per Third Eye Blind. Era il 1997, questa band tirava fuori un album esattamente chiamato come il proprio nome. Vi voglio ricordare una cosa che di solito non faccio perché so che faccio più tardi in trasmissione, e cioè ricordarvi che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6 e la trovate visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, e questo ovunque vi troviate. Radio Rock, lo sapete che è tutta un'altra storia, lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Roba nuova ne abbiamo, e abbiamo sì gli Weezer con CEO in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.

Sono tre le settimane per gli Weezer e la loro CEO all'interno delle novità in alta rotazione qui a Radio Rock. Li volete votare? Volete continuare ad apprezzarli ed ascoltarli? Allora andate su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, cliccate vicino al loro nome. Volevo intanto tranquillizzare sia Federoscio sia Fabrizio Guerrieri che insomma va tutto bene, è tutto tranquillo come cosa, quindi non ci sono problemi, e salutare di nuovo Enrique che mi manda una foto all'interno del Colosseo, ovviamente fatta in un suo viaggio. Mi ricordo che lui era venuto in vacanza qui a Roma, foto all'interno del Colosseo, dice saluto di nuovo. Si può mettere una canzone dei Police, in particolare So Lonely, hasta pronto, ma certo che si può.

Richiesta accontentata quella per Enrique con So Lonely di The Police. E ringraziamenti arrivati, perché grazie mille amico per la canzone, un abbraccio grande con affetto, un abbraccio grande a te Enrique, a te che ti faccio portavoce per un abbraccio gigantesco proprio a tutto il Messico. E poi ti ringrazio perché mi hai riportato indietro nel tempo. San Quentin, Nickelback.

Nickelback di St. Quentin, saluto al 3899 106 600. Anche Silvia che arriva con i suoi saluti. Buonasera Lollo, buonasera a te Silvia, un piacere come tutte le volte riuscire a farti compagnia. Walker Pantera.

Walk per i Pantera, e accontento sicuramente l'amico Alan al 3899 106 e 600. Gli mando un abbraccio gigantesco. Lui si è dovuto spostare da Roma, mi scrive, per amore è andato nel nord Italia, spera ovviamente di ritornare al più presto, però insomma comunque da qui, da Radio Rock, gli facciamo tanti tanti auguri, insomma, di permanenza in quel della Liguria. Judas Priest, No Surrender.

No Surrender di Judas Priest, che ci hanno portato molto vicini alla chiusura della prima mezz'ora della seconda ora di Radio di Wasabi, per poi andare al giro di bue. Questa volta in pausa ci vado veramente, abbassando i BPM, e mi sposto sulla West Coast. Ce ne andiamo in pausa con Ventura Highway. Loro sono gli America.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Radio Rock presents
9: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
1: Get your ticket.
9: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
1: Radio Rock.
0: Stai ascoltando
1: on Radio Rock.
10: E Wasabi in questo sabato 29 di agosto alle 19:34 arriva al suo giro di bue, come di consueto, e si rientra dalla pubblicità e si va indietro nel tempo. Questa volta l'anno è il 1992. Loro sono Screaming Trees e questo è Nearly Lost You.
1: Radio Rock.
11: Back in time.

0: Ed è un bel tornare indietro al 1992, quello degli Screaming Trees e della loro Nearly Lost You, dall'album Sweet Oblivion. Se poi c'è qualcuno che pensa che noi abbiamo smesso con una sola manche di regalare biglietti, si sbaglia di grosso.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ma si sbaglia di grosso, perché sabato 19 di settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk qui a Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo, lo fa nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Alle 18 ci sarà diretta di Roma Inter come anticipo della quinta giornata di Serie A. I biglietti li trovate in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. In agenda subito sabato 19 settembre Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk a Roma, via Giuseppe Mirri 35. È un evento ovviamente targato Radio Rock. Eccoli i Klimt con Aventine.

0: Fra le 15 novità dell'alta rotazione tornano anche i Down, la band capitanata da Phil Anselmo. Il prossimo 20 novembre ci sarà l'uscita del loro nuovo album Down 5, e anticipato da questa Blood Oath che trovate all'interno appunto delle nostre proposte, quelle che vi facciamo, che vi chiediamo di votare, quelle alle quali chiediamo a voi di dare forma e colore. Saluto Luigi che mi manda due foto comiche, insomma mi manda un orso che ha il busto da un peso da 100 grammi fatto appunto in metallo con scritto 100 grammi sopra, e ovviamente è un orsetto, è un etto, e beh certo. E poi dove andate, un pastore chiede a una mandria di pecore, a Rieti, e infatti non sono pecore perché sono arieti, e dai così. E poi ancora voi, saluto Sofia, sentiamo che mi chiedi.
1: Ciao Dolce Lollo, mi metti qualcosa scelto da te, per favore?
0: Va bene, scelto da me. Se poi ti si alza il labbro sulla destra perché lui è Billy Idol, è normale, è tutto a posto così. Cradle of Love.

0: Billy Idol, Cradle of Love. E sono stato anche abbastanza fortunato, perché mi ha scritto Sofia, poi mentre il brano andava, dice: l'unica cosa che ti avrei chiesto direttamente, perché la sua scelta era metti qualcosa che piace a te, era proprio Billy Idol. E insomma, quindi sono stato anche abbastanza fortunato. Di nuovo Isabella, una mela, dice ad una bilancia: mi sai dire quanto peso? Chi lo sa? Oh mamma mia, chiuderanno questa trasmissione? Sì, al più presto lo faranno. Poi ancora i vostri saluti, Valentino, sentiamo.
1: Maestro, buonasera. Valentine,
0: Valentine,
1: l'importante buonasera. È che va tutto bene in questo sabato sera.
0: Non è che va tutto bene.
1: Di agosto, molto molto afoso. Volevo sapere se era possibile un
0: Olbicosa.
1: Per una carica energetica mentale,
0: una carica energetica
1: che va oltre i limiti,
0: va oltre,
1: e oltre la coscienza. Un abbraccio grande e buon sabato sera, maestro, a te e a tutti quanti.
0: Grazie.
1: Dai,
0: grazie
1: sempre
0: mille.
1: Forza Roma.
0: Sempre sempre forza Roma, va bene Valentino, sempre forza a tutte le squadre, voi, perché ognuno ama la sua, per cui è giusto così, va bene. La cosa che mi piace di Valentino è che se ne frega completamente del fatto che dalle 19.30 in poi non si possano fare richieste, che gli importa a lui, va bene così. All Because of You, YouTube.

La richiesta soddisfatta a Valentino per All Because of You, per YouTube, ci ha portato molto, molto vicini alla chiusura di questa seconda ora per Wasabi, e saranno Smashing Pumpkins, la loro Zero, ad accompagnarci. Saliamo in macchina con loro e ci portano verso la terza ora, però prima ce ne andiamo in pausa.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: You are listening to
9: Wasabi
8: on Radio Rock.
10: E sono le 20:03 in questo sabato 29 di agosto. Ci siamo lasciati alle spalle la seconda ora, un po' di break e poi si torna per aprire la terza fino alle 21. Però voi dovete stare tranquilli perché dalle 21 alla mezzanotte ci sarà l'ottimo Matteo Strano a farvi compagnia e a traghettarvi appunto fino all'ora delle streghe, l'ora delle streghe. Per noi Back in Time, anno 1999, loro si chiamano Lit, l'album è Place in the Sun e questa è My Own Worst Enemy.
8: Radio Rock, back in time.

E gioite, cari Radio Rockers, perché all'interno delle 15 novità dell'alta rotazione, da una settimana appena rientrati, ci sono gli Afghan Whigs, My Lover, la band di Greg Dalli, nuovo singolo per loro, estratto dall'album Soft Control, che è uscito il 21 di questo mese per la Royal Cream. Quindi sono tornati alla grande anche Afghan Whigs, li trovate tra le 15 che noi vi proponiamo e sono lì in attesa del vostro giudizio. Votateli oppure no, lasciateli andare. Certo, se li votate non potremmo ascoltare le cose vecchie finché stanno in alta rotazione, però dipende da voi, dipende solo da voi. Volbeat, Leviathan.

Leviathan per Volbeat, che mi valgono i saluti al 3899 106 e 600 da parte di Mattia, che dice: buonasera Lollo, grazie per la compagnia, soprattutto grazie per aver passato i Volbeat. Ma che, figuriamoci, è un piacere riuscire a beccare il brano che vi stimola, che poi vi fa scrivere un saluto a sottoscritto. Incubus, Wish You Were Here.

La frase che vorremmo dire molto spesso, wish you were here, vorrei che fossi qui. E quante volte l'abbiamo detta, quante volte ancora la diremo. Andrew WK su Radio Rock, Everybody Sings.

0: NGWK su Radio Rock, il quartier generale della musica rock. Arrivano ancora i vostri messaggi, ci sono anche i saluti da parte di Ruggero. Sentiamo cosa mi vocalizza.
1: Buonasera Lollo.
0: Buonasera a te Ruggero. Tutto bene?
1: Ti volevo chiedere se potevi mettere un gruppo un po' particolare che ho scoperto recentemente purtroppo, ovvero gli Animals as Leaders.
0: Sei un bel buon gustaio però.
1: Veramente figa.
0: Già, magari è vero,
1: qualcuno può ascoltarla e potrebbe piacere anche a loro, visto che hanno pochi follower, cioè. Una band del genere
0: sono un po' dei mostri veri, direi proprio sono dei mostri veri. Va bene, usciamo leggermente dalla musica rock perché questa è proprio fusion pura e moderna, però insomma il brano non è lunghissimo, ci può stare. The Problem of Other Minds, loro sono Animals as Leader.

La richiesta di Ruggero per Animals as Leaders, io ho scelto The Problem of Other Minds. Due parole le possiamo dire su questa band. Sono appunto, come dicevo, non propriamente rock, perché sono assolutamente una band fusion. Peraltro appunto Ruggero dice vabbè, parte i complimenti al sottoscritto, dice la musica bella va fatta ascoltare, meno male che esiste Radio Rock. Insomma, Animals as Leaders sono il progetto di un assoluto fenomeno alla chitarra elettrica, uno che va oltre la 6 corde, perché poi suona la 7, la 8 corde, che si chiama Tosi Nabasi ed è uno dei nuovi chitarristi americani che sta ovviamente spopolando per quella che è la tecnica e che poi appunto la declina all'interno di questo trio, di questo progetto Animals as Leaders. Ce ne stiamo andando in pausa e mi ci faccio accompagnare da Alter Bridge, My Champion. Noi ci si risente dopo.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo Verso Roma e concessionaria Fiori.
3: Radio Rock presents
7: Klimt 1918, sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
3: Get your ticket.
7: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
3: Radio Rock.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Stai ascoltando
12: Wasabi.
3: On Radio Rock.
13: Sono le 20.32 di questo sabato 29 di agosto e scattano in questo momento le 20.33, il che vuol dire che ancora per 27 minuti ci facciamo compagnia io e voi. E come di consueto andiamo indietro nel tempo al rientro dalla pubblicità. Questa volta l'anno è il 1990, loro sono i Warrant, l'album è Cherry Pie e il brano è Cherry Pie.
3: Radio.

E ancora una novità in alta rotazione, Royal Blood 10 over 10, l'abbiamo salutata la scorsa settimana, abbiamo salutato il suo ingresso tra le 15 che vi proponiamo, infatti sono due le settimane nelle quali ci sta facendo compagnia, ma sta lì in attesa del vostro voto. Potete continuare a sceglierla cliccando su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione. È tutto nelle vostre mani, solo nelle vostre mani. Bob Mould, Voices in My Head.

Bob Mould, leader di Husker Du, la sua Voices in My Head, già entrato all'interno degli studi di Radio Rock. Matteo Strano, che come vi ricordo vi terrà compagnia dalle 21 alla mezzanotte. Qualche branino ancora insieme ce lo possiamo godere, poi ovviamente ci saranno i saluti, ma un po' più là, pochino più là. Tire, loro sono Stone Sour.

Houston Sour di Tired al 3899-106-600. Arriva anche Maurizio che mi dice: buonasera Lollo e grazie per la compagnia nel rientro a casa dal lavoro. Oh, che bello, che bello. Quindi lavoro messo da parte, adesso solo e soltanto la musica di Radio Rock per accompagnarti a casa, farti appunto un po' di coccole mentre te ne ritorni. Papa Roach, Broken As Me.

as me. Broken as me per Papa Roach. Altri saluti che arrivano. Saluto Anto, la saluto anche io. Lei scrive: ciao Emanuele, posso scrivere solo ora, ma ti mando un bacio al volo. Io lo prendo al volo, te ne tiro uno tranquillamente da seduta, mettiti seduta comodamente, non serve che tu lo prenda al volo, però te lo contraccambio molto volentieri. Stone Temple Pilots, Interstate Love Song.

Interstate Love Song, loro sono Stone Temple Pilots. Tra poco ci saranno i saluti e soprattutto ci sarà un ricordo che voglio fare. Qualcuno potrebbe aver già capito di cosa io stia parlando, qualcuno no, però intanto Blood Rush per Amazon, penultimo brano per questa sera. Tranquilli, state in ottime mani, c'è Matteo Strano dopo di me.

Penultimo brano per questa sera, Amazon's Blood Rush. Io vi sto per lasciare, vi dico subito che la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera la trovate già pubblicata sul sito della Radio del Rock. Vi sto per lasciare nelle sapienti mani di Matteo Strano, che vi traghetterà dalle 21 alla mezzanotte. Vi sto per lasciare anche con il mio Fate i bravi ma non troppo, e tra poco anche con la sigla finale, che questa volta però verrà spostata alla fine di questo brano. Brano che ho scelto perché vorrei salutare Dolly Parton, che il 25 agosto, quindi 4 giorni fa, purtroppo ci ha lasciato. Un'artista gigantesca. Da amante della musica country non avrei potuto fare altrimenti che portare il mio saluto ad una gigantesca celebrità che è stata di ispirazione a tantissimi altri cantautori e artisti che sono venuti dopo di lei. Cantautrice, polistrumentista, è stata attrice fino a che a un certo punto ha detto basta, non sono un'attrice, perché nata da umili origini non si è mai fatta sopraffare dalla sua capacità, che era sconfinata ed era gigantesca. Approfittando anche del fatto che Radio Rock, grazie a Brandon Flower e Paradise, brano in alta rotazione fino a un po' di settimane fa, ha aperto una porticina piccolina alla musica country. Tempo fa vi ho fatto, appunto, ispirato da questo brano, ho fatto ascoltare Brad Paisley. Lo faccio anche questa volta, perché non è da solo ed è proprio con Dolly Parton, in un brano che si intitola When I Get Where I'm Going, che è stato scritto proprio per dire, appunto, quello che farò quando arriverò dove sto andando. Ed è il mio modo per salutare Dolly Parton, Brad Paisley con la gigantesca Dolly Parton, When I Get Where I'm Going. Noi ci si risente domani dalle 18 alle 21. When I get where I'm going, on the far side of the sky, the first thing that I'm gonna do is spread my wings and fly.

0: avete ascoltato on Radio Rock. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Ora su Radio Rock.
6: La casa dell'inclusività on Radio
7: Rock. Che dalla prossima settimana torna il padrone di casa, il nostro grande Simone Maurovic. Per stasera, se vi va, invece saremo insieme comunque per le nostre consuete tre ore, anche oggi dalle 21 fino alle 24 qui su Radio Rock, a tenerci compagnia fra un po' di chiacchiere e soprattutto tanta musica. Intanto questi qui erano gli Hives. Radio Rock.

0: questa qui, una pescata decisamente fortunata da parte della nostra regia. Gli Hives sono una di quelle band che riesce sempre a mettermi di gran buon umore, e quindi contento di aver iniziato questa serata qui con voi sui 106 e 6 di Radio Rock, ascoltando proprio loro con una delle loro canzoni più celebri. Di solito a quest'ora sentite la voce e l'ottima trasmissione del nostro Simone Maurovic, che non vi preoccupate, vi sarà reso fin dal prossimo fine settimana. Intanto un abbraccio di cuore a tutti voi da parte di Matteo, se vi va anche stasera stiamo insieme per 3 ore a tenerci compagnia, a scambiare qualche chiacchiera e di sicuro scegliere insieme un po' di buona musica. Tutto questo attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Visual Radio, se vi va anche da lì abbiamo modo di chiacchierare in diretta. Intanto un grandissimo abbraccio al nostro Lollone, al nostro Emanuele Dr. House. Per quanto mi riguarda, queste sostituzioni estive sono anche un'ottima scusa per incontrare un po' di amici e colleghi qui in radio. Voi intanto come state? Che cosa avete combinato in questo sabato? Quali sono i vostri programmi anche per domenica? Se vi va, raccontatemelo attraverso i contatti appena ricordati. Di sicuro noi proseguiamo ascoltando qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

curiosamente ieri sera questa So You Stand, novità di Greta Van Fleet, era stata l'ultima proposta che avevamo ascoltato insieme prima di salutarci, prima di chiudere la nostra trasmissione. E qualcuno di voi diceva nel suo messaggio di non apprezzare particolarmente la voce del cantante dei Greta Van Fleet, che onestamente ha uno di quei toni di sicuro un po' particolari che magari non può piacere proprio a tutti. Non so se vi va di chiacchierare all'inizio invece di questo sabato sera insieme proprio di quei cantanti che magari hanno dei toni vocali un po' strani, non propriamente puliti, non belli in senso canonico, ma che invece magari anche per questo motivo vi piace ascoltare. Di sicuro, insomma, pensando alle cose che piacciono a me, qualche nome in tema mi può venire in mente, e quindi se vi va 3899 106 e 600. Fra l'altro, neanche a farla apposta, io stasera volevo tornare ad ascoltare con voi qualcosa dall'ultimo lavoro di Jack White. Non so se sei d'accordo, magari anche la sua voce non la metterei proprio fra le più belle della storia della musica, ma è una voce che, insomma, di sicuro si riconosce sempre al volo e che comunque si sposa bene con la sua produzione musicale in generale. Sta di fatto che da questo Frozen Charlotte stasera ascoltiamo la canzone numero 3.

poi con una chitarra del genere, magari, perdoni a Jack White, anche un tono di voce non bello in senso assoluto. There's Nobody There era il titolo della canzone, terza traccia all'interno del suo ultimo disco. Sta vivendo di sicuro un gran momento nella sua carriera, l'ex leader dei White Stripes, ma insomma ormai sono passati un po' di anni anche da quella esperienza. Parlavamo esattamente di voci un po' del genere, a partire dalla cantante dei Greta Van Fleet, che viene spesso e volentieri commentato qui a Radio Rock da qualche messaggio. Allora, in tema, saluto Matteo che mi scrive: sicuramente i The Darkness, il loro cantante, in generale la band, è un nostro hidden pleasure, no? Magari una di quelle band che ascolti anche un po' di nascosto. Sono d'accordo con te, ma anche a me i Darkness sono una formazione che di sicuro diverte parecchio, magari non la ascoltiamo esattamente tutti i giorni nella nostra trasmissione, ma quando capita, insomma, anch'io mi ci diverto particolarmente. Che poi lui in realtà con la voce ci sa giocare anche abbastanza bene, no? Non so se siete d'accordo, molto spesso urletti e falsetti, ma ci sono delle canzoni dove, interpretando personaggi un po' diversi, insomma, ci propone anche un altro tono di voce. Sta di fatto che mi trovo di sicuro d'accordo con quello che diceva il nostro amico. E allora i Darkness stasera con Last of Our Kind.

Last of Our Kind, dicono i Darkness, gli ultimi della nostra specie. Devo dire che questo è un tema che, leggendo i loro testi, ogni tanto torna a trovarti. Ci giocano abbastanza spesso i ragazzi inglesi con questa storia di essere fra gli ultimi rocchettari di un certo tipo. E visto che stasera stiamo parlando di voci magari un po' particolari, ecco il tono del buon Justin Hawkins, direi che comunque si sposa molto bene un po' in generale con questo progetto. Saluto Anto attraverso WhatsApp che dice: risposta secca, io dico Lemmy, ovviamente il grandissimo Lemmy The Motorhead. Lì potremmo fare quasi un discorso diverso, è un tono di voce talmente particolare ma comunque talmente carismatico che insomma, onestamente non puoi fare a meno di starlo ad ascoltare. Qualcosa di Motorhead lo ritroviamo con piacere nel corso della prossima mezz'ora. Intanto, per chiudere questa primissima parte, ascoltiamo anche qualcosa degli Offspring.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando
7: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
8: Classicone degli AC/DC per iniziare la seconda mezz'ora insieme. Questa qui era TNT.
1: Radio Rock, back in time.

sempre bello ascoltare anche la chiusura, gli ultimi secondi di questo classico degli AC/DC, dove la canzone accelera, sembra impazzire. Prima di salutarci definitivamente, TNT, da parte proprio della band australiana, perdonatemi se vi rubo due secondi per una stupidaggine, ma insomma, prima avevamo ascoltato Justin Hawkins parlando di voce, un po' di particolari ovviamente, quindi in compagnia dei suoi Darkness. Ho scoperto un paio di cose curiose in questi minuti, avevo continuato a girare un po' su internet proprio a suo riguardo. È un signore che dal punto di vista economico, Justin Hawkins, se la passa particolarmente bene, va bene che è una famosa rockstar, ma siamo su cifre davvero particolarmente alte che onestamente non mi sarei immaginato, nonostante anche diversi anni di eccessi dove insomma quindi i soldi gli uscivano un po' dalle mani in una maniera magari anche un po' troppo facile. Scopro che lui era stato particolarmente attivo anche dal punto di vista della scrittura di jingle pubblicitari, quelle musichette che ascoltiamo magari in TV o in radio, fare pubblicità a questo o a quell'altro prodotto. Con quei soldi guadagnati lui ha anche finanziato l'uscita del primo lavoro della sua band, e parliamo di compagnie, di aziende particolarmente celebri e famose. Per esempio, qualche tempo prima dell'uscita del primo lavoro dei Darkness aveva scritto questo jingle per IKEA, non si sente benissimo ma un minimo forse si riesce comunque a riconoscere. Qui, come detto, siamo proprio nel 2000 preciso. Carriera pubblicitaria di Justin Hawkins, che in realtà iniziava ancora qualche anno prima, perché nel 99, che era appena diventato maggiorenne, scriveva anche questo jingle per Yahoo. Non so se vi ricordate, proprio dei primissimi tempi di internet, era una pubblicità che serviva a invogliare le persone a fare shopping online, cosa che al tempo era un'assoluta novità. E qui direi che il suo tono di voce si riconosce ancora un po' meglio. Running, shopping online is much more cunning, like a smooth fox. Yeah, you do it on a box, got a computer. My friend, I'm singing about Yahoo. Oh yeah, 'cause Yahoo shopping makes you feel okay. No, qui era proprio lui al 100% e quasi si riusciva a riconoscere. Va bene, per altre ricerche altrettanto interessanti magari ci aggiorniamo dopo la prossima novità. Brand new music right here. Brand new.

Questa qui è intitolata New World Order da parte dei Pineapple Thief, formazione che è sempre un piacere ospitare nelle nostre novità in rotazione, seconda settimana di permanenza proprio per questo brano. Tutte le altre canzoni, tutte le altre proposte le trovate sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Saluto attraverso Telegram il nostro Marco che mi dice buongiorno dottor Strano, senza in realtà essersi sbagliato, perché diceva nel suo messaggio Marco che fa talmente tanto caldo qui a Roma anche adesso che sono le 21:45 che insomma poteva andare bene un buongiorno invece che un buonasera. Io ieri quando sono tornato a casa dalla trasmissione, quindi più o meno mezzanotte e quaranta, il termometro di casa segnava più o meno 32 gradi, onestamente è una cosa veramente tremenda. Tornando alla musica, tornando quindi alle cose belle, beh, ottima la proposta del nostro Tony che dice ma Crusader the Saxon ci potrebbe stare? Ce la vogliamo ascoltare insieme stasera? Ben più che volentieri.

bella proposta di Tony, a tema Saxon, che ha fatto molto felice anche il nostro Gabriele da Prato. Dice: grandi Saxon, erano due o tre mesi che ve li volevo chiedere, ne contento quindi che ti abbiamo anticipato, potrei dire così, caro il mio amico. La canzone era intitolata Crusader, da un album chiamato Crusader, e che quindi presentava in copertina, bravi, avete indovinato, ovviamente dei cavalieri crociati. Devo dire che mi sento abbastanza a casa con una copertina del genere, amo giocare a giochi di strategia ambientati proprio in quel periodo storico, medieval, total war, Europa Universalis, sapete anche voi un po' di dimestichezza. Ultimamente invece mi sono spostato verso il periodo napoleonico e quindi, volendo approfondire, volendo continuare a girare un po' per quel momento della storia, oggi pomeriggio, con un due o tre anni di ritardo, ho recuperato il film di Ridley Scott dedicato proprio alla figura di Napoleone. Lui viene interpretato da Joaquin Phoenix, che insomma, mi è sempre sembrato un gran bello attore. Devo dire che il film l'ho apprezzato, mi è piaciuto fino ad un certo punto. Chissà se qualcuno di voi l'ha visto e invece vi è piaciuto un po' di più rispetto a quanto è capitato a me. Con la prossima canzone di sicuro alleggeriamo un po' il tiro. Questi qui erano i Sum 41.

direi qui nessun approccio alla storia, nessun riferimento a questo o a quell'altro condottiero. Insomma, Sum 41 nella loro carriera di sicuro si sono limitati, si sono dedicati a chiacchierare con noi di altre questioni. Saluto intanto Emanuele che ci propone This Fire dei Killswitch Engage. Apprezzo moltissimo la tua proposta, caro il mio amico, grande band quella dei Killswitch, che un po' che non mandi in onda. Nella prossima mezz'ora vediamo di recuperare anche questa bella idea. Saluto poi Marilu che ci fa rallentare magari un minimo il ritmo della playlist, ma visto che questa è l'ultima canzone di questa mezz'ora, direi che la cosa ci può stare di sicuro bene, visto che ascoltiamo comunque un gran brano degli A Perfect Circle come quello intitolato By and Down.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: Radio Rock presents
3: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
1: Get your ticket.
3: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
1: Radio Rock.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
0: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
6: Questi qui erano i Proclaimers. Stasera, per aprire la seconda ora insieme, ascoltiamo anche un loro classico.
1: Radio Rock, back in time.

Oggi facciamo una gran bella passeggiata in compagnia di questo classico dei Proclaimers, parafrasando un po' il titolo di I'm Gonna Be 500 Miles. Diceva poi nella canzone che ne farei 500 ancora in più di miglia, che insomma inizia a diventare una distanza davvero considerevole. Mie stupidaggini a parte, mi fa molto piacere vedervi così presenti anche in questo sabato sera. Saluto Isa e saluto anche Lele, che ci chiede un brano dei Def Leppard da dedicare ad una persona speciale. Bene, più che volentieri i Def Leppard in playlist, poi per un motivo del genere, caro Lele, come faccio a dirti di no? Di sicuro in questa mezz'ora vorrei provare anche a regalarvi un po' di biglietti per i concerti targati Radio Rock. Banalmente sta finendo l'estate, sta quindi per arrivare una nuova stagione da passare insieme alla nostra radio, e quindi tornano a trovarci anche le serate di musica dal vivo. Voi sapete bene che fate sempre che l'idea giusta è ascoltare Radio Rock sempre con il telefono a portata di mano, così se vi va potete intervenire nelle nostre dirette e magari avete modo anche di vincere qualche biglietto in regalo. Tutto questo dopo la prossima novità. Brand new music, right?

una delle novità più importanti uscite nel mondo della musica in queste ultime settimane, che ormai Fountains D.C. sono un nome particolarmente celebre, e band irlandese che ultimamente ha annunciato anche un suo nuovo concerto italiano. Ci saranno ancora un po' di mesi prima di rivederli nel nostro paese, ma insomma sarà di sicuro anche quello lì un concerto da non perdere. Saluto con grande piacere il nostro Maddox, che come sentite mi regala un gran sorriso con il suo messaggio. Lui dice: ciao Mauro, detto Simone, camuffato da Matteo, no? Salutando anche il nostro Simone Maurovic. Ti vedo mentre cucino, approfittando della simile frescura di 27 gradi. Insomma, non esattamente freschetto in senso pieno, no? Caro il mio amico, 27 gradi, visto che siamo comunque alle 10:15 di sera, ma hai il condizionatore anche in cucina, magari hai il ventilatore sparato dritto in faccia mentre stai lì a cucinare qualcosa. Comunque ci racconta di aver cantato 500 miles and 500 more in compagnia di quel classicone dei Proclaimers di prima. Devo dire, canzone che di sicuro ha fatto piacere anche a me ritrovare. Da classicone ad altro classicone, questa qui me l'avete suggerito proprio voi.

Mi fa molto piacere notare stasera questa cosa. È già la seconda volta che qualcuno di voi chiede un brano e che poi un altro ascoltatore o ascoltatrice della radio saluta con piacere questa proposta, proprio quando si dice fare comunità intorno ad una materia che ci sta particolarmente a cuore, come la musica e come la musica rock. C'è Laura che mi scrive: guarda, stai facendo contento anche Paolo, visto che i Def Leppard sono fra le sue band preferite. Fra l'altro li abbiamo visti a Milano un paio di anni fa, hanno sverniciato i Motley Crue. Guarda, sai, non stento a credermi a quello che racconti, cara la mia amica. Motley Crue, divertenti, band di gran successo in quel momento storico, ma direi che forse come musicisti, insomma, ancora oggi i Def Leppard erano magari di un livello diverso. In generale però, insomma, vi siete di sicuro goduti una gran bella serata, che poi, senza neanche saperlo, mi anticipi in maniera perfetta, perché volevo ascoltare anch'io con voi un po' di musica dal vivo. Potrei dire che facciamo una passeggiata verso il Circo Massimo di Roma, quando era un paio di anni fa David Gilmour veniva a suonare dalle nostre parti.

0: Mr. David Gilmour, stasera lo abbiamo ascoltato con Luck and Strange, canzone che dava il titolo al suo lavoro del 2024. L'anno successivo, nel 25, veniva poi proposto anche il disco che raccontava di quella serie di concerti che, vi ricorderete bene, avevano fatto tappa anche a Roma in quel del Circo Massimo. Insomma, di sicuro emozionante anche solo pensare ad un concerto di David Gilmour in un luogo del genere. Sta di fatto che un concerto me lo stavate raccontando voi, ne ho proposto poi un altro io con quest'ultima scelta. A questo punto, per chiudere il giro, non resta che provare a regalarvi un po' di biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Se vi va, ci vedremo sabato 19 di settembre qui a Roma, nel locale chiamato Monk, per il concerto di una gran bella formazione della nostra città che si chiama Klimt 1918. Giusto qualche minuto fa ascoltavamo anche lo spot che ci raccontava di questa bella data, ma è un piacere per me potervi invitare ad un concerto del genere. Fra l'altro avremo modo di ascoltare anche l'ultimo lavoro della band, Amor, uscito all'inizio di quest'estate, oltre ad altri classici dei Klimt. Fra l'altro, giornata ricca quella organizzata dalla Monk per sabato 19 di settembre, perché se arrivate presto, verso le 18 di pomeriggio, ci sarà modo di vedere anche la partita di campionato, ed è una partita di cartello, come dicono quelli bravi. L'anticipo della quinta giornata sarà Roma-Inter. Capirete bene, è una di quelle partite che da queste parti ci sta molto a cuore, quindi se vi va arrivate presto, guardiamo insieme il match, ci prendiamo una birra, facciamo un aperitivo e poi ovviamente spazio alla musica dei Klimt. I biglietti li trovate in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma visto che questo qui per fortuna è un evento targato Radio Rock, ecco, provo a regalarvi io un po' di ingressi. Dovete inviare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600, e poi come sempre i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Noi intanto, per arrivare alla pausa delle 22:30, qualcosa dall'ultimo lavoro dei Klimt 1918 lo ascoltiamo tutti insieme.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
3: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
2: Ma è quella in cui corre anche papà?
3: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
4: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
5: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
6: Stai ascoltando Citofonare Mauro on Radio
7: Rock. Per quanto ci riguarda, ancora per un'oretta e mezza occupiamo casa Maurovic. Poi ovviamente gliela lasceremo tutta pulita ed in ordine, come è giusto fare. E intanto apriamo la seconda parte della nostra serata insieme ascoltando anche i Biffi Clyro. Radio Rock, back in time.

0: classico di Biffy Clyro intitolato Bubbles, bella canzone per aprire la seconda parte della nostra serata insieme in quest'ultimo sabato di agosto e per quanto ci riguarda anche ultimo sabato di assenza del buon Simone Maurovic. Gli mando un gran saluto davvero con tutto il cuore, anche perché Simone mi mandava un messaggio, ci raccontava che ci stava ascoltando, quindi dobbiamo fare i bravi, insomma dobbiamo lasciare casa Maurovic assolutamente come l'abbiamo trovata prima o poi del suo ritorno nel corso della prossima settimana. A questo punto, se vi va di dedicare una canzone anche al nostro Simone, 3899 106 600, magari un paio di tracce vedo di farmele venire anche io in mente. Di sicuro ci saranno ancora un po' di biglietti in regalo per voi nel corso di questa seconda parte. Fra l'altro, come detto, finisce l'estate, sta per iniziare una nuova stagione di Radio Rock, ricominciano quindi anche i concerti targati dalla nostra radio e noi speaker riprendiamo quella bella attività di scrivere il vostro nome e cognome e numero di telefono mentre vanno in onda un po' di canzoni, che insomma è una di quelle attività che di sicuro coincide per quanto mi riguarda qui con le serate passate su Radio Rock. Detto questo, prossime novità che affidiamo ai Quicksand.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

questa qui è la canzone che dà il titolo all'ultimo lavoro dei Quicksand. Se piace il genere, devo dire di sicuro anche questa qui mi sembra una buona proposta. Intanto con piacere vedo arrivare un po' di belle proposte, o in ordine sparso o magari canzoni da dedicare anche al nostro Simone Maurovic. Mi piace questa storia che stiamo occupando casa sua, prima ovviamente di ridargli le chiavi e di far tornare il padrone di casa. Prima di arrivare alle vostre belle segnalazioni, permettetemi di sceglierne un'altra, perché di sicuro gli anni 90 scorrono in una maniera particolarmente forte nella novità che abbiamo appena ascoltato, e allora pensavo di fare un altro giro negli anni 90 di questi 2026, nel senso che anche il prossimo album di sicuro si ispira molto a quel decennio di musica. Loro sono i Basement e il loro ultimo disco si apre così.

0: un po' curioso il caso di questo Wired, ultimo lavoro dei Basement, che è di sicuro un buon disco. Potremmo dire che magari a questo punto è uscito almeno con un paio di decenni, fra virgolette, di ritardo, nel senso che se fosse stato un lavoro uscito negli anni 90 probabilmente si poteva parlare davvero di un grande disco in senso generale. Qui magari, insomma, torniamo su sonorità che comunque conosciamo particolarmente bene. Vediamo un po' che ci dite attraverso WhatsApp. C'è Diego che ci propone Psychosocial da parte degli Slipknot, qualcosa degli Slipknot ben più che volentieri nella nostra playlist. E tornando al discorso di prima, vediamo un po' che si è fatto venire in mente il nostro amico Antonio. Benvenuto anche a te.
1: Buonasera carissimo al grande Simone Maurovic. Sentiamo. Vi voglio dedicare un pezzo di dei Kraftwerk che è Autobahn. Fai tu qualcosa di Kraftwerk.
0: Guarda, senza poterlo sapere, caro Elemi Antonio, hai beccato non bene, ma perfetto su qualcosa da dedicare al nostro Simone, che di sicuro i Kraftwerk li apprezza particolarmente. Autobahn era anche il titolo giusto, sono fra virgolette costretto a sceglierne un'altra visto che quella canzone dura più o meno una ventina di minuti. Con quel brano avremmo riportato davvero il nostro Simone a casa qui nei confini di Roma. Comunque un classico di questa grande band è già partito sotto la mia voce. I Kraftwerk stasera li ascoltiamo con Computer Love.

0: adesso non vorrei spoetizzare un ascolto così bello con i miei sciocchi ragionamenti, ma pensavo che magari Kraftwerk passano magari in parte anche a ragione per essere stati una formazione un po' fredda, fra virgolette, no? Un po' robotica, se mi posso permettere questa assoluta banalità in loro riferimento. Questa canzone, questa composizione invece poesia, cioè incredibilmente bella, una roba come Computer Love, che stasera abbiamo riascoltato anche da dedicare al padrone di casa di citofonare Maurovic, cioè il nostro Simone che in viaggio ci sta ascoltando e che di sicuro apprezzerà una scelta del genere, scelta apprezzata di sicuro anche dal sottoscritto e anche da Simone, da quello che leggo attraverso WhatsApp. Ho acceso la radio, ci sono i Kraftwerk, non so chi sei, ma ti voglio bene, love you back a te caro il mio amico. Come detto, stavamo chiacchierando di un po' di cose in generale e la canzone ce l'aveva proposta il nostro Antonio, che torna a farsi sentire così.
1: Ma lo so che il grande Maurovic gradisce. Beh, come non gradire
0: è un buon gustaglio,
1: dire che c'è un serio problema se non gradisci Kraftwerk, se la musica non ti piace. Sei un grande, ti voglio tanto tanto bene.
0: Vedi, love you back anche a te caro il mio Antonio. Insomma, questa è davvero stata una grande, grandissima formazione, cambiando decisamente genere, ma pensando sempre alle cose che possono piacere al nostro Simone. Negli ultimi giorni stavo ascoltando un po' la produzione di questa nuova band, prima di ascoltarli, insomma, perdonatemi, due assolute stupidaggini in senso personale, parliamo di una band incredibilmente, ma proprio incredibilmente derivativa da un certo punto di vista della new wave, delle cose un po' più oscure degli anni 80. Riescono però a mettere anche qualcosa di loro su, insomma, una scena che ci ha dato davvero delle grandissime soddisfazioni. La cosa di sicuro un po' particolare è il nome della band, uno di quei nomi che, insomma, quasi ti condanna a non poter avere un grandissimo successo in senso mainstream, perché loro si chiamano Mouth Ulcers, che in italiano potremmo tradurre come ulcere della bocca. Insomma, no, non esattamente il nome più illuminato della storia della musica, ma se piacciono sonorità del genere, vi va di ascoltare qualcosa di nuovo. Devo dire che i ragazzi la materia la riescono a maneggiare decisamente bene.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: State ascoltando
7: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
6: Per aprire quest'ultima ora insieme, un personaggio di sicuro un po' più frizzantino, un po' più allegro rispetto all'ultima band che abbiamo ascoltato. Lui era David Lee Roth. Lo ascoltiamo con Just Like Paradise.
1: Radio Rock, back in time.

Heavenly Wrath per aprire l'ultima ora in reciproca compagnia, in attesa di ritrovare nella prossima settimana il buon Simone Maurovic. Mi fa molto piacere intanto chiacchierare con tutti voi che anche stasera siete particolarmente presenti al 3899 106 600, con tanto di leggere che il nostro Adriano ha particolarmente apprezzato

0: ma sarà il mio turno di andare a fare proprio al massimo un paio di bagni al mare, prima o poi di riprendere la nuova stagione di Radio Rock con voi. Saluto anche il nostro Andrea che dice: oh, al dottor Strano che presidia la casa dell'inclusività vanno fatte richieste insolite, tipo Love on Your Side dei Thompson Twins. Mi ha fatto molto piacere leggere come è scritto il tuo messaggio, caro Andrea, che poi... cioè, perché richieste insolite? Io in questo momento sono tipo l'amico che viene a casa mentre sei in ferie a dare, che ne so, da mangiare ai gatti, dare un po' di mangime ai pesci nell'acquario, quindi dovresti lasciarmi tutte le cose ordinate al posto giusto, così non devo mettere le mani in giro e non rischio di fare un po' di casini. Ma figuriamoci, per la casa del buon Maurovic mi infilo anche in credenza a trovare qualcosa dei Thompson Twins. Tutto questo dopo la prossima novità, che affidiamo ad una band che, devo dire, mi piace parecchio.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Bravo ed arrabbiato il giusto, questo singolo di Carriers che ascoltiamo ormai da diverse settimane nelle nostre proposte, si intitola Nothing Happened Twice e la trovate pubblicata sul sito internet insieme a tutte le altre novità. A questo punto, prima della prossima canzone, giro di biglietti in regalo.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.

Altro concerto, questo qui, che ci darà una mano nell'aprire la nuova stagione di Radio Rock nella giusta maniera. Appuntamento stavolta domenica 18 di ottobre al Wishlist nella zona di San Lorenzo con la musica delle Gen. Loro sono quattro ragazze che si muovono fra l'isola di Malta e l'Inghilterra, ragazze che 3 anni fa sono uscite con il primo disco intitolato Yunam. La formazione sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura di concerto avremo modo di ascoltare altre due belle formazioni, gli Urtica e le Dilemma. Queste qui, insomma, ormai le conosciamo particolarmente bene. I biglietti saranno prossimamente in prevendita su Dice e quindi un motivo in più per approfittare di un po' di ingressi omaggio. Dovete inviare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. L'appuntamento è per domenica 18 di ottobre con le Gen in concerto al Wishlist in via De Volci al numero 126 qui a Roma.

Questa qui è Duda Dance, loro le Gen, che come detto saranno a Roma in compagnia di Radio Rock domenica 18 di ottobre. Insomma, ci sarà di sicuro da divertirsi in compagnia delle ragazze. Leggevo intanto con grande interesse il messaggio del nostro amico Max, che intanto ringrazio per quello che scrive. Lui fa un po' di complimenti a noi di Radio Rock, soprattutto per quanto riguarda le nuove band, magari anche le formazioni che ascoltiamo nelle nostre proposte, ma in generale poi un po' di novità le ascoltiamo anche in ordine sparso nelle nostre playlist. Lui dice: aveva ragione quello youtuber che ogni tanto seguo quando diceva che la musica non interessa più a nessuno, nel senso che se si parla di Metallica è tutto wow, è tutto grandioso, ma se proponi un gruppo emergente le cose cambiano un po'. E l'amico scriveva questo anche in riferimento dei Klimt. Stavo ragionando su quello che scrivi, caro il mio Max. Secondo voi è vero che nel 2026 la musica non interessa più a nessuno? È comunque un compartimento dell'economia, se così vogliamo esprimerci, che ancora oggi muove davvero una marea di soldi. Forse la cosa che secondo me davvero è cambiata rispetto a qualche decennio fa è che ad oggi sarà difficile che milioni e milioni e milioni di persone si raggruppino tutte intorno ad un singolo gruppo rock, no? Se si pensa ai Metallica, ma cambiando genere, agli O2, ad altri giganteschi nomi del genere, adesso ci sono davvero una marea, ma proprio una marea di microscene, che di una formazione magari particolarmente apprezzata, però da un nucleo decisamente più piccolo di fan. Di buona musica ancora oggi davvero ne esce parecchio. Forse la differenza che io noto è un po' quella lì, e basti vedere per esempio le classifiche che stilano le riviste, i siti di settore sui migliori dischi dell'anno, no? Anche in questo 2026 ovviamente usciranno liste del genere, e ci sono 20 nomi diversi all'interno di ognuna di queste classifiche, nel senso che appunto ognuno va un po' in ordine sparso, senza poi magari avere folle oceaniche sotto il palcoscenico di una singola band. Se vi va, ne parliamo insieme al 3899 106 600. Intanto la proposta del nostro Andrea, che diceva al dottor Strano in casa Maurovic vanno fatte richieste insolite.

con questa qui torniamo nel gennaio del 1983, quando la formazione che ci proponeva il nostro Andrea e vale a dire i Thompson Twins avevano avuto in generale con questo brano, ma anche con tutto il disco che ne lo conteneva, davvero un gran bel successo. Era il terzo lavoro della band, qui si cambiava anche un po' stile, di sicuro cambiava in maniera importante la formazione della band per avere appunto, come detto, un gran bel successo. Rimaniamo negli anni 80, ci trasferiamo però verso la fine di quel decennio. Nel 1989 usciva questo lavoro intitolato Bizarro, scritto appunto con una Z e con due R, che può di sicuro ricordare anche la grafia che utilizziamo in tema qui in Italia. La formazione si chiamava The Wedding Present, ammetto che era una band che non riascoltavo davvero da tantissimo tempo. Qualche mese fa, come di sicuro avrete notato ascoltando Radio Rock, usciva l'ultimo lavoro degli Yard Act, gran bel disco anche quello lì della giovane band inglese, e all'interno del testo di una canzone nel lavoro si nominava in maniera proprio molto chiara, con nome e cognome, David Gedge, che era stato appunto il leader dei Wedding Present. Devo dire che ho ritrovato una formazione che mi piace tantissimo, un po' i testi sono di sicuro interessanti. La cosa che può colpire è questo muro di suono che arriva grazie a l'utilizzo delle due chitarre suonate dalla formazione. È una band che poi nel corso dei nostri prossimi appuntamenti nella nuova stagione di Radio Rock di sicuro sarà un piacere ripassare tutti insieme. Stasera ci limitiamo ad un brano dedicato o comunque ispirato al presidente John Fitzgerald Kennedy. La canzone è quindi intitolata proprio Kennedy e loro erano i Wedding Present.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic.
1: Radio Rock.
7: Torniamo su sonorità decisamente più dure per aprire l'ultima mezz'ora insieme di questo sabato sera. Loro sono gli Slipknot, che riascoltiamo con un loro classico.
1: Radio Rock, back in time.

l'avevate chiesta, Psychosocial degli Slipknot, ottimo modo per aprire l'ultima mezz'ora insieme, che fra l'altro proseguirà su sonorità più o meno del genere ancora per qualche minuto, non propriamente nu metal, ci spostiamo nel mondo del metal propriamente detto in compagnia dei Mastodon. Intanto un aggiornamento dalla cucina della nostra amica Laura, che all'inizio della trasmissione ci raccontava che stava lì a cucinare un po' di cose. Questo è proprio un elenco, arrosto fatto, zucchine trifolate anche le abbiamo portate a casa, marinatura del pollo anche questa qui portata a termine, mi resta da fare la torta di verdura e per la settimana sono a posto. Comunque ora ci sono ancora 26 gradi qui a Genova, guarda, ti lascio solo immaginare, cara la mia amica, che freschetto, che bella arietta che c'è a Roma adesso che sono le 11:37, temperatura davvero incredibile. Ma quindi te sei una di quelle persone brave, previdenti, che si porta avanti con il cibo della settimana, addirittura all'interno del weekend? Io posso solo aspirare a diventare una persona del genere, che mi organizzo più o meno di giorno in giorno. In questa settimana di sicuro mi sono dedicato allo svuota frigo, insomma la prossima settimana la passerò in gran parte fuori Roma, e quindi insomma devo finire un po' tutte le cose che stavano lì a prendere, volendo anche un po' di polvere nel mio frigo. Quando diventerò un po' più bravo in cucina, insomma, di sicuro verrò a disturbarti con un po' di consigli. Detto questo, spazio ai Mastodon, proprio ieri usciva il loro nuovo disco e mi sembra un'ennesima gran bella pubblicazione. Brand new music right here. Brand new.

dicevamo che ieri sabato 28 di agosto è stata davvero una gran giornata per le nuove pubblicazioni musicali. Fra le varie belle cose è uscito anche l'ultimo dei Mastodon, lo stavo ascoltando proprio ieri pomeriggio arrivando in radio. Devo dire che insomma la prima metà di sicuro mi ha molto convinto. A proposito di cose nuove, saluto anche Domenico che dice: ma che ne pensi dell'ultima canzone dei Fontaines D.C.? Il brano è intitolato Marianne e noi stasera lo abbiamo ascoltato più o meno all'inizio della trasmissione. Il nostro amico Domenico dice: io la trovo bellissima, quasi ipnotica, e insomma l'ultimo termine che utilizzi mi sento davvero di condividerlo, dà un po' quell'impressione, no? Una di quelle canzoni dove dentro è bello perdersi, ci sono però anche degli accenni magari un po' più che ti danno l'idea dell'ansia. Insomma è un lavoro dove i Fontaines D.C., stando a quello che dicono, descriveranno un po' il mondo attuale, dove insomma dobbiamo sempre darci dividerci un po' a metà fra le cose più belle e le cose un po' più brutte. La canzone la trovo anch'io davvero molto molto bella e quindi contento, Domenico, di leggere il tuo messaggio. Non che serva, insomma, figuriamoci un consiglio come quello che sto per darvi, ma qualche atmosfera del genere l'ho ritrovata anche in alcune delle nuove canzoni degli Interpol. Anche il loro ultimo disco è uscito proprio nella giornata di ieri, questo qui me lo sono tenuto invece per oggi pomeriggio, e almeno un paio di canzoni mi andava poi di mandarle in onda vicino a quella dei Fontaines D.C. Insomma ci riaggiorneremo fra una decina di giorni quando tornerò dalle ferie. Questi qui intanto sono gli Alice in Chains. Abbiamo un paio di cose da ascoltare in loro riferimento, a partire da Rain When I Die.

0: una delle tante grandi canzoni che ci hanno lasciato gli Alice in Chains, Layne Staley, purtroppo un personaggio che abbiamo perso ormai da tanti anni, ma un personaggio che per noi appassionati di musica è ancora decisamente presente. Devo dire che è stata una bella sorpresa ascoltare la prima canzone all'interno del nuovo lavoro dei Mountain Goats, che sono tornati a farsi sentire con questo disco intitolato Days. Devo dire che soprattutto dal punto di vista dei testi, qui dentro ci sono diverse cose che richiamano agli anni 90 americani. La prima canzone del disco, come detto, è proprio un chiarissimo omaggio a Layne Staley, che insomma, da quello che ci racconta il testo, possiamo immaginare essere impegnato a cantare nella sua grande band nell'ormai mitico concerto per gli MTV Unplugged. Come piccolo gioco, ma davvero molto molto semplice da risolvere, i Mountain Goats alla fine della canzone hanno inserito poi un altro omaggio ad un classicone delle grunge degli anni 90 americani. Negli ultimi secondi, negli ultimi 30-40 secondi del brano, prestate attenzione a come suona la batteria e per un brevissimo tempo anche per come canta la voce. Sarà, come detto, molto semplice indovinare, quindi mettiamo in palio al massimo un caffè qui dalla macchinetta di Radio Rock. Fatemi sapere se riconoscete anche l'altra citazione all'interno di Song for Layne Staley.
1: I was on the prowl for something good to do. Started up a rock band, wouldn't you? Everybody needs his own space on the floor. Everybody needs something to be on guard for. I don't want this, I don't need this, I don't want this, I don't need this. I was on the TV, maybe you saw me there. I was in my designer shades, nationwide, live on the air. This is what you wanted when you were a kid. Not everybody found the pocket, but you did. I don't want this, I don't need this. Trash. I'm gonna find a sharp turn. You're not gonna hear me crash. I'm here on my own now. Only come out at night. Only call my new friends.

Come detto, non era particolarmente semplice riconoscere l'omaggio anche a Smells Like Teen Spirit all'interno di questo nuovo brano dei Mountain Goats, che citava sì Layne Staley, ma che, come detto, andava poi a parlarci di diverse cose importanti nella musica statunitense degli anni 90. A questo punto abbiamo davvero un comodo assist per salutarci con quel classicone dei Nirvana. Perdonatemi se magari stasera mi prendo due secondi in più del solito per salutarvi. Di sicuro intanto la playlist la troverete come sempre sul sito internet radiorock.it, così se vi siete persi qualcosa sarà davvero molto semplice andarlo a recuperare. Mi prendo due secondi in più perché la prossima settimana sarò in ferie, e anche se stasera eravamo in tema di sostituzioni, abbiamo occupato la casa dell'inclusività del buon Simone Maurovic, posso considerare questa diretta come l'ultima di questa stagione. Anche nella prossima, appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 21 fino alle 24, e davvero di cuore ci tengo a ringraziare tutti voi per la compagnia che mi avete tenuto nel corso degli ultimi 12 mesi. Come al solito vi siete dimostrati tutti davvero sempre molto gentili, molto carini nei miei confronti, ma insomma, ma qui credo proprio di poter parlare a nome anche degli altri amici e colleghi di Radio Rock. Ci riposiamo un po' tutti nel corso della prossima settimana, prima di risentirci qui in diretta lunedì 7 di settembre, sempre a partire dalle ore 21. Davvero, ancora una volta, di cuore, grazie.

davvero ancora una volta di cuore grazie mille a me, tutti voi. State bene, godetevela, trattate bene chi mi sostituirà, molto probabilmente lo stesso Simone, e noi ci sentiamo fra

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

fiume. Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: away.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
1: La musica nuova su

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi.
1: Enough talk! It's time to rock!
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.